Radio Verona. In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: mi perdo e mi domando se forse potrei volermi bene più forte. Di solitudine non si muore, ma si soffre.
1: Radio Verona in Love.
2: I successi più romantici di sempre.
3: Ed è

0: Radio Verona in Love.
1: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come

0: Sono le 4:02.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito. Praticamente un abuso di potere, abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: pace.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 25 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi che alla dolcezza unite una sensualità senza pari, non sarà difficile farvi notare. Quindi avanti senza paura. I fortunati si metteranno in viaggio per una vacanza. Toro, le stelle di oggi mettono in crisi il vostro umore e la vostra socievolezza. Davanti agli estranei diventate timidi e vi trovate a corto d'argomenti. Evitate ogni situazione di stress. Gemelli, la nebbia si dirada e cominciate a vedere chiaro in una questione che vi teneva sulle spine. Ritorna la fiducia in voi stessi. Se avete il cuore libero, preparatevi a nuovi incontri. Cancro, per mettervi in guardia dalle fantasie in cui potreste smarrirvi per eccesso d'ambizione, il cielo invita alla concretezza di cui a volte difettate. Leone, sarà per la stanchezza che avete accumulato, sta di fatto che oggi sembrate giù di corda. A fare le spese alla vita sentimentale, esposta a tensioni, battibecchi e delusioni. Vergine, tutto procede a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione. Giorno giusto per dare una svolta a una storia d'amore che vi coinvolge ma non è chiara. Bilancia, per molti di voi si prevede una cenetta col partner con gli amici del cuore in un ambiente disteso e rilassato. Giorno promettente anche per gli affari. Scorpione, la vostra sarà una giornata grigia, inquietudini nel cuore e ansie per il conto in banca, diverbi con i soci e con il partner, più che i fatti concreti a disturbarvi è un vago senso di minaccia imprevisto. Sagittario, un fascino davvero incredibile potrà essere la vostra arma segreta in più di una situazione, ma saprete usarla con discrezione e senso della misura. Capricorno, sapete vedere le cose belle intorno a voi? Se ci riuscirete, la vostra vita e l'umore miglioreranno. Imparate a gestire le relazioni d'amore ed amicizia che vivono una fase delicata. Acquario, le stelle vi rendono propositivi e decisamente intraprendenti. Riuscirete a condurre in porto più di un progetto. Un'atmosfera piacevole vi prepara a vivere momenti seduttivi. Pesci, non siete in vena di chiacchiere e vi disinteressate a ciò che accade intorno. Di fronte a qualcuno che vi fa gli occhi dolci, invece, non saprete resistere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come

0: stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Verona.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio Verona.

0: Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Non si ferma l'ondata di calore su Verona, che resta la città più calda del Veneto. Il picco è atteso nel fine settimana con temperature fino a 39 gradi e lunedì si potrebbero toccare i 41 in pianura padana. A Borgo Trento nelle ultime 48 ore registrati 40 accessi in più al giorno al pronto soccorso per disidratazione, tachicardia e colpi di calore. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 25 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Proprio il caldo estremo mette sotto pressione anche la rete elettrica. Dopo il blackout che lunedì ha lasciato senza corrente Borgo Trento e Golosina, il presidente di Magis, Federico Testa, avverte che episodi simili potrebbero diventare più frequenti. Le alte temperature e l'aumento dei consumi elettrici rendono infatti necessari importanti investimenti sulle infrastrutture. A Verona cade in un fosso ad Avesa, salvata dai vigili del fuoco. Una persona è stata recuperata nella tarda serata di ieri dopo essere finita in un fosso nella frazione veronese. L'allarme lanciato dai carabinieri intorno alle 21:30 ha fatto intervenire i pompieri, che hanno concluso le operazioni di soccorso e recupero verso le 23. Non sono stati resi noti al momento ulteriori dettagli sulle condizioni della persona soccorsa. Ed è stato recuperato nel tardo pomeriggio di ieri il corpo senza vita di un giovane nelle acque del Mincio a Peschiera, nei pressi del ristorante La Barcaccia. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un giovane nordafricano che si era tuffato poco prima nel fiume. Una tragedia che richiama quanto sta accadendo anche in Francia, dove l'ondata di calore ha provocato decine di morti per annegamento tra chi cercava refrigerio in mare, fiumi e laghi. Il servizio di Silvia Beltrami.
4: 20-25 anni, nordafricano, a scorgere una sagoma sott'acqua nel Mincio a Peschiera è stato un turista nel pomeriggio che ha subito allertato il 118 e la squadra nautica acque interne della Polizia di Stato. Era in acqua da un po', secondo le prime informazioni, comunque da oggi. I vigili del fuoco lo hanno ripescato e portato a terra. A quanto è dato sapere al momento, il sospetto è che si tratti di un giovane che si era tuffato in acqua dopo aver lasciato su una chiatta maglietta e pantaloncini. Sul posto anche uno zainetto in cui c'erano delle ricette mediche. La polizia sta indagando per capire se coincidano intestatario e la persona ripescata. In quel tratto è in vigore il divieto di balneazione, in quel tratto dove nel settembre del 2023 era morto dopo essersi tuffato un ragazzino di 13 anni. Sul corpo del giovane ripescato oggi è stata comunque disposta l'autopsia.
3: Ancora cronaca, non ci saremmo mai aspettati che finisse così. Con queste parole i genitori di Lucia Raso commentano la decisione del giudice per le indagini preliminari di archiviare l'inchiesta sulla morte della figlia. Li ha intervistati Silvia Beltrami.
5: La morte di Lucia resta non solo senza un colpevole,

0: voi speravate in un'ennesima indagine supplettiva da parte del PM? Voi speravate in questo?
1: No, noi speravamo in un processo, perché abbiamo portato molti elementi.

0: Adesso non lo so, perché mi sembra di essere entrato in questo meccanismo che mi sembra alquanto perverso, e io non vorrei più farne parte, non vorrei alimentare questo meccanismo, perché siamo davanti a dei poteri così forti che...
1: Io perseguirò nella ricerca la verità sempre.
2: È entrata nel vivo ieri a Verona la maturità 2026 con l'avvio dei colloqui orali. In molti istituti le commissioni stanno già procedendo a pieno ritmo e all'uscita dagli esami non mancano sorrisi, abbracci e festeggiamenti tra i neodiplomati. Sentiamo il servizio di Alessandro Del Rico.
3: Mi è stato chiesto anche di approfondire delle tematiche che di attività extrascolastiche, quindi non solo materie didattiche, e quindi sono riuscito a fare collegamenti, comunque è molto fattibile.
4: Secondo me non è stato difficile. Sicuramente è difficile alcune parti delle prove, la correzione è semplice e FSL anche.
5: Beh, allora questo esame devo dire che è andato meglio del previsto. Alla fine si è rivelata più, appunto, valutando di più il percorso di crescita, quindi è più una riflessione sul percorso che la ripetizione di semplici concetti imparati a scuola.
6: Alla fine l'esame era sicuramente fattibile, serviva una buona preparazione, ma era sicuramente affrontabile con molta tranquillità.
7: È stato come me l'aspettavo, tranne in certe parti in cui magari era un po' più complesso di quello che mi aspettavo, però sono felice di come è andata, perché comunque sono riuscito a fare un po' tutto quello che mi hanno chiesto.
8: È stato tosto, ma allo stesso tempo i professori sono stati gentili, comunque è stata una bella chiusura per questo percorso.
2: Siamo al traffico e poi alle previsioni del tempo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
2: Al momento abbiamo una segnalazione, ed è anche l'unica, sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, 2 chilometri di coda per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In città invece il traffico è scorrevole. L'unica segnalazione, diciamo, l'abbiamo sulla 434 Transpolesana, ma non all'ingresso con Verona, bensì da località La Punta a San Giovanni Lupatoto verso Verona. Autovelox e telelaser mobili della polizia locale possibili invece in questi giorni su via Galvani, via Binelunghe, via Forte Tomba, via Cadi Aprili, via Somma Campagna e via Fenilon. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Meteo.
2: Pressioni medio-alte continuano ad interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, e nella notte sono previste anche delle precipitazioni. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima 24, i venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud-sud-est, ancora allerta meteo per Afan.
14: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Giovedì 25 giugno, il mondo si sveglia questa mattina con le immagini di devastazione che arrivano dal Venezuela, interi quartieri rasi al suolo, edifici crollati, aeroporti danneggiati, un bilancio delle vittime purtroppo destinato a crescere dopo il terremoto più violento che il paese abbia conosciuto negli ultimi 126 anni. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Ora sono le 7:14 minuti e 5 secondi. Il nostro numero WhatsApp è 335 60 11 610. Aspettiamo i vostri messaggi.

scontro politico, poi lui non ha parlato di presunti ma di veri e propri decolli, mentre il governo parla soltanto di voli tecnici e logistici. L'opposizione però chiede spiegazioni in Parlamento. Intanto il prezzo del petrolio torna a scendere sotto i $70 al barile, un segnale che i mercati stanno leggendo con attenzione. Racconteremo poi la terribile tragedia familiare avvenuta in Versilia, dove un padre ha ucciso la moglie e il figlio. E proprio alcuni messaggi pubblicati dal ragazzo sui social, nei quali raccontava il difficile rapporto con il padre, legato anche al proprio orientamento sessuale, aggiungono oggi un elemento di profonda amarezza ad una vicenda già sconvolgente. E naturalmente continueremo a seguire l'ondata di caldo che stringe l'Italia e gran parte dell'Europa. Aumentano le vittime, crescono le città da bollino rosso e persino musei come gli Uffizi sono costretti a limitare gli ingressi per il malfunzionamento degli impianti di climatizzazione. Anche il Veneto continua a fare i conti con temperature eccezionali e con i rischi per chi lavora all'aperto. Nello sport, infine, nella notte il Brasile ha staccato il pass per i sedicesimi del Mondiale con una doppietta di Vinicius e il ritorno in campo di Neymar accolto dall'entusiasmo dei tifosi. Tra poco dunque sfoglieremo insieme i quotidiani, approfondiremo queste notizie e ci concentreremo come sempre anche sui fatti che riguardano più da vicino Verona e il Veneto, qui in diretta su Radio Verona a tempo reale.

0: La prima pagina del giornale L'Arena questa mattina è interamente dedicata all'emergenza caldo che insomma fa anche paura in un certo senso. La mappa del grande caldo a Verona è allarme rosso e insomma la cartina appunto è contrassegnata da questa grande macchia rossa sul Veneto e con Verona appunto tra le città più colpite, anzi che risulta tra le città più torride del Veneto. Pronto soccorso 40 accessi in più al giorno. Poi sempre sul giornale L'Arena parliamo di immondizia, in questo caso sale la Tari, rincaro calmierato però usando la tassa di soggiorno, l'aumento sarà dell'1,27%. E poi si parla appunto del cambio ai vertici operativi di Amia. Incremento contenuto sia per il miglioramento della raccolta differenziata sia per l'utilizzo di 1 milione dall'imposta di soggiorno per coprire parte dei costi, ma veramente con l'aumento della raccolta differenziata mi pare si promettesse una diminuzione della tassa, non un aumento calmierato. Però intanto in Amia cambio ai vertici operativi. Chiara Bazzanella, pagina 17 del giornale L'Arena. E la domanda che vi faccio è: siete soddisfatti dell'attuale servizio raccolta rifiuti da parte di questa azienda? Ci sono delle criticità che volete segnalarci? Scriveteci, oppure anche invece delle cose virtuose, delle cose che vi stanno piacendo molto. Scriveteci al 335 60 11 610. Parliamo in questa estate torrida, ma che vede anche comunque protagonisti i rifiuti. Il caso politico con Elisa De Berti, consigliera regionale delegata alle infrastrutture, già vicepresidente regionale, che tutto inizia qualche giorno fa dalle pagine dei quotidiani NEM, quando dice che se non fosse stato per la fermata a Vicenza la TAV oggi sarebbe già realizzata, ora addirittura ci vorranno 10 anni in più. Ritardo TAV per colpa di Vicenza, diventa un caso politico questa deviazione voluta da Vicenza. Ma Stefani getta acqua sul fuoco e dice: non ci metteremo altri 10 anni per concluderla. Questa notizia che troviamo appunto sull'Arena fa il paio con quella che invece troviamo sul giornale di Vicenza, chiamato in causa non tanto il giornale quanto la città che rappresenta, proprio dalle parole di De Berti. La replica in coro: la meritiamo, dopo l'affondo di De Berti. È così la risposta appunto alle accuse della consigliera. Perché insomma è anche vero che Vicenza è un capoluogo di provincia, dopodiché c'è una categoria di industriali che è molto forte, che aveva delle istanze molto importanti. È anche vero che Vicenza è abbastanza distante da Verona per non compromettere la velocità complessiva della TAV, e allora certo, se non si fosse realizzata quella fermata è chiaro che si sarebbe proceduti più spediti con i lavori. Ma era giusto o non era giusto escludere Vicenza da questa sorta di servizio, da no, competizione stavo dicendo, ma da questo servizio sull'alta velocità?
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
6: Radio Verona, tempo reale.
7: La lunga colonna che si è formata sulla Transpolesana 434 da località La Punta a anche oltre San Giovanni Lupatoto verso Verona, colonna che è in aumento, così come ci segnala un nostro ascoltatore al 335 60 11 610. Ci dice che è dovuta questa coda in aumento in direzione Verona a causa di un incidente più o meno all'altezza di Zevio. Questo è quello appunto che ci viene riferito e noi vi abbiamo aggiornato puntualmente sulla situazione viabilistica sul territorio e sulla tratta di nostra copertura.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale, Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Chiuso l'aeroporto internazionale. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, Rutte, che svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. E il governo precisa, sono stati autorizzati solo voli logistici, attaccano le opposizioni. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Morricone, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katy Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato e poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne, reo confesso, con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Mondiale di calcio, il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco che ribalta Haiti 4-2. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada. Messico primo del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Coda ancora in aumento sulla 434 Transpolesana tra località Santa Maria Raldon e San Giovanni Lupatoto, anche oltre per un incidente all'altezza di Zevio, come ci ha confermato un nostro ascoltatore. Restiamo a questo punto sulla viabilità ordinaria con degli incolonnamenti che troviamo sulla tangenziale ovest fino all'altezza del casello di Verona A22. Questo per quel che riguarda la ordinaria. In autostrada sulla A22 del Brennero sono saliti a 4 in carreggiata sud i chilometri di coda per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Sì, buongiorno, ho sentito della dichiarazione del De Beati, ex assessore alle infrastrutture e consigliere regionale alle infrastrutture, sul fatto che con la fermata Vicenza della TAV si ritarda di 10 anni il progetto. Beh, questa è solamente una foglia di fico per nascondere la dura realtà. Questa è un'opera inutile che nella pianura padana, nella parte veneta soprattutto, non ci sta. Le città sono a 40 km l'una dall'altra, praticamente la velocità di esercizio non sarà mai raggiunta, perché il treno ci mette all'altra velocità, ci mette 10 km per raggiungere la velocità di crociera e 20 per fermarsi, per cui non ci sta. Diciamo che è un'infrastruttura che è costata sui 60-70 milioni di euro al chilometro e che quando entrerà in funzione non servirà a niente, perché comunque le merci non le trasporta, per cui non toglie neanche un grammo di merci dalle strade e in più non toglie neanche il traffico, perché comunque stiamo già parlando della quarta corsia sull'autostrada Serenissima e della terza su quella del Brennero, insomma, per cui se effettivamente fosse servita qualcosa non ci sarebbero stati questi ampliamenti delle infrastrutture stradali.
1: Insomma, la fermata di Vicenza usata, secondo Daniele da Verona, come alibi per motivare i ritardi nella realizzazione dell'opera. Però io non so adesso le tratte quanto ci mettano a raggiungere a regime, quanti chilometri, la velocità, eccetera. Però non è vero che la linea non trasporterà merci. L'intero tracciato è progettato come linea alta velocità capacità ed è integrato nel corridoio mediterraneo della rete europea TEN-T, con l'obiettivo di far circolare sia treni passeggeri che convogli merci, ed è tutto questo molto esplicitato. C'è questo malinteso però derivante dalle caratteristiche del progetto, cioè la separazione dei flussi, e cioè i treni merci hanno pesi, lunghezze e velocità diverse rispetto ai convogli passeggeri. Per questo la nuova linea non sostituirà quella storica, ma la affiancherà, quadruplicando i binari per separare il traffico. Dunque, nei nodi logistici e nelle interconnessioni, le merci non transiteranno nel cuore delle stazioni cittadine principali, ma verranno deviate su tracciati dedicati, appunto nodi logistici e interconnessioni, come per esempio il caso di Verona Est e Verona Ovest, per non intasare le tratte passeggeri. Ed è appunto l'opera pensata proprio per liberare la linea storica dal traffico promiscuo. Ma altri vostri messaggi che arrivano al 335 60 11 610 me li sto perdendo, perché allora questo dell'incidente l'abbiamo letto. Poi c'è questo, ecco, sui rifiuti stavamo parlando appunto di nuovi vertici di Amia e anche della soddisfazione della customer satisfaction. Vi ho chiesto, insomma, di esprimere un vostro parere, se vedete dei miglioramenti, delle cose virtuose o dei peggioramenti. Questo nostro ascoltatore al 335 60 11 610 scrive: andate a vedere il piazzale dietro Rossetto di Corso Milano, le immondizie strabordanti. Spero che la nuova giunta, intendendo evidentemente la prossima, quella che verrà dopo le prossime elezioni, faccia tornare i vecchi i cassonetti, visto che i nuovi sono più piccoli, in certe zone li hanno proprio levati e adesso aumentano la tariffa. Allora, la tariffa aumenta dell'1,2%, come si è detto, e non parlo poi dei vari dirigenti Amia addirittura indagati, e il quadretto è completo. Allora, anche su questo però attenzione, perché i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione di Amia Verona, riconfermati nell'ultimo CDA deliberato a fine giugno, non risultano attualmente indagati. I vertici, ricordiamo, sono Roberto Becchis, presidente riconfermato, Martina Redivo, consigliera, Francesco Premi, consigliere, e spesso si fa confusione invece con le vecchie vicende giudiziarie del 2020, quando l'allora direttore generale Ennio Cozzolotto fu coinvolto in provvedimenti giudiziari e sostituito. Ma l'attuale management guidato da Becchis è completamente estraneo a quelle inchieste. No, questo giusto è per dare delle informazioni corrette anche nei confronti di chi ci ascolta. E io leggo tutti i vostri messaggi e mi permetto anche di fare qualche correzione. Sono correzioni assolutamente tecniche, ci mancherebbe altro, non c'è nulla di ideologico. Allora, vorrei a questo punto leggere ancora qualche quotidiano, se abbiamo il tempo, qualche quotidiano della nostra bellissima regione. Andiamo sul Corriere del Veneto. Salvini cancella il summit trevigiano, disinnescata per ora la ribellione nordista. Questa notizia la ritroviamo anche sui quotidiani NEM, Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso. Il tema è questo. La Lega resa dei conti sospesa. Salvini cancella l'evento previsto il 4 e il 5 luglio a Mogliano Veneto, tutto rinviato a fine luglio-agosto, ma la base veneta protesta, non c'è più tempo. Nessun incontro dunque in trasferta per Matteo Salvini nel Veneto profondo di Luca Zaia, cancellato l'evento che lui stesso aveva lanciato a Mogliano il 4 e 5 luglio prossimi. Per fare il punto sulla strategia attuale e futura della Lega, in molti lo vedevano come un momento chiave per far emergere l'insofferenza della parte di Lega che guarda ai governatori Zaia e Fedriga in primis come alternativa alla guida di un carroccio insediato a destra da Vannacci. Niente di ciò, se ne riparlerà forse a fine luglio o agosto. La decisione viene appunto spiegato, si è stata presa ufficialmente per dare tempo al tavolo dei territori di discutere il programma, ma ha pesato invece la possibilità di contestazioni appunto del leader massimo, in questo caso Matteo Salvini. Questi alcuni dei titoli che troviamo sui quotidiani, ma poi andiamo avanti, approfondiamo ancora qualcosa. Continuate pure a scriverci che io leggo, ascolto tutto.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
1: Bentrovati e bentrovate. Non si ferma l'ondata di calore su Verona, che resta la città più calda del Veneto. Il picco è atteso nel fine settimana con temperature fino a 39 gradi e lunedì si potrebbero toccare i 41 in pianura padana. A Borgo Trento, nelle ultime 48 ore, registrati 40 accessi in più al giorno al pronto soccorso per disidratazione, tachicardia e colpi di calore. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
1: È giovedì 25 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Proprio il caldo estremo mette sotto pressione anche la rete elettrica. Dopo il blackout che lunedì ha lasciato senza corrente Borgo Trento e Golosine, il presidente di Magis, Federico Testa, avverte che episodi simili potrebbero diventare più frequenti. Le alte temperature e l'aumento dei consumi elettrici rendono necessari importanti investimenti sulle infrastrutture. A Verona cade in un fosso ad Avesa, salvata dai vigili del fuoco. Una persona è stata recuperata nella tarda serata di ieri dopo essere finita in un fosso ad Avesa. L'allarme lanciato dai carabinieri intorno alle 21:30 ha fatto intervenire i pompieri, che hanno concluso le operazioni di soccorso e recupero verso le 23. Ed è stato recuperato nel tardo pomeriggio di ieri il corpo senza vita di una giovane nelle acque del Mincio a Peschiera, nei pressi del ristorante La Barcaccia. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un giovane nordafricano che si era tuffato poco prima nel fiume. Una tragedia che richiama quanto sta accadendo anche in Francia, dove l'ondata di caldo ha provocato decine di morti per annegamento tra chi cercava refrigerio in mare, fiumi e laghi. Il servizio di Silvia Beltrami.
2: 25 anni, nordafricano. A scorgere una sagoma sott'acqua nel Mincio a Peschiera è stato un turista nel pomeriggio, che ha subito allertato il 118 e la squadra nautica acque interne della Polizia di Stato. Era in acqua da un po', secondo le prime informazioni, comunque da oggi. I vigili del fuoco lo hanno ripescato e portato a terra. A quanto è dato sapere al momento, il sospetto è che si tratti di un giovane che si era tuffato in acqua dopo aver lasciato su una chiatta maglietta e pantaloncini. Sul posto anche uno zainetto in cui c'erano delle ricette mediche. La polizia sta indagando per capire se coincidano intestatario e la persona ripescata. In quel tratto è in vigore il divieto di balneazione, in quel tratto dove nel settembre del 2023 era morto dopo essersi tuffato un ragazzino di 13 anni. Sul corpo del giovane ripescato oggi è stata comunque disposta l'autopsia.
1: È entrata nel vivo ieri a Verona la maturità 2026 con l'avvio dei colloqui orali. In molti istituti le commissioni stanno già procedendo a pieno ritmo e all'uscita degli esami non mancano sorrisi, abbracci e festeggiamenti tra i neodiplomati. Sentiamo il servizio di Alessandro Delrico.
3: Mi è stato chiesto anche di approfondire delle tematiche che di attività extrascolastiche, quindi non solo materie didattiche, e quindi sono riuscito a fare collegamenti, comunque è molto fattibile.
4: Secondo me non è stato difficile, sicuramente è difficile alcune parti delle prove, la correzione semplice e FSL anche.
5: Beh, allora questo esame devo dire che è andato meglio del previsto, alla fine si è rivelata più, appunto, valutando di più il percorso di crescita, quindi è più una riflessione sul percorso che la ripetizione di semplici concetti imparati a scuola.
6: Alla fine l'esame era sicuramente fattibile, serviva una buona preparazione, ma era sicuramente affrontabile con molta tranquillità.
7: È stato come me lo aspettavo, tranne in certe parti in cui magari era un po' più complesso di quello che mi aspettavo, però Sono felice di come è andata, perché comunque sono riuscito a fare un po' tutto quello che mi hanno chiesto.
8: È stato tosto, ma allo stesso tempo i professori sono stati gentili, comunque è stata una bella chiusura per questo percorso.
1: Passaggio di proprietà per Riello al Ministero delle Imprese. È stato presentato il piano industriale con cui Ariston completerà la prossima settimana l'acquisizione dello storico gruppo di Legnago per 289 milioni di euro, confermate continuità produttiva e occupazionale per i 1200 dipendenti con un nuovo amministratore delegato dopo il closing. Sindacati soddisfatti, il ministro Urso parla di un'operazione che rafforza il Made in Italy. Cultura, Verona ritrova il suo Shakespeare con l'apertura dell'estate teatrale. Oggi e domani il Teatro Romano ospita i due gentiluomini di Verona nell'allestimento del regista Declan Donnellan. È il primo cartellone firmato dal nuovo direttore artistico Fabrizio Arcuri, che ascoltiamo nel servizio di Mario Pugliero.
9: Una prima nazionale che arriva al Teatro Romano con il favore della critica internazionale, che ha promosso senza se e senza ma i due gentiluomini di Verona. La prima e più sperimentata opera teatrale di William Shakespeare, che il regista, il maestro britannico Declan Donnellan, ha trasformato in un'esplosione di vitalità, rivelando la modernità nascosta nelle pieghe dell'opera shakespeariana. Los Dos Hidalgos de Verona, spettacolo in lingua spagnola con sottotitoli in inglese e in italiano, di certo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale italiana e veronese.
10: C'è molta emozione, insomma, intanto per Declan Donnellan, che è uno dei più grandi registi che mette in scena Shakespeare, riconosciuto in tutto il mondo, e chiaramente è una grande gioia per me averlo portato qui a Verona per la prima volta, proprio nel mio primo mandato e proprio con i due gentiluomini di Verona, che è uno dei primi testi che Shakespeare ha scritto e che è dedicato ovviamente a Verona, oltre ovviamente al più famoso Romeo e Giulietta.
1: E proprio il direttore artistico dell'estate teatrale veronese Fabrizio Arcuri sarà il nostro ospite tra poco alle 8.45 di Tempo Reale. Ora lo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
11: Il 16 di agosto alle 20.45 il Bentegodi in Coppa Italia contro la Virtus Entella, prima partita ufficiale per il Verona di Marco Baroni, 32esimi di finale in quella che è la parte alta del tabellone, a destra dove aspetta il Cagliari, la sua avversaria dei 64esimi, una fra Brescia e Arezzo, poi il Verona dovrebbe andare contro il Cagliari, un eventuale 16esimo contro il Sassuolo. Per l'Hellas intanto ieri la prima ufficialità scontata, quella di Bega, 3 anni di contratto per lui, per il centrocampista svizzero, svincolato dal Nyonè, con esperienze anche al Friburgo, con una carriera corrente alternata, con grandi sinusoidi, ma con grandi margini di crescita. Il giocatore che arriva a parametro zero sicuramente è un buon affare potenzialmente per il Verona, anche in futuro dovesse confermare quello che aveva fatto vedere agli esordi del suo percorso in mezzo al campo, soprattutto al Friburgo. La data sensibile, quella del 30 giugno, sempre più vicina, con plusvalenze da firmare per il Verona. Tutti gli indizi portano a Bellakocap, per cui è sempre forte l'interesse del Venezia. Bologna che non ha ancora chiesto Bagui, Verona che comunque non è deciso certamente ad assecondare la prima offerta, non è certamente orientato a privarsi facilmente del suo attaccante scozzese, considerato elemento indispensabile per il prossimo Verona di Baroni. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo le previsioni del tempo.
12: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
13: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
12: Ancora no, manca l'illuminazione.
13: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
12: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
13: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
14: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
19: Radio Verona. Meteo.
1: Le previsioni per oggi, giovedì 25 giugno, vedono pressioni medio-alte insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Nella notte forse anche qualche precipitazione. La temperatura massima raggiungerà i 36 gradi, la minima si attesta a 24, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud-sud-est. Allerta meteo prevista ancora a
20: Radio Verona Flashback.

0: Partiamo dall'Ariete. Oggi che alla dolcezza unite una sensualità senza pari, non sarà difficile farvi notare. Quindi avanti senza paura. I fortunati si metteranno in viaggio per una vacanza. Toro, le stelle di oggi mettono in crisi il vostro umore e la vostra socievolezza. Davanti agli estranei diventate timidi e vi trovate a corto d'argomenti. Evitate ogni situazione di stress. Gemelli, la nebbia si dirada e cominciate a vedere chiaro in una questione che vi teneva sulle spine. Ritorna la fiducia in voi stessi. Se avete il cuore libero, preparatevi a nuovi incontri. Cancro, per mettervi in guardia dalle fantasie in cui potreste smarrirvi per eccesso d'ambizione, il cielo invita alla concretezza di cui a volte difettate. Leone, sarà per la stanchezza che avete accumulato, sta di fatto che oggi sembrate giù di corda. A fare le spese alla vita sentimentale, spostate tensioni, battibecchi e delusioni. Vergine, tutto procede a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione. Giorno giusto per dare una svolta a una storia d'amore che vi coinvolge ma non è chiara. Bilancia, per molti di voi si prevede una cenetta col partner con gli amici del cuore in un ambiente disteso e rilassato. Giorno promettente anche per gli affari. Scorpione, la vostra sarà una giornata grigia, inquietudini nel cuore e ansie per il conto in banca, diverbi con i soci e con il partner, più che i fatti concreti a disturbarvi è un vago senso di minaccia imprevisto. Sagittario, un fascino davvero incredibile potrà essere la vostra arma segreta in più di una situazione, ma saprete usarla con discrezione e senso della misura. Capricorno, sapete vedere le cose belle intorno a voi? Se ci riuscirete, la vostra vita e l'umore miglioreranno. Imparate a gestire le relazioni d'amore ed amicizia che vivono una fase delicata. Acquario, le stelle vi rendono propositivi e decisamente intraprendenti. Riuscirete a condurre in porto più di un progetto. Un'atmosfera piacevole vi prepara a vivere momenti seduttivi. Pesci, non siete in vena di chiacchiere e vi disinteressate a ciò che accade intorno. Di fronte a qualcuno che vi fa gli occhi dolci, invece, non saprete resistere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte. I titoli dei quotidiani nazionali sui principali fatti dall'Italia e dal mondo. Il Corriere della Sera: tensione sulle basi NATO. Rutte, il segretario della NATO, dice che dall'Italia sono partiti 500 jet americani per sostenere la guerra contro l'Iran. Il governo replica: è falso. Meloni intanto partecipa al vertice A5 e qui insomma c'è da capire chi ha mentito, cioè se ha mentito il governo italiano oppure se abbia mentito il segretario NATO Rutte. Ma certo Rutte ci ha abituati ad un certo servilismo nei confronti di Donald Trump, che lui preferisce chiamare Daddy, e c'è da capire effettivamente che cosa sia successo, perché dall'Italia si replica dicendo no, si tratta di voli logistici, però ricordiamoci che anche i voli logistici sono propedeutici al bombardamento, che è soltanto la fase finale di una lunga serie di operazioni che vanno ovviamente preparate. E se, come rilevano molti esperti, è molto probabile che le basi americane in Italia siano state utilizzate con questo obiettivo, il passaggio in Parlamento è doveroso, ma soprattutto è doveroso capire chi abbia mentito in questa vicenda, se Rutte o se il governo. Perché vedete, negli Stati Uniti c'è una legge fondamentale che è questa: se sei a capo di un governo o di un paese e menti, indipendentemente dal motivo della bugia, dell'omissione, diciamo, vieni comunque messo sotto impeachment, spesso. Non è così invece in Italia, dove evidentemente l'omissione dei fatti non è considerata con la stessa gravità. Detto questo, c'è un'altra notizia che fa riflettere sul Corriere della Sera questa mattina, e cioè un uomo che ha ucciso il figlio e la madre. Ma il figlio, 24enne, aveva raccontato e scritto su un post che per suo padre lui sarebbe stato meglio morto piuttosto che gay, e il padre ha ucciso a fucilate il figlio e la madre, scrivendo poi: mi sono liberato di loro. E allora benvenuta Italia del Medioevo e benvenuti anche tutti quei politici che ancora oggi criminalizzano le differenze di orientamento sessuale. Andiamo su Repubblica. Scontro sulle basi americane. Il segretario NATO Rutte: dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici. A Berlino, vertice europeo A5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump dice: mi hanno deluso. Ora la delusione di Trump riguarda un po' tutti i paesi europei, non soltanto l'Italia, anche se però poi Rutte dice: ma no, guardate che le basi sono state utilizzate, le basi che vi servivano. La Stampa: aerei USA, bufera Italia-NATO. Il segretario dell'alleanza: 500 voli dal vostro paese all'Iran. Crosetto: abbiamo rispettato i trattati. Trump attacca l'Europa. Le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro. L'opposizione: Meloni venga in aula a spiegare. E poi la vicenda di Alemanno viene ripresa sia da Repubblica che dalla Stampa. Repubblica dice: Alemanno esce dal carcere, assi a destra con Vannacci, ed entra appunto in Futuro Nazionale. Più o meno stesso titolo anche sulla Stampa: Alemanno libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami per mettersi d'accordo per le prossime elezioni. E il reportage della Stampa invece va a Gaza. Noi a Gaza, oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti. In salita i negoziati sul Libano, dove si continua a bombardare, e con negoziati dunque che restano lì sospesi, congelati. Andiamo sul quotidiano Libero invece, che si occupa della vicenda NATO in questa chiave. Dice: la bufala NATO sulle basi americane eccita la sinistra, scrive Fausto Carioti. Dall'Italia 500 voli? È falso. Ogni giorno, dice Carioti, l'olandese Mark Rutte, segretario generale della NATO, si sveglia e sa che dovrà inventarsi qualcosa per conquistare la benevolenza di Donald Trump. E lui che un anno fa, durante un vertice dell'Alleanza Atlantica, appunto, lo chiamò Daddy. Ecco, vedete che torna a questa cosa. Andiamo sul giornale che invece celebra sulla pagina, diciamo, di copertina i suoi 52 anni dalla fondazione del giornale, ancora con Indro Montanelli, ed è ad Indro Montanelli dedicato l'editoriale di Tommaso Cerno, 1974-2026. Sul Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Il Fatto lo aveva già scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica. Meloni chiama il segretario e dice: correggiti, il segretario NATO, correggiti. Meloni sbugiardata, Rutte della NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. Il Sole 24 Ore, conti correnti, controlli fiscali triplicati, le indagini finanziarie guidate dall'analisi del rischio a quota 6.556, nel 2025 in crescita anche verifiche ordinarie più 18% e sulle partite IVA più 11,3%.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
7: Radio Verona Notizie.
8: Buongiorno dalla redazione. In Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi edifici crollati anche a Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 vittime e 700 feriti. Da noi si segue la situazione, ma per ora si escludono vittime italiane. Trema la terra anche nei Campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. La nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di 3 km e con un epicentro a 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Un'Europa più forte all'interno di una NATO più forte, è questo il messaggio che Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia lanciano da Berlino al termine del vertice dei leader del gruppo E5. Per la Premier Meloni il summit arriva dopo giorni di polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Rutte sull'uso delle basi italiane per l'operazione Epic Fury. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni è ucciso con un fucile, la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Sui social il figlio dell'omicida scriveva: «È brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». Ai mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
9: Meteo. Previsioni per oggi, giovedì 25 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale e forse qualche precipitazione nella notte. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima a 24, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio deboli sempre da sud-sud-est, allerta meteo prevista ancora a Fano.
7: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tempo reale.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto o al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

E questa mattina in tempo reale in diretta su Radio Verona parliamo di una tassa che riguarda davvero tutti, la Tari, la tassa sui rifiuti. A Verona nel 2026 aumenterà ancora, ma in modo piuttosto contenuto, poco più dell'1% per le famiglie e meno del 3% per le attività economiche. Un incremento che, spiega il comune, è stato limitato grazie al miglioramento della raccolta differenziata, oramai stabilmente sopra il 60%, e anche all'utilizzo di €1 milioni proveniente dall'imposta di soggiorno. Ma la partita è tutt'altro che chiusa. L'obiettivo infatti è arrivare ad almeno il 65% della raccolta differenziata. Quella soglia infatti consentirebbe di evitare la sovrattassa regionale e ridurre i costi di smaltimento, con possibili benefici anche sulle bollette dei cittadini. Ricordiamo anche una scadenza pratica: quest'anno la Tari sarà pagata in 3 rate, il 5 settembre, il 5 novembre e il 5 dicembre. Le prime 2 saranno calcolate con le tariffe dello scorso anno, mentre l'ultima conterrà il conguaglio definitivo. Intanto in AMIA cambia anche l'organizzazione interna. Dal 1 luglio Diego Testi passerà a dirigere il settore verde, mentre l'area servizi, quella che segue direttamente la raccolta rifiuti, farà capo al direttore generale facente funzioni Ennio Cozzolotto. Per il presidente Roberto Becchis è una scelta legata alla fase delicata di riorganizzazione del servizio. Diversa invece la lettura dell'opposizione, con Flavio Tosi che parla invece della conferma delle difficoltà del nuovo sistema di raccolta. Insomma, tra tariffe, raccolta differenziata e organizzazione del servizio, quello dei rifiuti resta uno dei temi che più incidono sulla qualità della vita dei veronesi. Cercheremo di capire, insomma, se gli sforzi di oggi potranno davvero tradursi nei prossimi anni in una Tari più leggera. E tra poco parliamo di spettacoli qui in diretta su Radio Verona.

0: L'apertura della 78esima estate teatrale veronese, da questa sera il teatro romano torna ad essere uno dei grandi palcoscenici dell'estate italiana, inaugurando un'edizione che segna anche l'inizio di un nuovo corso artistico. Alla guida della rassegna c'è infatti per la prima volta il regista Fabrizio Arcuri, con uno sguardo sempre più internazionale tra prosa, danza, musica e nuovi linguaggi della scena contemporanea. Sentiamo allora il nuovo direttore artistico Fabrizio Arcuri al telefono di Francesca Pellegrini.
1: Questa sera via la 78esima edizione, il debutto con i Due Gentiluomini di Verona. Partiamo con questo nostro approfondimento sull'estate teatrale veronese, naturalmente con il regista Fabrizio Arcuri. Buongiorno Fabrizio. E allora ci siamo, no? Ormai conto alla rovescia, manca poco al debutto di questa edizione dell'estate teatrale veronese, che quest'anno parla più straniero del solito, perché è davvero internazionale. Una quarantina di appuntamenti, 40 serate di spettacolo, tra l'altro non solo al Teatro Romano, Fabrizio.
2: Sì, direi ci sono diverse novità da quest'anno, a partire da un carattere più internazionale del festival, e proprio con il debutto stasera di Declan Donnell, l'anno uno dei maggiori registi europei, conoscitore di Shakespeare, vincitore di molti premi, chiaramente è proprio un po' il segno di come stiamo cercando di rendere questo festival davvero un orgoglio per Verona, e quindi siamo davvero molto eccitati a questo debutto, sì, con questo regista importante che mette in scena proprio i Due Gentiluomini di Verona, un testo che non viene messo in scena spesso, e che in realtà lui rende davvero molto ironico, tagliente e molto gradevole. E poi certo continua con tutta una serie di appuntamenti internazionali, ma anche con delle presenze, delle personalità italiane di tutto spicco e rilievo, come Toni Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini, Filippo Tini, insomma personaggi che non solo abitano il teatro italiano da molti anni, ma anche il cinema e la televisione.
1: Se c'è un filo conduttore, Fabrizio, di questa edizione, qual è?
2: Dunque, il filo conduttore di quest'anno abbiamo deciso che fosse la Terra, il titolo del festival è Heart of Glass, e abbiamo appunto immaginato di dedicarlo alla fragilità della nostra terra e a come in questi anni effettivamente si è messa in pericolo, e non solo da questioni ecologiche, ma anche, diciamo così, da questioni di logiche di potere strane che in qualche maniera mettono a repentaglio la pace. Sì. E abbiamo pensato che in qualche maniera il teatro forma sempre per suo statuto delle comunità temporanee di persone che in qualche maniera possono confrontarsi e riflettere e immaginare modi per intervenire davanti a diciamo così quello a cui stiamo purtroppo assistendo tutti.
1: Ovviamente stiamo assistendo alle guerre che ancora oggi nel 2026 riempiono le pagine dei nostri giornali e telegiornali. Fabrizio, come si può conciliare la tradizione del teatro classico, che è quella che propone solitamente l'estate teatrale veronese, con, diciamo, la necessità di innovare?
2: Penso che questo sia un tema che in qualche maniera è condiviso con tutte le istituzioni che in qualche modo tentano di portare avanti la tradizione, no? Perché poi non ci dimentichiamo che il Teatro Romano è uno dei pochi luoghi dove si continua a fare esattamente quello che si faceva 2000 anni fa, quando è stato realizzato, no? E questo è, diciamo così, effettivamente già una cosa importante, però certo poi i tempi cambiano e il teatro ovviamente ha bisogno di rinnovarsi e ha bisogno di confrontarsi con le società che rappresenta, quindi è un tema caldo, è un tema su cui si riflette molto, e dal Teatro Greco di Siracusa a tutti i teatri di pietra chiaramente è evidente che si propongono dei cartelloni con dei repertorio che però inevitabilmente è attualizzato, inevitabilmente in qualche maniera riscritto per poterci ancora rappresentare oggi nel modo più adeguato possibile.
1: Fabrizio, un'ultima domanda: questa sera il debutto e poi il prossimo appuntamento quando sarà?
2: Allora, stasera il debutto, domani ancora la replica dei Due Gentiluomini di Verona, poi a seguire abbiamo subito un concerto che di Paolo Fresu nel trio PAF, e poi l'attesissimo Tony Servillo e Nicola Piovani con Padre Cicogna di Edoardo De Filippo. Sarà un momento davvero importante, anche perché lo spettacolo si può vedere solo il 27 a Ravenna e il 28 a Verona, e poi sì, è impossibile vederlo altrove.
1: Come si può dire in radio, in bocca al lupo? Si può dire così?
2: In bocca al lupo, viva il lupo!
1: Viva il lupo! Grazie a lei, buona giornata, grazie.
2: Buona giornata, grazie.
0: Grazie dunque a Fabrizio Arcuri e a Francesca Pellegrini per questa intervista. L'estate teatrale veronese è pronta dunque ad alzare il sipario, naturalmente. Noi continueremo a seguirla qui su Radio Verona.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61. A Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
14: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: d'interim del Venezuela Delcy Rodriguez, che ringrazia per il sostegno il governo italiano e la premier Meloni, appunto dopo aver parlato al telefono con il ministro Tajani, che ha offerto appunto assistenza dopo il terremoto in Venezuela. Qui si chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, e poi Nadia De Nicolò col giravoce.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Non si ferma l'ondata di calore su Verona, che resta la città più calda del Veneto. Il picco è atteso nel fine settimana, con temperature fino a 39 gradi, e lunedì si potrebbero toccare 41 in pianura padana. A Borgo Trento, nelle ultime 48 ore, registrati 40 accessi in più al giorno al pronto soccorso per disidratazione, tachicardia e colpi di calore. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 25 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Proprio il caldo estremo mette sotto pressione anche la rete elettrica dopo il blackout che lunedì ha lasciato senza corrente Borgo Trento e Golosine. Il presidente di Magis, Federico Testa, avverte che episodi simili potrebbero diventare più frequenti. Le alte temperature e l'aumento dei consumi elettrici rendono necessari importanti investimenti sulle infrastrutture. A Verona cade in un fosso ad Avesa, salvata dai vigili del fuoco, una persona è stata recuperata nella tarda serata di ieri dopo essere finita in un fosso nella frazione veronese. L'allarme lanciato dai carabinieri intorno alle 21:30 ha fatto intervenire i pompieri, che hanno concluso le operazioni di soccorso e recupero della persona rimasta illesa verso le 23. Ed è stato purtroppo recuperato nel tardo pomeriggio di ieri il corpo senza vita di un giovane nelle acque del Mincio a Peschiera, nei pressi del ristorante La Barcaccia. Secondo le prime informazioni si tratta di un giovane nordafricano che si era tuffato poco prima nel fiume, una tragedia che richiama quanto sta accadendo anche in Francia, dove l'ondata di caldo ha provocato decine di morti per annegamento tra chi cercava refrigerio in mare, fiumi e laghi. Il servizio di Silvia Beltrami.
5: 20-25 anni, nordafricano, a scorgere una sagoma sott'acqua nel Mincio a Peschiera è stato un turista nel pomeriggio, che ha subito allertato il 118 e la squadra nautica acque interne della Polizia di Stato. Era in acqua da un po', secondo le prime informazioni, comunque da oggi. I vigili del fuoco lo hanno ripescato e portato a terra. A quanto è dato sapere al momento, il sospetto è che si tratti di un giovane che si era tuffato in acqua dopo aver lasciato su una chiatta maglietta e pantaloncini. Sul posto anche uno zainetto in cui c'erano delle ricette mediche. La polizia sta indagando per capire se coincidano intestatario e la persona ripescata. In quel tratto è in vigore il divieto di balneazione, in quel tratto dove nel settembre del 2023 era morto dopo essersi tuffato un ragazzino di 13 anni. Sul corpo del giovane ripescato oggi è stata comunque disposta l'autopsia.
0: Passaggio di proprietà per Riello. Al Ministero delle Imprese è stato presentato il piano industriale con cui Ariston completerà la prossima settimana l'acquisizione dello storico gruppo di Legnago per 289 milioni di euro. Confermate continuità produttiva e occupazionale per i 1200 dipendenti con un nuovo amministratore delegato dopo il closing. Sindacati soddisfatti, il ministro Urso parla di un'operazione che rafforza il Made in Italy. Ed è polemica sulla TAV in Veneto. La consigliera regionale delegata alle infrastrutture Elisa De Berti sostiene che la scelta di inserire il passaggio da Vicenza abbia rallentato i lavori e che per completare la Verona-Padova potrebbero volerci altri 10 anni. Il presidente Alberto Stefani promette lo sblocco del nodo vicentino in tempi brevi, mentre il PD accusa il governo di ritardi. Siamo alla borsa con Milano che apre a più 0,3% e dunque si riavvicina ai 52.000 punti. Questa la situazione in Europa, poi con più 0,3 Francoforte e più 0,1 Parigi. È tutto, ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Brescia-Padova verso Milano si rallenta per ostruzioni sulla strada tra Soave e Verona Est, mentre in A22 del Brennero in carreggiata sud permangono code per traffico intenso. Siamo a 2 km di tratto interessato tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Non ci sono particolari segnalazioni, con una situazione critica che si è risolta sulla 434 Transpolesana questa mattina, interessata da un incidente. Ora però abbiamo incolonnamenti su via Legnago, 12 minuti di ritardo, e sulla tangenziale sud di Verona con 13 minuti di ritardo. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
6: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 25 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi che alla dolcezza unite una sensualità senza pari, non sarà difficile farvi notare. Quindi avanti senza paura. I fortunati si metteranno in viaggio per una vacanza. Toro, le stelle di oggi mettono in crisi il vostro umore e la vostra socievolezza. Davanti agli estranei diventate timidi e vi trovate a corto d'argomenti. Evitate ogni situazione di stress. Gemelli, la nebbia si dirada e cominciate a vedere chiaro in una questione che vi teneva sulle spine. Ritorna la fiducia in voi stessi. Se avete il cuore libero, preparatevi a nuovi incontri. Cancro, per mettervi in guardia dalle fantasie in cui potreste smarrirvi per eccesso d'ambizione, il cielo invita alla concretezza di cui a volte difettate. Leone, sarà per la stanchezza che avete accumulato, sta di fatto che oggi sembrate giù di corda. A fare le spese alla vita sentimentale, spostate tensioni, battibecchi e delusioni. Vergine, tutto procede a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione. Giorno giusto per dare una svolta a una storia d'amore che vi coinvolge ma non è chiara. Bilancia, per molti di voi si prevede una cenetta col partner o con gli amici del cuore in un ambiente disteso e rilassato. Giorno promettente anche per gli affari. Scorpione, la vostra sarà una giornata grigia, inquietudini nel cuore e ansie per il conto in banca, diverbi con i soci e con il partner, più che i fatti concreti a disturbarvi è un vago senso di minaccia imprevisto. Sagittario, un fascino davvero incredibile potrà essere la vostra arma segreta in più di una situazione, ma saprete usarla con discrezione e senso della misura. Capricorno, sapete vedere le cose belle intorno a voi? Se ci riuscirete, la vostra vita e l'umore miglioreranno. Imparate a gestire le relazioni d'amore ed amicizia che vivono una fase delicata. Acquario, le stelle vi rendono propositivi e decisamente intraprendenti. Riuscirete a condurre in porto più di un progetto. Un'atmosfera piacevole vi prepara a vivere momenti seduttivi. Pesci, non siete in vena di chiacchiere e vi disinteressate a ciò che accade intorno. Di fronte a qualcuno che vi fa gli occhi dolci, invece, non saprete resistere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce.
13: Gira voce.
2: Radio Verona flashback.

Palm, Eros Ramazzotti, Max Pezzali, 9:17 minuti, questa è Radio Verona. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia e De Nicolò insieme fino alle 14 con le notizie, quelle che riguardano il nostro territorio, le curiosità, ma non solo, anche le notizie più belle, più simpatiche da condividere che ne giungono dall'Italia e dal mondo. Grazie al nostro Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tantissima informazione. E ora si prosegue, tocca a me, tocca a voi se volete interagire con noi, 335 60 11 610 via WhatsApp. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it.

0: Quando gli Scapaldi su Radio Verona, torniamo tra pochissimo ancora insieme con la voce di Michele Bravi, popolare Mida.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui
15: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Michele Bravi con Mida Popolare su Radio Verona, 9:27 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Michele Bravi che è tornato con Io, Tu, Lei, Lui. Assomiglia un po', vi ricordate quel pezzo di Annalisa? Ho visto lei che bacia lui, no? E ha pubblicato questo nuovissimo singolo negli scorsi giorni, che è una commedia di equivoci in chiave pop, dove i protagonisti non sono proprio degli attori fissi, ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore, dei suoi desideri. Un altro successo papabile per l'estate 2026. Torniamo nel 2019 e lo facciamo con Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati a Caracas, danni all'aeroporto internazionale. Almeno 32 vittime e 700 feriti, escluse vittime italiane. Trema la terra anche nei campi flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte con epicentro 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. L'omicidio di Sanstino di Livenza, è stata uccisa con 42 coltellate. Chiara Guerra, la professoressa 53enne assassinata dal nipote 17enne reo confesso, è l'esito dell'autopsia svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Massimo riserbo sugli esami, ma è probabile che la ferita finale sia stata inferta dietro la nuca. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: sabato sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
7: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

Moments Land 9:49 minuti, questa è Radio Verona. Anche quest'oggi si arriverà a 36-37 gradi a Verona e c'è anche qualche nuvoletta qua e là. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà anche un po' di afa e quindi il caldo lo sentiremo, e come se lo sentiremo. Caldo africano su Verona, il picco è atteso per domenica. Sabato e domenica saranno calienti, domenica ancora di più sarà praticamente rovente, e le previsioni ci dicono che ci sarà proprio l'apice di questa ondata di caldo, che è una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Potrebbe esserci qualche isolato temporale, i famosi temporali, quelli di calore che comunque solitamente avvengono. Il picco termico comunque atteso tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, quindi domenica potremo anche sfiorare tranquillamente i 40 gradi a Verona. Continuiamo a parlarne tra poco, perché non si può assolutamente evitare di parlarne. Arriva

0: Birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, non si ferma l'ondata di calore su Verona, che resta la città più calda del Veneto. Il picco è atteso nel fine settimana con temperature fino a 39 gradi e lunedì si potrebbero toccare i 41 in pianura padana. A Borgo Trento nelle ultime 48 ore registrati 40 accessi in più al giorno al pronto soccorso per disidratazione, tachicardia e colpi di calore. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 25 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Proprio il caldo estremo mette sotto pressione anche la rete elettrica dopo il blackout che lunedì ha lasciato senza corrente Borgo Trento e Golosine. Il presidente di Magis, Federico Testa, avverte che episodi simili potrebbero diventare più frequenti. Le alte temperature e l'aumento dei consumi elettrici rendono necessari, dice, importanti investimenti sulle infrastrutture. A Verona cade in un fosso ad Avesa, salvata dai vigili del fuoco. Una persona è stata recuperata nella tarda serata di ieri dopo essere finita in un fosso nella frazione veronese. L'allarme lanciato dai carabinieri intorno alle 21.30 ha fatto intervenire i pompieri, che hanno concluso le operazioni di soccorso e recupero della persona illesa verso le 23. Ieri invece, nel tardo pomeriggio, il recupero del corpo senza vita di un giovane nelle acque del Mincio a Peschiera, nei pressi del ristorante La Barcaccia. Si tratta di un giovane nordafricano che si era tuffato poco prima nel fiume, una tragedia che richiama quanto sta accadendo anche in Francia, dove l'ondata di caldo ha provocato decine di morti proprio per annegamento tra chi cercava refrigerio in mare, fiumi e laghi. Passaggio di proprietà per Riello. Al Ministero delle Imprese è stato presentato il piano industriale con cui Ariston completerà la prossima settimana l'acquisizione dello storico gruppo di Legnago per 289 milioni di euro. Confermate continuità produttiva e occupazionale per i 1200 dipendenti con un nuovo amministratore delegato dopo il closing. Sindacati soddisfatti, il ministro Urso parla di un'operazione che rafforza il Made in Italy. E polemica sulla TAV in Veneto. La consigliera regionale delegata alle infrastrutture, Elisa De Berti, sostiene che la scelta di inserire il passaggio da Vicenza abbia rallentato i lavori e che per completare la Verona-Padova potrebbero volerci altri 10 anni. Il presidente Alberto Stefani promette lo sblocco del nodo vicentino in tempi brevi, mentre il PD accusa il governo dei ritardi. Cultura. Verona ritrova il suo Shakespeare con l'apertura dell'estate teatrale veronese. Oggi e domani il Teatro Romano ospita i due gentiluomini di Verona nell'allestimento del regista Declan Donnellan. È il primo cartellone firmato dal nuovo direttore artistico Fabrizio Arcuri, che ascoltiamo nel servizio di Mario Pugliero.
6: Una prima nazionale che arriva al Teatro Romano con il favore della critica internazionale, che ha promosso senza se e senza ma i due gentiluomini di Verona. La prima e più sperimentata opera teatrale di William Shakespeare, che il regista, il maestro britannico Declan Donnellan, ha trasformato in un'esplosione di vitalità, rivelando la modernità nascosta nelle pieghe dell'opera shakespeariana. Los Dos Hidalgos de Verona, spettacolo in lingua spagnola con sottotitoli in inglese e in italiano, di certo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale italiana e veronese.
7: C'è molta emozione, insomma, intanto per Declan Donnellan, che è uno dei più grandi registi che diciamo così, che mette in scena Shakespeare, riconosciuto in tutto il mondo, e chiaramente è una grande gioia per me averlo portato qui a Verona per la prima volta, proprio nel mio primo mandato e proprio con I Due Gentiluomini di Verona, che è uno dei primi testi che Shakespeare ha scritto e che è dedicato ovviamente a Verona, oltre ovviamente al più famoso Romeo e Giulietta.
5: È tutto, ora le previsioni meteo, le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11. Buona mattinata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, giovedì 25 giugno, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione venire disturbata da infiltrazioni umide in serata che saranno responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo aver avuto una giornata assolata. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, anche se nella notte sono previste delle precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 36 gradi, la minima si attesta a 24, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud-sud-est, allerta meteo prevista ancora per AFA.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Elisa, amore, 10 e 17 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buona mattinata, buona calda mattinata a tutti quanti voi, perché ne stiamo parlando. Continua l'ondata di calore che sta investendo tutto il territorio di Verona, la provincia, e la Protezione Civile ha segnalato ancora allerta rosso con temperature che sono in rialzo, continueranno ad alzarsi pian piano avvicinandosi verso il weekend, verso il fine settimana. Ricordiamo che secondo le previsioni l'apice dovrebbe essere domenica, ma anche lunedì farà caldo, tantissimo caldo. È consigliato ovviamente durante questa ondata di calore di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, dalle 11 alle 18, e rinfrescare il più possibile quello che è l'ambiente domestico, bere tanto, insomma, se non si sente lo stimolo della sete, cercare di bere ugualmente, soprattutto nelle ore più calde. Questo avviso vale anche per i turisti che sono in giro nel nostro territorio in queste giornate così calienti, non solo in Italia ma un po' in tutta Europa, temperature davvero altissime. Ellie Goulding, ora Hello, Sigala, Home.

Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia,

0: Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
6: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
5: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

The Words su Radio Verona, 10:27. Ancora buon giovedì, siete con Nadia De Nicolò. Stiamo un po' leggendo le notizie che riguardano il nostro territorio, quali sono le più interessanti da condividere. Ce n'è una che non è bellissima, ma la condivido lo stesso. Il comune di Verona approva le tariffe Tari 2026 con un aumento medio dell'1,27%, quindi Tari che sarà leggermente più cara. Comune di Verona che ha approvato le nuove tariffe. Il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sarà totale proprio per tutto il comune, ammonterà a circa 59,68 milioni di euro, quindi un incremento superiore rispetto all'anno antecedente, rispetto allo scorso anno. E per attenuare l'impatto di questo aumento sui cittadini ci sarà per l'appunto questo rincaro, aumento medio della Tari per le utenze domestiche che si attesta all'1,27%. Questa notizia ovviamente riguarda tutti coloro che abitano in città a Verona, che ovviamente pagano la tassa sui rifiuti da Tari. Baby K ora accompagnata da Mika Bolero, torniamo nel 2022.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un devastante terremoto ha colpito il Venezuela con due forti scosse da 7.2 e 7.5 di magnitudo, arrivate nel giro di 40 secondi. Crollati centinaia di edifici, col bilancio provvisorio che parla di 32 vittime e oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti, mentre solidarietà a nome di tutto il governo è arrivata dalla Premier Meloni. Coordinarsi sui principali dossier internazionali e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Presente la Premier Meloni che incontrerà il presidente francese Macron. Alla Camera intanto si celebra l'80esimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà a Montecitorio. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Il picco però è atteso per lunedì prossimo, l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Lo sport è domani in programma al sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darderi e Arnaldi, una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non

0: endorfina.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Maria Antonietta e Colombre, senza vestiti, 10:46 minuti, ancora buon giovedì a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona e siete sempre con Nadia De Nicolò, Radio Verona. E non dimenticate, e c'è un messaggio importante per voi, di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto, quindi praticamente per quasi tutta l'estate. Partecipare è molto semplice: dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno, componete il codice settimanale, perché giorno dopo giorno arrivate a un codice, registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete provare ad accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per 2 persone. Giocate, buona fortuna. Nel frattempo noi insieme viviamo una grande emozione, facciamo un saltone nel passato, torniamo indietro, non li dimostra, ma correva il 2005, quindi di ben 21 anni. Arrivano i Negramaro, Estate.

0: Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: la grinta e la voce cristallina di Mick su Radio Verona a portarci verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Era ricercato dalla procura di La Spezia ed è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Legnago. La polizia ferroviaria ha rintracciato un cittadino nordafricano di 37 anni, già pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione. Dovrà scontare 4 anni di reclusione e pagare una multa di 17.000 euro. Al termine delle procedure è stato trasferito nel carcere di Montorio. Tra poco in cronaca a tutta l'attualità.
2: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 25 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È una donna di 38 anni la persona soccorsa nella tarda serata di ieri in Val Galina sulle colline di Avesa. Dopo essersi allontanata da casa nel pomeriggio è stata ritrovata dai vigili del fuoco in una zona impervia, ferita probabilmente in seguito ad una caduta. Stabilizzata sul posto con il personale del suo M118, è stata recuperata con l'eli ambulanza e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Ed è stato identificato il giovane trovato senza vita mercoledì nelle acque del Mincio a Peschiera. Si tratta di un marocchino di 27 anni, senza fissa dimora in Italia, riconosciuto dalla polizia grazie alle impronte digitali. Il magistrato ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'ipotesi è che si sia tuffato nel fiume, dove è vietata la balneazione, per cercare refrigerio dal caldo. Intanto non si ferma l'ondata di calore su Verona, che resta la città più calda del Veneto. Il picco è atteso nel fine settimana con temperature fino a 39 gradi e lunedì si potrebbero toccare i 41 in pianura padana. A Borgo Trento nelle ultime 48 ore registrati 40 accessi in più al giorno al pronto soccorso per disidratazione, tachicardia e colpi di calore, e proprio il caldo estremo mette sotto pressione anche la rete elettrica. Passaggio di proprietà per Riello. Al Ministero delle Imprese è stato presentato il piano industriale con cui Ariston completerà la prossima settimana l'acquisizione dello storico gruppo di Legnago per i 289 milioni di euro. Confermate continuità produttiva e occupazionale per i 1200 dipendenti con un nuovo amministratore delegato dopo il closing. Sindacati soddisfatti, il ministro Urso parla di un'operazione che rafforza il Made in Italy. 48 nuovi infermieri entrano nell'ULS 9 Scaligera. Da oggi laureati del corso di infermieristica dell'Università di Verona, Polo di Legnago, sono ufficialmente in servizio tra ospedali, case di riposo e strutture del territorio. L'ULS 9 sottolinea anche la crescita delle iscrizioni al corso, che oggi conta quasi 200 studenti. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

Sabrina, Bring Your Love, 11:14 minuti, questa è Radio Verona. I grandi successi targati estate 2026, on air in onda della nostra mattinata insieme. Insieme con me, che sono Nadia, fino alle ore 14. Tanti eventi outdoor con l'estate, in questa calda estate, non solo a Verona, ma un po' in tutto il Veneto. Tra poco ci spostiamo un pochino, andiamo in Piazza dei Signori, ma non nella Piazza dei Signori scaligera, a Vicenza, dove torna Pizza in Piazza, un evento gustosissimo da vivere insieme nelle prossime serate nella vicinissima Vicenza. Subito arriva Tommaso Paradiso, capolavoro targato 2023, su Radio Verona, Blu Ghiaccio.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo.

0: e fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Celestial, 11:28 minuti, il nostro giovedì che viviamo insieme. Siamo per parlare di pizza, ma nel frattempo, forse sentite il profumo, è arrivato il nostro Davide Chelotto, affamato come non mai. Ma noi siamo, perché c'è un evento a Vicenza, noi siamo affamati invece di sapere le novità della nostra telenovela, di vivere un'altra puntata. Niente
1: oggi,
0: telenovela.
1: No, oggi notizie.
0: Rimango delusa.
1: Lo so, ma la vita è tutta una delusione.
0: Ma no.
1: No, oggi notizie, nel senso, anzi, appuntamenti. Da segnare,
0: appuntamenti da segnare in agenda
1: per i tifosi del Verona. Prima partita ufficiale della nuova stagione del Verona domenica 16 agosto. Chi non fosse in vacanza può andare al Bentegodi a vedere la partita di Coppa Italia, 32esimi.
0: Cioè, il giorno dopo di Ferragosto. Col caldo. Ma a che ora?
1: Alle 20:45. Ma tanto
0: dai,
1: c'è caldo. No, ma che fresco.
0: Beh, dai, 20:45.
1: Insomma, fresco. C'hanno 30 gradi, adesso fresco un'altra cosa. E domenica 16 agosto, se non siete andati al mare, non siete. 20:45, 32esimi finale. Verona Virtus Entella. Prima partita ufficiale della stagione per vedere la nuova squadra di Marco Baroni. Da lì poi parte la Coppa Italia. Se si passa il turno, probabilmente ci sarà il Cagliari. Quelli che vogliono sognare in grande, poi agli ottavi c'è la Roma. Ma insomma, io ci andrei pianino, perché l'anno scorso mi ha fatto una discreta figura di palta in Coppa Italia.
0: Come si fine?
1: Grazie. Per quanto riguarda invece il calcio estivo, prettamente legato al ritiro, visto che tra non molto inizierà il ritiro, sono confermate le tre amichevoli come al solito a Folgaria, però non c'è ancora certezza degli avversari e degli orari delle partite. Ma abbiamo sentito il mitico Sandro Carobin, che allena da tempo immemore la top 22 del calcio dilettantistico veronese. Non dovrebbe esserci la classica amichevole con la top 22, e questo ci fa male al cuore, perché ormai era un appuntamento super tradizionale. Poi magari cambio un'idea, però lo dico anche ai ragazzi che magari si stanno prenotando le vacanze, quelli dei dilettanti, pare che possiate andare in vacanza sereni. Tanto vi dovevo.
0: 16 agosto però a casa, a Verona. Grazie.
1: Questo è
0: 16 agosto, vabbè. Grazie.
1: Baci
0: al nostro Davide. Ciao. Arriva Angelina Mango. Che te lo dico a fa'?
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Oddio che fa.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio è di 32 morti, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero vittime italiane. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Zelensky: la nostra operazione è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Le borse europee avviano la seduta e rialzo in scia quei listini asiatici. I mercati sono spinti dall'andamento del settore tecnologico, ma sotto i riflettori resta anche il Medio Oriente, con la riapertura dello stretto di Hormuz che ha portato un calo del prezzo del petrolio e del gas. Avvio positivo per Francoforte e Parigi, in calo Londra. Si indaga sui dissidi familiari per il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove un 63enne ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo arrestato dai carabinieri. Si indaga anche sul movente, in particolare su un post pubblicato sui social dal giovane figlio: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay, aveva scritto. La MotoGP, dopo il saluto alla Ducati, ufficiale anche il passaggio di Bagnaia in Aprilia, contratto di 4 anni per Pecco che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Imani, Don't Be So Shy su Radio Verona, 11:46 minuti nel nostro giovedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia. Torna, lo accennavamo poc'anzi, lo anticipavamo, pizza in piazza nella vicina Vicenza. Ci saranno ben 10 super pizzaioli in Piazza dei Signori a Vicenza, non a Verona, e torna a partire da domani, si proseguirà per tutto il weekend fino al 28 giugno. Nel cuore del centro storico c'è la quarta edizione di Pizza in Piazza, questo festival gustosissimo dedicato alla pizza contemporanea, organizzato con il patrocinio del Comune di Vicenza. Quindi per 3 giorni Piazza dei Signori si trasformerà in un grande villaggio del gusto, dove sarà possibile degustare le creazioni di alcuni tra i più amati, apprezzati pizzaioli di tutto il Veneto, partecipare a laboratori, incontri, masterclass, approfondimenti e assistere a tanti spettacoli musicali dal vivo.

Horse, 11:50 minuti. A proposito di Vicenza, lavori sulla linea per la TAV, treni fermi tra Verona e Vicenza per tutto il weekend a partire dal primo pomeriggio di sabato all'alba di lunedì. È in programma infatti questa interruzione e ci saranno quindi diverse modifiche per ciò che concerne la circolazione dei treni tra la stazione di Porta Vescovo di Verona e quella di Vicenza. Interruzione che prevede una interruzione continuativa della linea dalle 13:30 di sabato 27 del prossimo sabato alle 5:30 di lunedì 29 giugno, con indisponibilità di alcuni impianti elettrici, quindi se dovete viaggiare prima di partire magari informatevi. Hilary Duff.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Marco Paranoia, Samurai J su Radio Verona nel nostro giovedì. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione, arriva Luca Del Ponte, edizione informativa completata anche dalla viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Aumenti contenuti per l'Atari 2026 a Verona. La giunta comunale ha approvato le nuove tariffe, più 1,27% per le utenze domestiche e 2,8% per le attività economiche. L'amministrazione attribuisce il contenimento degli aumenti al miglioramento della raccolta differenziata e all'utilizzo di 1 milione di euro dell'imposta di soggiorno. Il pagamento sarà suddiviso in 3 rate da settembre a dicembre. Cambio poi ai vertici. Dal 1 luglio Diego Testi lascerà la guida dell'area servizi per assumere la direzione del settore verde, mentre l'area servizi passerà al direttore generale Ennio Cozzolotto. Il presidente Roberto Bechis parla di una riorganizzazione legata alla centralità del servizio, mentre l'opposizione con Flavio Tosi torna a criticare il nuovo sistema di raccolta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 25 giugno, ancora un saluto dalla redazione. La Ronda della Carità compie 30 anni vissuti sulla strada con chi non ha una casa, un impegno sociale che continua con un altro obiettivo, sistemare una casa acquistata destinata a diventare un luogo sicuro che permetta l'accoglienza. Nel servizio il presidente Enrico Giacomini.
4: 30 anni fa sono partiti pochi amici, nelle loro case preparavano pasta calda da portare a chi dormiva in stazione. Ora sono 514 volontari attivi impegnati nei vari servizi, che non sono solo servire pasti e colazioni. Un impatto sociale da 1,5 milioni di euro, quello della Ronda della Carità, con il dato significativo del rating sociale, per cui per ogni euro ricevuto in donazione la Ronda ne restituisce 2,76 a Verona. Un moltiplicatore di bene che trasforma le risorse in speranza. Ma ora la Ronda ha un sogno, si chiama Casa Ronda, questa palazzina con annesso capannone in via Pacinotti, acquistati da sistemare.
5: Casa Ronda è un sogno che abbiamo realizzato un anno fa con l'acquisizione di un immobile nella zona storica della ZAI, grazie a un'importante donazione, e che vogliamo trasformare in un luogo di accoglienza. Oltre ai servizi legati al centro cottura e al magazzino di abbigliamento, inseriremo una zona di co-housing che quindi darà risposta per almeno una decina di persone al problema del trovare un alloggio, ambulatori, docce, servizi, un deposito bagagli, una cosa che per chi è senza dimora al momento è una cosa che non esiste in giro, e potremo distribuire colazioni e cene.
4: Casa Ronda esiste, ma l'associazione non può farcela da sola. Ogni donazione, grande o piccola, sarà un mattone fondamentale per dare un tetto a chi non ce l'ha. Potrebbe essere anche una risposta per interrompere il circolo di marginalità che spinge persone con disturbi psichiatrici a fare quello che ha fatto domenica un afgano che ha tentato di appiccare fuoco alla ciclofficina e al tendone della Ronda, fermato poi dalla polizia in centro mentre lanciava sanpietrini. I primi mattoni potrebbero arrivare già sabato sera a Villa Venier, andando a uno spettacolo musicale, un concerto. Alberto Bertoli si esibirà in un duetto virtuale con il padre Pierangelo.
3: Era ricercato dalla procura di La Spezia ed è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Legnago. La polizia ferroviaria ha rintracciato un cittadino nordafricano di 37 anni, già pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione. Dovrà scontare quasi 4 anni di reclusione e pagare una multa di 17.000 euro. Al termine delle procedure è stato trasferito nel carcere di Verona. È una donna di 38 anni, la persona soccorsa nella tarda serata di ieri in Valla Galina, sulle colline di Avesa. Dopo essersi allontanata da casa nel pomeriggio, è stata ritrovata dai vigili del fuoco in una zona impervia, ferita probabilmente in seguito ad una caduta. Stabilizzata sul posto con il personale del SUEM 118, è stata recuperata con l'eliambulanza e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Ed è stato identificato il giovane trovato senza vita mercoledì nelle acque del Mincio a Peschiera. Si tratta di un marocchino di 27 anni senza fissa dimora in Italia, riconosciuto dalla polizia grazie alle impronte digitali. Il magistrato ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'ipotesi è che si sia tuffato nel fiume, dove è vietata la balneazione, per cercare refrigerio dal caldo. Intanto non si ferma proprio l'ondata di calore su Verona, che resta la città più calda del Veneto. Il picco è atteso nel fine settimana con temperature fino a 39 gradi e lunedì si potrebbero toccare i 41 in pianura padana. A Borgo Trento, nelle ultime 48 ore, registrati 40 accessi in più al giorno al pronto soccorso per disidratazione, tachicardia e colpi di calore. E il caldo estremo mette sotto pressione anche la rete elettrica. Ora le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Luca. Non soltanto il Venezia, anche l'Atalanta è interessata a Bella Coccia. Più interesse però piuttosto soffuso, più marcato con l'Atalanta di Palladino rispetto alla nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Resta in piedi il Venezia più che mai, operazione da 10 milioni di euro con il Verona, che ha riscattato Bella Coccia a gennaio per 4 milioni e mezzo dal Southampton. Operazione plusvalenza che potrebbe essere incastrata già entro la fine del bilancio dell'Hellas, quindi entro il 30 giugno, così come per tanti data sensibilissima per chiudere i conti della scorsa stagione nel miglior modo possibile. Per Belgali si aspetterà naturalmente la fine del mercato. Per Belgali l'interesse della Fiorentina, con una valutazione anche lì attorno ai 10 milioni, con altre questioni che riguardano il Venezia e riguardano in particolare, al di là di Bella Kocap, sempre Monti Po, così come Bratalis in entrata, sempre l'interesse del Verona per Coraz, per il difensore, la scorsa stagione proprio al Venezia. Ieri intanto ufficiale Bega, 3 anni di contratto per il centrocampista, che promette di essere uno dei grandi leader della mediana di Marco Baroni. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione è sulla 22 del Brennero in direzione Modena. Troviamo traffico rallentato per traffico intenso tra Rovereto Sud e Affi. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

ad aprire un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona, i tormentoni dell'estate 2026 in onda per rinfrescarci un po', dato il caldo che stiamo vivendo, questa ondata di caldo che invade il nostro territorio proprio in queste ore, in questi giorni. DJ Jed e Vladi, Colpa del Sole.

insieme col Paese del Sole, 12 e 19 minuti, questa è Radio Verona. Sono stati aperti martedì scorso e i nuovi parchi a Veronetta, oltre 37.000 metri quadrati tra verde, sport e spazi pubblici. E c'è stata una grande festa martedì sera per l'apertura, per l'inaugurazione dei nuovi parchi in via Vanzetti a Veronetta, accanto all'università. Proprio in queste ore, dato il caldo, magari non ci sarà tantissima affluenza, ma quando scemerà questa ondata di calore così forte, tutti quanti potremo usufruirne. Arriva Hugel, Jamaica Bam Bam.

Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: Chiedo se sei sveglia.

0: Safe, buona domenica su Radio Verona, 12:31 minuti. Tra poco parliamo di una bella opportunità per i ragazzi di Verona, della provincia, vivere un pomeriggio da giovane esploratore. Opportunità che si potrà vivere il mercoledì al Museo Nicolis, subito l'informazione nazionale e internazionale, e a seguire un altro top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione, l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio, oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: svelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Le voci di Loredana Bertè, maledetto Luna Park. Siamo tornati insieme nel 2018, 12:46. Tra poco andiamo al Museo Nicolis per parlare di questo evento che riguarda i bambini. Ma nel frattempo è la priorità il nostro Alessandro Delrico, che ci vuole informare di un'altra grande festa che si terrà proprio nel territorio scaligero. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno. Si è già tenuta questa mattina, è la festa del Corpo della Guardia di Finanza. Si festeggia in tutta Italia, ovviamente, e per Verona è stata scelta Peschiera perché lì c'è una nuova caserna moderna, dinamica, mezzi navali a disposizione del corpo, un elicottero anche. È stato un momento di incontro con le autorità e con la semplice cittadinanza che è stato importante, perché la Guardia di Finanza alle volte nell'immaginario collettivo è legata soprattutto ai controlli sui reati tributari e fiscali. In realtà negli ultimi anni gli interessi dei finanzieri si sono estesi, anche se il target principale rimane quello delle frodi fiscali, dell'evasione, dell'elusione. Pensate, in totale sono stati svolti tra tutto il 2025 e i primi 5 mesi di questo 2026 3.600 interventi complessivi e 1.000 indagini aperte per il contrasto anche delle infiltrazioni della criminalità nell'economia, che rimane il target principale, perché è qui che probabilmente in futuro si temono delle situazioni di difficoltà, dove magari l'attenzione delle fiamme gialle deve essere ancora più elevata. Insomma, denunciati 200 soggetti per reati tributari, 9 sono stati anche arrestati, scoperti oltre 1.000 lavoratori in nero o irregolari, sanzionando 200 datori di lavoro, sono stati individuati 87 evasori totali. Insomma, sembriamo una comunità corretta che osserva le regole, poi insomma, come un po' ovunque accade, le irregolarità ci sono. Poi c'è il sequestro di droga, c'è il controllo del gioco illegale, perlomeno negli interventi nel caso del gioco illegale, e anche le frodi comunitarie sono all'attenzione, trovati diversi casi di scorretta applicazione del super bonus 110, insomma davvero un'attività a largo raggio che insomma da un certo punto di vista ci fa sentire tutelati e che chiaramente impegna fino in fondo il corpo. A te la linea.
0: Grazie al nostro Alessandro Delrico, sempre pronto ad aggiornarci su tutto ciò che accade nel nostro territorio in tempo reale. Michele Bravi su Radio Verona, il nuovo singolo Io, Tu, Lei, Lui.

0: palla.
1: Michele Bravi con tanto di bacini, 12:51 minuti, questa è Radio Verona. Un pomeriggio da giovane esploratore, questo quanto potranno vivere ogni mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 15:30 i più piccoli al Museo Nicolis. I piccoli visitatori potranno intraprendere un viaggio affascinante tra automobili storiche, invenzioni straordinarie e racconti che hanno cambiato il modo di pensare, di vivere, di muoversi. Accompagnati da una guida del museo, scopriranno tanti oggetti unici custoditi proprio nelle collezioni del Museo Nicolis, iniziativa che è pensata per coinvolgere tutta la famiglia grazie a una speciale formula family. E c'è questa bella opportunità ogni mercoledì nei mesi di luglio e nel mese anche di agosto nel nostro territorio, Museo Nicolis della provincia veronese. Ora Luis Capaldi.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: insieme l'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026 su Radio Verona. Vogliamo subito in redazione, ci sta aspettando Luca Del Ponte, pronto a raccontarci gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia. Come sempre arrivano le notizie locali completate anche della viabilità.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente questa mattina in via Palazzina a Verona. Un motociclista è rimasto incastrato sotto un'auto in sosta dopo una fuoriuscita autonoma avvenuta poco prima della cavalcavia. Sul posto sono intervenuti il SUEM 118 con automedica e ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i soccorsi e i rilievi dell'incidente. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: E giovedì 25 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Maxi controlli sui bus cittadini anche durante l'estate. La polizia locale insieme alla TV e Civis ha verificato ieri 45 autobus urbani ed extraurbani identificando oltre 1000 passeggeri. Secondo il comune sono state elevate 127 sanzioni per chi viaggiava senza biglietto e 3 persone sono state segnalate alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno sulle linee più esposte alla microcriminalità. Palestre climatizzate aperte agli anziani durante l'estate. La proposta di Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal, che chiede al comune convenzioni con gli impianti sportivi per offrire agli over 65 spazi freschi, attività motoria e occasioni di socializzazione nelle ore più calde. 48 nuovi infermieri entrano nell'ULS 9 Scaligera. Da oggi laureati del corso di infermieristica dell'Università di Verona, Polo di Legnago, sono ufficialmente in servizio tra ospedali, case di riposo e strutture del territorio. L'ULS 9 sottolinea anche la crescita delle iscrizioni al corso, che oggi conta quasi 200 studenti. E polemica sulla TAV in Veneto. La consigliera regionale delegata alle infrastrutture, Elisa De Berti, sostiene che la scelta di inserire il passaggio da Vicenza abbia rallentato i lavori e che per completare la Verona-Padova potrebbero volerci altri 10 anni. Il presidente Stefani prova a rassicurare, così ieri a Diretta Verona su Telearena.
4: Dopo un anno e mezzo l'alta velocità non ha fatto un millimetro di percorso in avanti,
5: verso
4: è
5: Padova,
4: ferma
5: dice.
4: Verso Padova è ancora ferma un anno e mezzo fa. Quindi la De Berti dopo un anno e mezzo dice che l'alta velocità arriverà almeno fra 10 anni.
6: Beh, io voglio escluderlo perché noi dobbiamo sbloccare innanzitutto il nodo di Vicenza e lo vogliamo sbloccare nei prossimi tempi, e quando dico prossimi tempi intendo prossimi tempi, e poi procedere con l'attenzione sull'alta velocità successiva e quindi a Padova.
4: Io non vorrei essere nei vicentini nei prossimi 12 anni quando inizieranno i lavori dell'alta velocità a Vicenza, perché molto probabilmente andranno in cerca di chi ha voluto a tutti i costi che l'alta velocità passasse da Vicenza, perché voi immaginatevi che l'alta velocità alla fine fa una curva, va a nord e passa dentro Vicenza e poi scende, che se l'alta velocità come inizialmente era stata ipotizzata, la logica e il buonsenso voleva che da Verona andasse direttamente a Padova, molto probabilmente con quello che è stato speso per attraversare Vicenza noi oggi avremo tutte le risorse per arrivare a Padova e diciamo l'economia del Veneto ne starebbe in questo momento beneficiando alla grande.
6: Su questo tema sappiamo benissimo che perché si arrivi a Padova bisogna sbloccare Vicenza, e siamo al lavoro e su questo tema prossimamente, a breve, ci saranno importanti novità per sbloccare il nodo di Vicenza con il Ministero, e stiamo ovviamente lavorando in questa direzione. Solo dopo aver sbloccato il nodo di Vicenza si potrà procedere con Padova, e quindi questa è, diciamo, la realtà delle cose, e noi corriamo ovviamente per far sì che tutto questo possa venire nel più breve tempo possibile.
3: È stata scelta Peschiera, dove da pochi mesi è operativa una nuova caserma del corpo per la festa annuale della Guardia di Finanza. 12 mesi ricchi di attività e di operazioni importanti. Sentiamo il comandante Italo Savarese.
5: Tante attività, il fronte prossimo che lei intravede dalla sua esperienza di attenzione maggiore, quale potrebbe essere?
7: Ma io credo che uno dei fenomeni che va attenzionato con maggiore coinvolgimento è probabilmente la lotta appunto contro l'infiltrazione della criminalità organizzata. Io rammento che secondo le ultime rilevazioni la provincia di Verona è la prima nel Veneto per reati spia dell'infiltrazione mafiosa, e il Veneto è la terza regione d'Italia. Le nuove organizzazioni criminali non operano più come quelle di un tempo, adesso sono chiaramente operative attraverso reati fiscali, attraverso quindi il cybercrime, e non più con l'intimidazione visibile.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento il traffico è scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale, possibili in questi giorni su via Galvani, via Binelunghe, via Forte Tomba, via Cadi Aprili, via Sommacampagna e via Fenilon. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: canzone di Roof del 2022, Shakeranda. Roof che torna la prossima settimana con un nuovo singolo, ma non voglio assolutamente spoilerarvi il titolo, ne parleremo. Parliamo delle autostrade, parliamo della nostra vicinissima A4 Venezia Trieste, che chiude il 2025, sono arrivati i dati dell'anno scorso, con un utile importantissimo, pensate, di 38 milioni e prevede 1 miliardo di investimenti in 5 anni. Sono stati tantissimi i passaggi, i transiti sulla Venezia Trieste e hanno superato il massimo storico dei 54 milioni, 2 milioni in più rispetto al 2024 e 4 milioni in più rispetto al 2023. Questo ha determinato un fatturato importantissimo, ma soprattutto ha proprio stabilito questo record alla società Autostrade Alto Adriatico e ha chiuso davvero con un super record di passaggi sull'A4, l'autostrada a noi vicina che attraversa anche il nostro territorio. Arriva Leo Gassman sulla Primo Neca Radio di Verona, la musica nuova, quella fresca, quella per l'estate 2026. Girasole.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: Leo Gassman, 13:19. A proposito di Venezia, abbiamo parlato della A4, la tua strada che ci porta verso Venezia. Si parla già di un possibile ritorno di Jeff Bezos in laguna, ma non è il solo multimiliardario che sta valutando una tappa nel nostro capoluogo. Sì, in Veneto potrebbe anche arrivare l'ambasciatore americano atteso per il prossimo 18 di luglio con il suo mega jet da 450 milioni di euro. Quindi insomma, Venezia sempre più amata anche dai plurimiliardari che giungono nuovamente a far visita a questa città incantevole, davvero amata in tutto il mondo. Tra poco torniamo con gli Offenbach, Love Me Now.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19:30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogare 8C, Verona.
7: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: ragazzi, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

con i Fast Boy Love Me Now, 13:25, questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, buon pranzo a tutti quanti voi, perché l'orario è quello giusto. Restiamo a Verona. Due percorsi gratuiti con il progetto Estate Anziani 2026. Con l'arrivo dell'estate, il Comune di Verona ha rinnovato il suo impegno per far star bene le persone anziane con questo progetto, giunto alla 23esima edizione. Un progetto concreto pensato proprio per rispondere al meglio ai bisogni delle persone più fragili nei mesi più caldi dell'anno. In particolare, i centri di comunità nel mese di luglio ospiteranno due percorsi del tutto gratuiti, pensati per favorire la socialità, la partecipazione, il benessere personale. Allora, un corso è Pillole Digitali, Tecnologia No Problem, un ciclo di incontri pratici in collaborazione con gli sportelli di comunità del Comune di Verona, dedicati a chi si vuole acquisire, e c'è sempre tempo per imparare, maggiore sicurezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali. Un altro percorso invece, basato su esercizi, attività e giochi, è Ginnasticamente tieni in forma la memoria, un'occasione per allenare mente, conoscere nuove persone, trascorrere del tempo in compagnia. E anche queste attività si svolgeranno nei centri comunità distribuiti nei diversi quartieri della città, e sono tutte attività completamente gratuite. Che risponde?

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione, l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: molto adorato, successo in estate 2020 su Radio Verona, canzone che conclude il nostro programma, perché tra poco con voi ci la voce di Lucio Salgaro con tutti i suoi ospiti e Punto Economia. A seguire dalle 14 la nostra Daisy a farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio, anzi per tutto il pomeriggio, perché Daisy quest'oggi si presterà ad accompagnarvi fino alle ore 18. Vi ricordo che dalle 19 ci sarà l'appuntamento con Alessandro Di Pietro e Fuori Gioco, l'appuntamento sportivo. Oggi è giovedì, quindi on air in diretta dal Mura Festival. Noi ci risentiamo poi alle 20, sì, per vivere qualche emozione insieme per un'oretta, sempre dal Mura Festival, Bastione San Bernardino a Verona. Un abbraccione radiofonico, vi aspetto questa sera tardi oppure domani mattina dopo l'informazione delle ore 9.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: piatto sa di felicità.
1: Radio Verona. Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia. Focus e approfondimenti. In studio Lucio Salgaro.
2: Ben ritrovati con Punto Economia. Oggi parliamo di credito alle aziende, soprattutto alle piccole e medie imprese. Una ricerca della CGA di Mestre di una decina di giorni fa rivelava che il Veneto, in particolare le piccole e medie imprese, fanno fatica ad accedere al credito. Credito che è fondamentale per la crescita, ma in alcuni casi anche per la sopravvivenza, per superare dei momenti di difficoltà che ci si augura essere temporanei. Vi presento gli ospiti di quest'oggi: sono Stefano Bertani, direttore di Fidi Artigiani, Monica Marzari, responsabile ufficio Fidi della banca veronese BCC, Alessandro Gnoatto, presidente del corso di laurea magistrale Banca e Finanza Scienze Economiche dell'Università di Verona, e Marco Negri, presidente del Consorzio di Tutela del Mobile di Verona, Lignum, che rappresenta molte aziende medio-piccole, in questo caso impegnate nel legno. Direi di partire subito da lei, professor Gnoatto. Che cosa ci rivela questa analisi della CGA di Mestre?
3: Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, questa analisi ci rivela che da marzo 2025 a marzo 2026 abbiamo avuto a livello globale un aumento di circa 9,8 miliardi di euro sugli prestiti erogati dalle banche, ma che questo aumento si è distribuito in maniera assolutamente disomogenea a seconda della dimensione dell'impresa. Quindi abbiamo registrato per le imprese con più di 20 addetti un aumento di 14,5 miliardi di euro, mentre per le piccole e medie imprese con meno di 20 addetti abbiamo una diminuzione di 4,7 miliardi di euro. Quindi abbiamo una fotografia piuttosto complessa che, dal mio punto di vista, fotografa un riallineamento dell'erogazione del credito a seguito del mutato scenario regolamentare e economico.
2: Quindi due letture, una dei regolamenti, l'altra economica, quindi sì. Fenomeni estemporanei che nascono al momento. Monica Marzari, voi come banche come vi spiegate questa disparità?
4: Allora, questa disparità per quanto riguarda gli istituti riguarda in primis degli obblighi normativi calati dall'alto di Banca Centrale Europea, da prima con l'emanazione delle linee guida LOM già nel periodo post pandemico nell'estate del 2020, ulteriormente rafforzate dai regolamenti del 2024 detti anche CRR3, dove vengono calate sulle banche delle indicazioni ben precise per rafforzare i patrimoni delle banche stesse, per acquisire idonee garanzie sulle linee di credito, prevedere adeguati pricing remunerativi e soprattutto mantenere un monitoraggio costante e nell'ottica futura delle varie posizioni del cliente, nell'ottica di andare ad intercettare per tempo eventuali segnali di difficoltà. Il tutto per cercare di appunto rafforzare i patrimoni delle banche nell'ottica di preservare tanti piccoli depositanti dei vari istituti di credito. Ovviamente le banche più grandi sono più orientate a servire clientela di un certo standing, di un elevato merito creditizio, dove i dati utili per l'istruttore del credito sono dati già pronti, sono dati tranquillamente lavorabili con degli algoritmi, e quindi trovano più difficoltà e maggiori costi ad andare ad analizzare tutta la documentazione relativa alle piccole società, soprattutto le società di persone, dove non ci sono obblighi di deposito documentale.
2: Quindi Negri, le piccole aziende che, come diceva Monica Marzari, non hanno l'obbligo di depositare il bilancio rischiano di essere fuori dal mercato del credito.
5: Le piccole aziende, soprattutto quelle società di persone, appunto, che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, effettivamente si trovano quindi a dover combattere praticamente contro questa burocrazia che non gli permette di arrivare al credito agevolmente rispetto alle aziende di più grandi dimensioni o ad altre forme societarie, tipo una SRL, una società di capitali con obblighi di deposito del bilancio. Naturalmente succede spesso che questo diventi una barriera per le piccole aziende che solo in certe occasioni gli istituti di credito hanno la voglia, la volontà di superare facendo maggiori ricerche e magari andando a chiedere garanzie personali o fideiussioni agli investitori, in primis ai titolari o ai soci, insomma. Per questo motivo molto spesso le piccole medie imprese o le micro imprese, che molto spesso contraddistinguono anche il nostro settore economico e il nostro ambito economico, cercano legami con banche del territorio dove la conoscenza anche personale e la fiducia nei confronti del proprietario dell'azienda e dell'imprenditore hanno un peso, dove magari si esce quindi dal, come dico io, il famoso semaforo verde o rosso che magari in determinati istituti di credito sono obbligati a tenere senza prendere in considerazione la qualità dell'imprenditore come persona e la storicità dello stesso.
2: Bertani, lei rappresenta Fidi Artigiani, i famosi consorzi per accedere al credito. Siete una via d'uscita per queste situazioni così fragili per le piccole e micro imprese?
0: Allora, i consorzi Fidi sono sì in tanti casi una via d'uscita o perlomeno un ottimo supporto per poter accedere al credito da parte delle imprese, sia perché proprio perché svolgono questa attività da tanti anni, sono in grado di interfacciarsi, di intermediare con l'istituto di credito, parlare direttamente con l'istituto di credito e magari tradurre l'esigenza che l'imprenditore, anche se micro, piccolo imprenditore, non è in grado di trasmettere esattamente la sua necessità finanziaria, Confidi lo capisce magari prima e lo dà e crea la linea di credito adatta, propone all'istituto di credito una linea di credito adatta alla richiesta. Ovviamente rilasciando una garanzia, Confidi come il nostro rilascia una garanzia all'80% con la controgaranzia al 100% dello Stato, pertanto la garanzia vale come la garanzia dello Stato, dà un utile e importante supporto. Vorrei però dire che, come ha detto anche la collega di BCC Veneta, sul territorio importante c'è la banca e gli istituti di credito, quelli magari più strutturati, preferiscono erogare importi di taglio più alto rispetto al importi più piccoli di cui necessita il piccolo imprenditore. Per questo le banche di credito cooperativo, comunque le banche territoriali che sono rimaste radicate nel territorio, possono avere un'interazione più diretta con l'imprenditore.
2: Professor Gnoatto, c'è in corso un risico bancario che probabilmente alla fine porterà delle concentrazioni, e magari non ci si ferma qui, si sta andando sempre a banche sempre più grosse, ma non c'è il rischio che diventino banche per delle elite della finanza, e non, se adesso il problema è soprattutto per le piccole e medie imprese, non c'è il rischio che poi diventi un problema per le medie o grandi imprese?
3: Diciamo che il fenomeno può essere letto sotto diversi punti di vista. Se guardiamo a livello organizzativo delle banche, il processo di aggregazione in atto, diciamo, va a correggere quella che era una anomalia italiana di un sistema bancario che per decenni è stato caratterizzato dalla presenza di una miriade di piccolissimi istituti, con anche delle reti distributive che avevano dei forti margini di ridondanza, perché io ricordo, ad un dato a memoria, in questo paese un tempo c'erano 30.000 sportelli bancari e oggi siamo a circa 20.000, se la memoria non mi tradisce. Quindi
2: sì, ricordiamo tutti che anche nel paesino da 2000 anime c'erano 2 o 3 sportelli bancari.
3: Esattamente. E dopo abbiamo vissuto un'epoca di tassi di interessi bassissimi a seguito della crisi finanziaria, e chiaramente in un mondo con i tassi bassi le reti distributive erano una voce di costo sui bilanci delle banche che era veramente difficile da sostenere. E quindi dopo 10 anni di tassi bassi ci siamo ritrovati appunto con un sistema bancario che ha dovuto tagliare necessariamente su reti distributive ridondanti, che erano anche tendenzialmente anche inefficienti. Quindi queste aggregazioni in sé non sono un male, perché stanno creando delle società finanziarie che sono più solide, più in grado di misurarsi in un contesto internazionale.
2: Bene, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento ad un prossimo Punto Economia.
1: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia. Focus sulla situazione economica. Solo su Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Prosegue l'ondata di calore in Veneto. La Protezione Civile regionale ha confermato anche per domani l'allerta gialla per disagio fisico su tutto il territorio. Le condizioni di caldo intenso sono destinate a proseguire almeno fino a lunedì, con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle aree montane e localmente anche in pianura, senza però un significativo calo delle temperature. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 25 giugno, ancora un saluto dalla redazione. La Ronda della Carità compie 30 anni vissuti sulla strada con chi non ha una casa, un impegno sociale che continua con un altro obiettivo: sistemare una casa acquistata destinata a diventare un luogo sicuro che permetta l'accoglienza. Nel servizio il presidente Enrico Giacomini.
5: 30 anni fa sono partiti pochi amici, nelle loro case preparavano pasta calda da portare a chi dormiva in stazione. Ora sono 514 volontari attivi impegnati nei vari servizi, che non sono solo servire pasti e colazioni. Un impatto sociale da 1,5 milioni di euro, quello della Ronda della Carità, con il dato significativo del rating sociale, per cui per ogni euro ricevuto in donazione la Ronda ne restituisce 2,76 a Verona. Un moltiplicatore di bene che trasforma le risorse in speranza. Ma ora la Ronda ha un sogno, si chiama Casa Ronda. Questa palazzina con annesso capannone in via Pacinotti, acquistata, da sistemare.
6: Casa Ronda è un sogno che abbiamo realizzato un anno fa con l'acquisizione di un immobile nella zona storica della ZAI, grazie a un'importante donazione, e che vogliamo trasformare in un luogo di accoglienza. Oltre ai servizi legati al centro cottura e al magazzino di abbigliamento, inseriremo una zona di co-housing che quindi darà risposta per almeno una decina di persone al problema del trovare un alloggio. Ambulatori, docce, servizi, un deposito bagagli, una cosa che per chi è senza dimora al momento è una cosa che non esiste in giro, e potremo distribuire colazioni e cene.
5: Casa Ronda esiste, ma l'associazione non può farcela da sola. Ogni donazione, grande o piccola, sarà un mattone fondamentale per dare un tetto a chi non ce l'ha. Potrebbe essere anche una risposta per interrompere il circolo di marginalità che spinge persone con disturbi psichiatrici a fare quello che ha fatto domenica un afgano che ha tentato di appiccare fuoco alla ciclofficina e al tendone della Ronda, fermato poi dalla polizia in centro mentre lanciava sanpietrini. I primi mattoni potrebbero arrivare già sabato sera a Villa Venier, andando a uno spettacolo musicale, un concerto. Alberto Bertoli si esibirà in un duetto virtuale con il padre Pierangelo.
4: Era ricercato dalla procura di La Spezia ed è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Legnago. La polizia ferroviaria ha rintracciato un cittadino nordafricano di 37 anni, già pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione. Dovrà scontare quasi 4 anni di reclusione e pagare una multa di 17.000 euro. Al termine delle procedure è stato trasferito nel carcere di Verona. È una donna di 38 anni, la persona soccorsa nella tarda serata di ieri in Val Galina, sulle colline di Avesa. Dopo essersi allontanata da casa nel pomeriggio, è stata ritrovata dai vigili del fuoco in una zona impervia, ferita probabilmente in seguito ad una caduta. Stabilizzata sul posto con il personale del SUEM 118, è stata recuperata con l'eliambulanza e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Ed è stato identificato il giovane trovato senza vita mercoledì nelle acque del Mincio a Peschiera. Si tratta tratta di un marocchino di 27 anni senza fissa dimora in Italia, riconosciuto dalla polizia grazie alle impronte digitali. Il magistrato ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'ipotesi è che si sia tuffato nel fiume, dove è vietata la balneazione, per cercare refrigerio dal caldo. Intanto non si ferma proprio l'ondata di calore su Verona, che resta la città più calda del Veneto. Il picco è atteso nel fine settimana, con temperature fino a 39 gradi, e lunedì si potrebbero toccare i 41 in pianura padana. A Borgo Trento, nelle ultime 48 ore, registrati 40 accessi in più al giorno al pronto soccorso per disidratazione, tachicardia e colpi di calore. E il caldo estremo mette sotto pressione anche la rete elettrica. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

minuto. Allora, in questo pomeriggio insieme fino alle ore 18 oggi, e oltre a tantissima buona musica, faremo, diciamo, un tuffo nella meraviglia, ecco, nella pagina che oggi dedicheremo quindi ai viaggi e alla natura. Andremo a scoprire una classifica davvero magica, i 7 laghi e le spiagge rosa più belli, più incantevoli, più affascinanti del pianeta. Luoghi da favola dove la sabbia e l'acqua sembrano dipinte da un artista, oppure sembra quasi di andare in un villaggio della Barbie, devo dire la verità, ma di un rosa pazzesco. E pensate che uno dei sogni rosa più incredibili e fotografati del mondo si trova proprio qui in Italia, ma è

0: qualcuno intanto, ecco. Allora, delle spiagge italiane ne parliamo dopo, perché quelle sono proprio il top. Ma ci sono questi laghi e spiagge rose in giro per il mondo che sono proprio dei fenomeni naturali insoliti. Sono dei paesaggi che sono praticamente creati da gioco di luci, dal sale, dai microrganismi, componenti minerali, e quindi diventano rosa sia la sabbia che l'acqua. Sono sette quelli che appunto dicono siano i più belli del mondo, però secondo me i due che abbiamo in Italia sono veramente il top. C'è il lago Hillier in Australia occidentale, che sapete cosa di bello? Praticamente mantiene il suo colore rosa anche se mettete l'acqua dentro un bicchiere, proprio si vede rosa totale, rosa Barbie. L'unico problema è che non si può proprio andare lì, ma neanche in barca, bisogna prendere un aereo e guardare da lì. Se no c'è in Yucatan Las Coloradas, anche quello è molto bello, e è un rosa dato da microorganismi e un grande contenuto di sale, che diciamo adatto per questo periodo, il sale ci vuole. Poi ce n'è un altro in Indonesia che ha questa sabbia colorata dal corallo rosso. Poi più vicino, per fortuna, c'è la Grecia, è la spiaggia di Elafonissi, che brilla di rosa in alcuni punti perché alla sabbia si mescolano conchiglie e coralli frantumati. Poi c'è il Gran Lago Salato dello Utah, e si sa, con il sale diventa rosa. Il Pink Sand Beach nelle Bahamas, che deve il suo colore rosa chiaro a questi, diciamo, piccoli microrganismi che si chiamano i foraminiferi, ecco, che non sono i forasacchi. E poi ancora un po' vicino anche la Spagna, che è rosa, sapete perché? Perché questo fenomeno meraviglioso, cioè i fenicotteri, ce ne sono talmente tanti intorno alle saline di Torre Vieja che tutta la spiaggia diventa rosa, uno spettacolo meraviglioso. Ma tra poco vi spiego tutto sulle spiagge rosa della nostra bellissima Italia. State con noi su Radio Verona con Daisy fino alle ore 18.
1: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona, un viaggio tra amore e amicizia dove il classico si fa contemporaneo, e fino al 24 giugno con la promo Early Bird tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona, Estate Teatrale Veronese, il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autore.

0: autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospeck.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogario 8C, Verona.

0: cioè soprattutto quelle rosa, e parliamo dell'isola di Budelli, che è in Sardegna. È una spiaggia rosa meravigliosa che si trova nell'arcipelago della Maddalena. È una delle più famose del mondo, però c'è questo dettaglio importante, diciamo, che fa un'ottima notizia, cioè che è un paradiso completamente vietato. Perché rosa? Allora, la sfumatura rosa non è un effetto ottico, ma è dovuta ai frammenti proprio sminuzzati di questo scheletro di un piccolo microorganismo che si chiama Miacina miniacea, che vive tra le praterie di Posidonia sul fondale e che le correnti portano quindi a riva. Però è un ecosistema da proteggere, è molto fragile, perché tutti i turisti andavano là e si fregavano la sabbia. Quindi dal 1998 la spiaggia è sotto tutela integrale, non ci si può camminare, non si può nemmeno fare il bagno, si può solo ammirare da lontano, magari a bordo delle barche. E devo dire la verità, ci sono andata qualche anno fa e in effetti era completamente bianca, non c'era più niente di rosa. Speriamo che adesso qualcosa sia cambiato e sia tornata del suo colore originale, perché è bellissima, però sicuramente non ci si potrà andare mai più, perché i birichini vanno lì per un pochino di sabbia, cosa vuoi che sia, e alla fine poveretta è rimasta così bianca, bianca come un lenzuolo. E invece per quanto riguarda i laghi, abbiamo le saline di Cervia e la Sicilia. Quindi se parliamo di acque rosa, in Italia abbiamo un lago vulcanico proprio color confetto come in Australia, però insomma noi ce l'abbiamo in Italia. Abbiamo detto le saline di Cervia, che sono in Emilia Romagna, o quelle di Marsala, che sono nella riserva dello Stagnone in Sicilia. Tocco magico è, il tocco magico sapete qual è? Questi meravigliosi fenicotteri rosa, che diventano rosa anche loro perché si nutrono di piccoli gamberetti che vivono in quelle acque salate. Che bello, sono la natura, devo dire, a volte, non a volte, spesso lascia delle meraviglie nel cuore che non hanno pari, non si possono ripagare. E a proposito di viaggi nazionali e internazionali dentro le notizie, purtroppo a volte anche non tanto belle, c'è il GR nazionale d'estero qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. E un forte terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito anche la costa settentrionale del Giappone. Escluso il rischio tsunami, non si registrano danni o feriti. Nella notte la terra è tornata a tremare anche ai Campi Flegrei, 3.6 la magnitudo, con le scosse avvertite nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli. Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne che ha confessato, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane di origine marocchina residente a Melzo. L'omicidio sarebbe maturato durante un incontro sessuale a pagamento. La Marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta Ombra Russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. MotoGP, ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martina, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
0: Radio Verona, Radio Verona.
4: Compile

o X? Vi sentite oggi più vivi, più morti o più X con questo caldo? E con l'arrivo dell'estate si ritorna puntualmente a parlare del magnesio, il nostro amico. E lo troviamo un po' dappertutto, no? Nei break pubblicitari che interrompono i mondiali, nelle vetrine delle farmacie a go go, nei consigli anche degli amici che fidati funziona, e poi anche nelle borse degli sportivi che lo considerano proprio un alleato indispensabile. Spesso viene anche associato al potassio, altre volte invece viene così preso da solo ed è anche considerato un po' un integratore jolly, no? Buono per tutto, stanchezza, crampi, sonno, nervi. Ma è davvero così? Invece dicono che è così, in effetti il magnesio fa veramente bene e gli esperti dicono che è un elemento fondamentale per il funzionamento delle nostre cellule ed è coinvolto in decine di processi biologici e va introdotto per forza dall'esterno attraverso l'alimentazione o quando necessario mediante l'integrazione. Ma dove si trova sto benedetto magnesio che fa tanto bene alla salute? Allora, soprattutto nelle mandorle, anacardi e altra frutta secca a guscio, quindi nocciole eccetera eccetera, e nei vegetali a foglia verde. Poi ancora si trova nei legumi, nei cereali integrali, nei semi oleosi e in alcune acque minerali. Il problema qual è? Che tante volte non è che uno, diciamo, non ne assume abbastanza, diciamo che ha un altro modo di mangiare, no? Quindi magari si alimenta di più con questi famosi cibi processati e dimentica di inserire magari questi cibi che fanno tanto bene alla salute e che contengono tanto magnesio. Però niente paura, o attraverso l'acqua o attraverso gli integratori, insomma, si riesce a sconfiggere il maledetto crampo muscolare. Ma non solo, perché c'è gente anche che prende il magnesio per riposare di più, per dormire, per rilassarsi, e insomma diciamo che è buono per tutto, magnesio a go go per tutti quanti. Cari amici, ricordatevi di mandarvi i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. Grazie a chi ha scritto delle spiagge rosa della Sardegna e che le ha viste o che sa benissimo che esistono, grazie per avermi scritto, continuate a farlo al 335 60 11 610. Adesso vi lascio con tre parole.

prova costume, se no ci vorrebbe un muro divisorio dove si mettono le maschere da una parte e le femmine dall'altra, come succede in una spiaggia italiana. Però abbiamo una bellissima notizia, care amiche e amici: mangiare di più per dimagrire è la teoria di un professore dell'università di Los Angeles che si chiama Walter Longo, e ha detto: per dimagrire bisogna mangiare di più. Ecco quindi questa teoria come funziona e come applicarla. Però attenzione, perché ve lo dico dopo, è un segreto, no, dopo vi svelo tutto quanto, però intanto ci ascoltiamo Elisa, No Hero.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Verona, Alex Warren con Passengers. E quando ci si muove si sta bene, poi insomma si perde magari quel chiletto due in più che rovinano il nostro costume, non ci sta più bene, non ci piace più. Però, come vi dicevo prima, c'è un dottore famoso che dice che per dimagrire bisogna mangiare di più. Quindi, con una frase del genere, sicuramente sento tanta allegria, tanta felicità, però si mandano in crisi decenni di diete, sacrifici, conteggi ossessivi delle calorie, insomma sarebbe veramente qualcosa di super all'avanguardia. Allora, stiamo parlando di Walter Longo, che è un prof di biogerontologia e direttore dell'università a Los Angeles, ed è un personaggio molto autorevole. Questa affermazione, diciamo che suona un po' provocatoria, soprattutto in questo periodo dell'anno, anche se poi vi devo dire che con il caldo è molto più facile stare a dieta, o almeno seguire i consigli di questo medico, perché vi spiego perché il concetto, quindi espresso da Longo, è molto meno paradossale di quanto sembri. Il punto non riguarda la quantità di cibo che si consuma, ma la sua qualità. Quindi mangiare di più non è che significa mangiare 18 hamburger veramente, ma mangiare dei cibi che si possono mangiare in quantità e che ci fanno sentire più sazi, quindi cibi sani, frutta, verdura, bla bla bla bla, cosa che comunque stiamo facendo un po' tutti, perché con questo caldo viene voglia soltanto di farci della buona frutta e verdura fresca e di bere tanta acqua, perché immagino che una carbonara, anche soltanto al pensiero di cucinarla mi sento male, guarda, non ce la posso fare. Sono le 15 in punto, è il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Aumenti contenuti per la Tari 2026 a Verona. La giunta comunale ha approvato le nuove tariffe, più 1,27% per le utenze domestiche e 2,8% per le attività economiche. L'amministrazione attribuisce il contenimento degli aumenti al miglioramento della raccolta differenziata e all'utilizzo di 1 milione di euro dell'imposta di soggiorno. Il pagamento sarà suddiviso in 3 rate da settembre a dicembre. Cambio poi ai vertici. Dal 1 luglio Diego Testi lascerà la guida dell'area servizi per assumere la direzione del settore verde, mentre l'area servizi passerà al direttore generale Ennio Cozzolotto. Il presidente Roberto Bechis parla di una riorganizzazione legata alla centralità del servizio, mentre l'opposizione con Flavio Tosi torna a criticare il nuovo sistema di raccolta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E giovedì 25 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Maxi controlli sui bus cittadini anche durante l'estate. La polizia locale, insieme alla TV e Civis, ha verificato ieri 45 autobus urbani ed extraurbani, identificando oltre 1000 passeggeri. Secondo il comune sono state levate 127 sanzioni per chi viaggiava senza biglietto e 3 persone sono state segnalate alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno sulle linee più esposte alla microcriminalità. Palestre climatizzate aperte agli anziani durante l'estate. La proposta di Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal, che chiede al comune convenzioni con gli impianti sportivi per offrire agli over 65 spazi freschi, attività motoria e occasioni di socializzazione nelle ore più calde. 48 nuovi infermieri entrano nell'ULS 9 Scaligera da oggi. Laureati del corso di infermieristica dell'Università di Verona, Polo di Legnago, sono ufficialmente in servizio tra ospedali, case di riposo e strutture del territorio. L'ULS 9 sottolinea anche la crescita delle iscrizioni al corso, che oggi conta quasi 200 studenti. E polemica sulla TAV in Veneto. La consigliera regionale delegata alle infrastrutture, Elisa De Berti, sostiene che la scelta di inserire il passaggio da Vicenza abbia rallentato i lavori e che per completare la Verona-Padova potrebbero volerci altri 10 anni. Il presidente Stefani prova a rassicurare, così ieri a Diretta Verona su Telearena.
5: Dopo un anno e mezzo l'alta velocità non ha fatto un millimetro di percorso in avanti,
6: verso
5: è
6: Padova,
5: ferma
6: dice.
5: Verso Padova è ancora ferma un anno e mezzo fa. Quindi la De Berti dopo un anno e mezzo dice che l'alta velocità arriverà almeno fra 10 anni.
7: Beh, io voglio escluderlo perché noi dobbiamo sbloccare innanzitutto il nodo di Vicenza e lo vogliamo sbloccare nei prossimi tempi, quando dico prossimi tempi intendo prossimi tempi, e poi procedere con l'attenzione sull'alta velocità successiva e quindi a Padova.
5: Io non vorrei essere nei vicentini nei prossimi 12 anni quando inizieranno i lavori dell'alta velocità a Vicenza, perché molto probabilmente andranno in cerca di chi ha voluto a tutti i costi che l'alta velocità passasse da Vicenza, perché voi immaginatevi che l'alta velocità alla fine fa una curva, va a nord e passa dentro Vicenza e poi scende, che se l'alta velocità, come inizialmente era stata ipotizzata, la logica e il buonsenso voleva che da Verona andasse direttamente a Padova, molto probabilmente con quello che è stato speso per attraversare Vicenza, noi oggi avremo tutte le risorse per arrivare a Padova e, diciamo, l'economia del Veneto ne starebbe in questo momento beneficiando alla grande.
7: Su questo tema sappiamo benissimo che perché si arrivi a Padova bisogna sbloccare Vicenza, e siamo al lavoro e su questo tema prossimamente, a breve, ci saranno importanti novità per sbloccare il nodo di Vicenza con il Ministero e stiamo ovviamente lavorando in questa direzione. Solo dopo aver sbloccato il nodo di Vicenza si potrà procedere con Padova, e quindi questa è, diciamo, la realtà delle cose, e noi corriamo ovviamente per far sì che tutto questo possa venire nel più breve tempo possibile.
4: È stata una scelta Peschiera, dove da pochi mesi è operativa una nuova caserma del corpo per la festa annuale della Guardia di Finanza. 12 mesi ricchi di attività e di operazioni importanti. Sentiamo il comandante Italo Savarese.
8: Tante attività, il fronte prossimo che lei intravede dalla sua esperienza di attenzione maggiore, quale potrebbe essere?
9: Ma io credo che uno dei fenomeni che va attenzionato con maggiore coinvolgimento è probabilmente la lotta appunto contro l'infiltrazione della criminalità organizzata. Io rammento che secondo le ultime rilevazioni la provincia di Verona è la prima nel Veneto per reati spia dell'infiltrazione mafiosa, e il Veneto è la terza regione d'Italia. Le nuove organizzazioni criminali non operano più come quelle di un tempo, adesso sono chiaramente operative attraverso reati fiscali, attraverso quindi il cybercrime e non più con l'intimidazione visibile.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
10: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, venerdì 26 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico al mare, domani avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. A Verona domani cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima massima fino a 37 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud, ancora allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, flashback.

Jandy World, Bohemian Like You, un disco di qualche anno fa, però insomma sempre pimpante, che ti fa venire voglia almeno di fare cose, di ballare, di uscire. E insomma è proprio così, è lo spirito frizzantino dell'estate, e torna anche l'estate degli spettacoli, dove è Teatro Romano, però attenzione perché cambia la viabilità nella zona proprio a partire da oggi, quindi nelle sere di rappresentazione scattano chiusure al traffico, divieti di sosta e limitazioni alla circolazione. Sapete, è così, è normale, quindi a partire da oggi tornano queste modifiche alla viabilità e la sosta nella zona circostante. Andiamo a vedere quali sono i provvedimenti, così almeno ce ne facciamo una ragione, anche se più o meno saranno sempre gli stessi degli anni precedenti. Allora, durante le giornate degli spettacoli, da giugno a ottobre, sarà istituito il divieto di circolazione a partire dalle ore 20:30 e fino al termine degli eventi in via Rigaste Redentore, via Redentore e nel tratto di Lungadige Re Teodorico, compreso tra Vicolo San Faustino e via Rigaste Redentore. Sapete che il transito ovviamente sarà consentito esclusivamente ai mezzi di emergenza, taxi, i frontisti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci sono ulteriori restrizioni che riguarderanno la sosta. Nei giorni di spettacolo, dalle ore 17, entrerà in vigore il divieto di parcheggio in via Rigaste Redentore e in vicolo Botte. Quest'ultima sarà inoltre chiusa al traffico a partire dallo stesso orario. I provvedimenti coinvolgeranno anche Piazza Martiri della Libertà, dove fino al 10 di ottobre sarà attivo il divieto permanente di sosta con, attenzione, attenzione, rimozione forzata in corrispondenza delle uscite di sicurezza predisposte per gli eventi al Teatro Romano. Quindi, amici cari, occhio alla viabilità.

Igor, ciao ciao ciao, good boys. Fate anche voi good boys, good girl. A proposito, amici, a voi piace andare al cinema? Ecco, è una cosa che è bella. D'inverno ci si va un po' più volentieri, a dire la verità. D'estate un po' meno, perché preferiamo un po' tutti stare all'aperto. E poi, non so, almeno io e le mie amiche, quando andiamo al cinema d'estate, diciamo: che freddo che fa, che freddo, l'aria condizionata. E vabbè, insomma, è vero che noi donne rompiamo un po' per la storia dell'aria condizionata, o è una leggenda metropolitana? Siamo un po' più freddolose, vero? Insomma, siamo delicate come un fiore. Però andiamo a parlare di cinema. Allora, c'è una città italiana dove si va di più al cinema, ed è una vera sorpresa che, naturalmente, da buona Daisy che sono, vi rivelerò dopo. Adesso Anicanaone.

0: cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

d'estate. Insomma, diciamo che il cinema è una realtà che è colpita, che è stata molto colpita soprattutto durante il periodo del Covid. È stato un momento che insomma ha messo veramente in difficoltà questi spazi che da tempo stavano affrontando già una trasformazione profonda, perché ancora prima della pandemia il settore aveva iniziato a confrontarsi con tutte queste novità che si erano trasformate in competitors proprio diretti, no, verso i cinema. Quindi da una parte le piattaforme in streaming sempre più ricche, sempre più immediate, dall'altra parte i dispositivi portatili che magari offrivano cose da vedere in qualsiasi momento, ovunque e comunque. Insomma, un'evoluzione che ha portato un po' a consumare il cinema. Però tutto sommato alla gente piace, perché quando c'è il filmone bisogna sempre fare la coda, o meglio ancora prenotarsi i biglietti online. Però dov'è il posto che diciamo dove la gente preferisce, ama di più andare al cinema? Allora, naturalmente stiamo parlando di Milano, perché è la città, è una grande città, è una città grande, è una metropolitana in cui continuano a muoversi le persone, andare a fare, piace andare al cinema. Roma ovviamente è nei paraggi, perché Roma comunque ha un sacco di abitanti. Verona invece sta sopra la media italiana, però non è sul podio nazionale, ma Verona è anche più piccolina. Poi noi abbiamo anche tante altre cose, tipo l'Arena, tipo il Teatro Romano, insomma il Filarmonico, tante bellissime realtà che magari ci portano ad abbandonare il cinema e ad andare a vedere qualche concerto piuttosto che qualche commedia. Prosegue la musica su Radio Verona, ora Jonas Blue, Salif Keita con Madame.

0: guardarmi intorno, ma non ce l'ha fatta a beccarmi, era una, ma sono riuscita così a sorvolare, non so come ho fatto, forse perché mi sono spruzzata 12 quintali di Autan, ecco. Però dicono che chiaramente sono cose chimiche che non facciano proprio benissimo. Quindi sono andata a cercare su internet per voi questa notizia che dice: bastano tre ingredienti che tutti abbiamo in casa per fare questo potentissimo anti-zanzare, che dice il giornale, naturale, funziona meglio di quelli comprati al supermercato. Lo dicono loro, non lo dico io. Comunque dopo vi do la ricetta, perché adesso lasciamo lo spazio al GR nazionale qui su Radio Verona. Restate con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Il caldo non dà tregua all'Italia, 17 le città italiane da bollino rosso, emergenza nidi e materne a Milano, nelle aule dei bimbi toccate temperature di 36 gradi, a Palermo sospese le udienze della Tribunale, stop alle vendite di biglietti d'ingresso agli Uffizi di Firenze fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo. Intanto in Francia un bimbo di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Gran Bretagna chiuse 1000 scuole. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Mi. Radio Verona. Radio Verona.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

che bella questa atmosfera familiare che si sta instaurando tra me e voi, amici di Radio Verona. Mi avete scritto: ma come mai, Daisy, cosa succede? Hai mal di gola, che ogni tanto... sì, sapete che cos'è, purtroppo è l'aria condizionata, veramente. Il caldo è talmente forte che, devo dire, per la prima volta nella mia vita ho acceso l'aria condizionata anche di notte, e non fa certo bene. Come non fanno bene anche, non so, gli spray troppo aggressivi per le zanzare. Io la ricettina ce l'avrei, non so se vi piace, ma sarebbe aceto e aglio, lasciati ben macerare insieme per un bel po', poi ve lo spalmate tutto addosso, ecco. Funziona, dicono, però generalmente si usa, ecco, sugli animali per evitare che zanzare e mosche li stiano troppo appresso. Però ormai zanzare e mosche sono diventate così forti che non si riesce più a ucciderle neanche con un applauso, vero? Anche se le prendi la paletta riescono a scappare via, sono velocissime e proprio niente, non si riesce a farle, a seccarle. Comunque, queste zanzare che ronzano, che ci pungono le braccia, le gambe, le caviglie soprattutto, e siamo costretti a usare degli spray un po' aggressivi, però ci sono tante persone che dicono: basta, io vorrei qualcosa di un po' più soft, che vada anche d'accordo con l'ambiente ma anche con la mia pelle. Allora, penna, carta e calamaio. Servono acqua distillata, alcol alimentare e una boccetta di olio essenziale di citronella, così dicono su Grazia. Sono tre ingredienti facilissimi da reperire che, messi nelle giuste proporzioni, di solito si fa 1-1-1, e diventano uno spray anti zanzare da inserire in uno di quei spruzzini, no? È molto concentrato, dicono che sia anche profumato, e per certe persone è risultato anche parecchio soddisfacente. Insomma, ci proviamo anche noi, Olio, aglio, prezzemolo, cos'era? No, aglio, olio, prezzemolo e fenolio.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Sveglia l'alba, si innamora.
2: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo. Mentre si muove fa
3: ram pam pam pam

sì, batto i buoni tamburi perché vi devo dire qualcosa di importante. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Mi raccomando, partecipare è semplicissimo: dal lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ma cosa si vince? Ogni settimana, dico ogni settimana, in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno e saranno spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
4: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
3: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: una selezione musicale molto gioiosa quella di Verona. Jace Bay, You Are My Heart. E di notizie gioiose ce n'è una, perché debutta all'Arena di Verona lo spettacolo Aggiungi un posto a tavola. Sarà un po' in là, sarà il 10 di ottobre, però insomma sapete che adesso come funziona, bisogna prenotarsi prima, il prima possibile, perché per ogni evento adesso è così. Ora esatta, tra pochissimo, e lo spazio al GR locale. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente questa mattina in via Palazzina a Verona. Un motociclista è rimasto incastrato sotto un'auto in sosta dopo una fuoriuscita autonoma avvenuta poco prima della cavalcavia. Sul posto sono intervenuti il SUEM 118 con automedica e ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i soccorsi e i rilievi dell'incidente. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 25 giugno, ancora un saluto dalla redazione. La Ronda della Carità compie 30 anni, 30 anni vissuti sulla strada con chi non ha una casa, un impegno sociale che continua con un altro obiettivo: sistemare una casa acquistata destinata a diventare un luogo sicuro che permetta l'accoglienza. Nel servizio il presidente Enrico Giacomini.
5: 30 anni fa sono partiti pochi amici, nelle loro case preparavano pasta calda da portare a chi dormiva in stazione. Ora sono 514 volontari attivi impegnati nei vari servizi, che non sono solo servire pasti e colazioni. Un impatto sociale da 1,5 milioni di euro, quello della Ronda della Carità, con il dato significativo del rating sociale, per cui per ogni euro ricevuto in donazione la Ronda ne restituisce 2,76 a Verona. Un moltiplicatore di bene che trasforma le risorse in speranza. Ma ora la Ronda ha un sogno, si chiama Casa Ronda. Questa palazzina con annesso capannone in via Pacinotti, acquistati, da sistemare.
6: Casa Ronda è un sogno che abbiamo realizzato un anno fa con l'acquisizione di un immobile nella zona storica della ZAI, grazie a un'importante donazione, e che vogliamo trasformare in un luogo di accoglienza. Oltre ai servizi legati al centro cottura e al magazzino di abbigliamento, inseriremo una zona di co-housing che quindi darà risposta per almeno una decina di persone al problema del trovare un alloggio, ambulatori, docce, servizi, un deposito bagagli, una cosa che per chi è senza dimora al momento è una cosa che non esiste in giro, e potremo distribuire colazioni e cene.
5: Casa Ronda esiste, ma l'associazione non può farcela da sola. Ogni donazione, grande o piccola, sarà un mattone fondamentale per dare un tetto a chi non ce l'ha. Potrebbe essere anche una risposta per interrompere il circolo di marginalità che spinge persone con disturbi psichiatrici a fare quello che ha fatto domenica un afgano che ha tentato di appiccare fuoco alla ciclofficina e al tendone della Ronda, fermato poi dalla polizia in centro mentre lanciava sanpietrini. I primi mattoni potrebbero arrivare già sabato sera a Villa Venier, andando a uno spettacolo musicale, un concerto. Alberto Bertoli si esibirà in un duetto virtuale con il padre Pierangelo.
4: Era ricercato dalla procura di La Spezia ed è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Legnago. La polizia ferroviaria ha rintracciato un cittadino nordafricano di 37 anni, già pregiudicato destinatario di un ordine di carcerazione dovrà scontare quasi 4 anni di reclusione e pagare una multa di 17.000 euro al termine delle procedure, è stato trasferito nel carcere di Verona. È una donna di 38 anni, la persona soccorsa nella tarda serata di ieri in Valla Galina sulle colline di Avesa, dopo essersi allontanata da casa nel pomeriggio, è stata ritrovata dai vigili del fuoco in una zona impervia, ferita probabilmente in seguito ad una caduta. Stabilizzata sul posto con il personale del SUEM 118, è stata recuperata con l'eliambulanza e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Ed è stato identificato il giovane trovato senza vita mercoledì nelle acque del Mincio a Peschiera. Si tratta di un marocchino di 27 anni senza fissa dimora in Italia, riconosciuto dalla polizia grazie alle impronte digitali. Il magistrato ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'ipotesi è che si sia tuffato nel fiume dove è vietata la balneazione per cercare refrigerio dal caldo. Intanto non si ferma proprio l'ondata di calore su Verona, che resta la città più calda del Veneto. Il picco è atteso nel fine settimana con temperature fino a 39 gradi e lunedì si potrebbero toccare i 41 in pianura padana. A Borgo Trento nelle ultime 48 ore registrati 40 accessi in più al giorno al pronto soccorso per disidratazione, tachicardia e colpi di calore, e il caldo estremo mette sotto pressione anche la rete elettrica. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, venerdì 26 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico al mare, domani avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. A Verona domani, cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 37 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud, ancora allerta meteo prevista per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

giorno del far nulla, del nulla anzi, perché no? Riuscite a immaginarlo, no? Nessuna notifica che lampeggia sul cellulare, nessuna email che reclama attenzione, quella dell'amministratore che vuole le spese condominiali o altre mail, eccetera. Niente social, soprattutto i social della serie, ma adesso guardo un reel solo un attimo e poi diventa almeno mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza. Prova a immaginare solo tu un ambiente bellissimo, il ritmo lento dei tuoi pensieri, la musica di Radio Verona. E voi direte, a parte la musica di Radio Verona, il resto che noia. No, è la nuova tendenza della vacanza, veramente total relax. Si chiama Quiet Cation ed è un trend di viaggio che sta veramente conquistando chi sogna una vera pausa. Perché vi siete mai detti qualche volta, no? Io faccio tutto, mi sveglio al mattino, vado a correre, vado a lavorare, faccio di qua, faccio di là. Però se ci penso e mi fermo un attimo, non avrei voglia di fare niente, ma neanche di stare davanti alla televisione, a casa, al fresco. Non ho voglia di fare niente, perché evidentemente abbiamo bisogno di approcciarci un po' di più a certe, diciamo, nuove esperienze come queste, no? Quindi una vacanza immersi nella natura, perché si sa che la natura aiuta a rigenerarci, e meno tappe, meno stimoli, meno rumore, non la foga, perché tante volte quando andiamo in vacanza c'è la foga, no? Ah, dobbiamo andare a vedere questo, dobbiamo andare a vedere quello, bisogna comprare quello, bisogna comprare quell'altro. Niente, infatti, basta, stop, ne abbiamo già abbastanza da pensare e da fare quotidianamente, quindi è arrivato il momento della quiet action. Ho parlato troppo? La testa vi gira? E allora ascoltiamoci la canzone adatta, la testa gira, Fred De Palma, Anitta e Miss Killa su Radio Verona con

Che romanticismo questo Brunetto, Bruno Mars su Radio Verona. Ma è una di quelle canzoni molto romantiche che fanno venire voglia di mettersi lì, fare una pennica e magari fare anche un bel sogno.

0: film horror a volte, perché comunque l'incubo, soprattutto dopo aver mangiato una cena pesante, ci sta, purtroppo sì. Tra pochissimo su Radio Verona ci sarà anche Laura Pausini.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
8: Ehi, perché tutta questa fretta?
7: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
8: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

passo sulla luna e noi facciamo il contrario, andiamo a fare un viaggio al centro della Terra. Sì, sto parlando proprio del capolavoro di Verne, che è stato musicato da Rick Wakeman, che sarebbe il tastierista storico degli Yes, e che quindi ha saputo tradurre in note questo celebre romanzo pieno di immaginazione di Jules Verne. Allora, dove sarà? Al Lazzaretto di Verona stasera, eh? No, è sabato 27 giugno, quindi alle ore 21:10. Sarà una serata molto suggestiva, dicono gli organizzatori, perché non ci sarà solo quindi la musica ad accompagnare la proiezione di video, immagini, ma ci sarà proprio una serie di paesaggi fantastici raccontati non solo dalle note ma anche dalle parole. La scaletta comprende anche una raffinata selezione da due delle opere più famose di Wakeman, Le sei mogli di Enrico VIII e I miti e le leggende di Re Artù e I cavalieri della Tavola Rotonda. Quindi un momento molto evocativo, storico, suggestivo, e devo dire che insomma Verona ci tiene tanto alla cultura, e anche questa è un'ennesima dimostrazione. Radio Verona So Much Beauty.

0: oggi staremo assieme fino alle ore 18, ma adesso lasciamo lo spazio alle notizie nazionali ed estere.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio della devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela, mentre si parla di oltre 10.000 dispersi. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile italiana. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima corte penale di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dall'avvocato difensore. Sono invece arrivate le motivazioni della condanna a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini, che secondo la Corte d'Assise di Parma ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa di famiglia a Traversetolo. Standing ovation bipartisan alla Camera per Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il capo dello Stato, che ha reso omaggio alle donne e agli uomini che svolsero i lavori dell'Assemblea, ha quindi definito Matteotti e Rosselli martiri assassinati dal fascismo. Calciomercato, in corso l'incontro a Madrid tra il Real e il Como per Nico Paz. Gli spagnoli eserciteranno la recompra del centrocampista versando nelle casse del Como i 10 milioni di euro previsti dall'accordo. Si cerca di capire se ci siano le basi per costruire una nuova intesa tra i due club, visto che Nico Paz vorrebbe proseguire al Como. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 8 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Captain Hollywood Project, More and More and More, per il disco compilation anni 90, insomma è indistinguibile, si sa, questa musica qui, proprio quando si ascolta questa musica si pensa a questi locali negli anni 90 pieni di gente che balla, che si spacca, che si muove, e quindi quando si entra in una stanza, no, si percepiscono determinate vibrazioni, ma non solo in una stanza, anche, non so, può essere un locale, perché no, o un negozio, a volte si avvertono, diciamo, delle sensazioni strane, che possono essere, non so, una sensazione di disagio o piuttosto di benessere. Allora, non siete voi che siete particolari, ma è spesso colpa o anche merito dei colori che vi circondano, che sono intorno a voi. Allora, pensate un attimo, la luce e i colori, quindi, non sono soltanto una cosa estetica, però mandano proprio dei segnali dritti al nostro cervello. E se in questo periodo, quindi, vi sentite magari un po' sotto stress, siete stufi, annoiati, la scienza vi consiglia di circondarvi di blu o di verde, perché il blu rallenta il battito cardiaco, mentre il verde ci dà quella sensazione di essere, non so, belli stesi in mezzo al prato, stare in mezzo alla natura, ci dà questo senso di sicurezza che ci fa anche tirare un sospiro di sollievo. Se invece avete bisogno di una sferzatina di buon umore, dovete stare dove c'è il giallo, il color terracotta, che stimolano la positività e la voglia di fare. Se invece vi volete dare una schizzata di nervi e farvi alzare la pressione a 3000, ecco, fatevi una casa tutta bella rossa. Rosso è proprio il colore, diciamo, forse meno adatto per quelle persone che vogliono stare un po' calme, tranquille e in serenità. Faith su Radio Verona, Stevie Wonder.

porno qui su Radio Verona, ma anche con una bambola si potrebbe dormire per essere più rilassati, no? A casa, l'orsetto, il coniglietto. Però ci sono anche altre cose che coinvolgono comunque i colori di cui parlavamo prima e le emozioni per sentirsi meglio. Avete mai sentito parlare del potere dell'arte terapia? Allora, non serve essere dei novelli Van Gogh, anzi tutt'altro. Il segreto è che quando le parole non bastano per spiegare come ci sentiamo, prendere in mano un pennello, un pezzo di creta, dei pastelli, insomma, ci aiuta proprio a buttare fuori quello che abbiamo dentro. È uno sfogo silenzioso, diciamo, però aiuta veramente tantissimo. E diventa anche un modo per guardare lo stress proprio dall'esterno, non è più dentro di noi, è solo una macchia di colore su un foglio, e dicono gli esperti che funzioni benissimo. Quindi oggi vi lascio questo compitino da fare per casa: guardatevi intorno, scoprite di che colore è la vostra giornata e se serve cambiate quindi un po' la sfumatura, ecco, se quella non va bene, non vi fa stare bene. Dance No More, Harry Styles.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B,

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: del latte che ci faceva la mamma prima di andare a dormire la sera. Ecco, oltre agli odori, ai profumi, insomma, ci sono anche tanti rumori che sono stati classificati un po' in via d'estinzione e che comunque sono tutte cose che ci riportano all'infanzia e ci fanno anche sentire più rilassati, perché insomma quando eravamo bambini avevamo meno pensieri. Fra questi rumori strategici che ci possono aiutare quindi a tornare in uno stato di infanzia, insomma, diciamo così, virtuale, c'è per esempio il suono del modem 56K, il riavvolgimento della cassetta e poi, se vi ricordate bene, il telefono a rotella. Quello era il top veramente, anche perché quando giravamo la rotella, se per esempio il numero di telefono era pieno di 9 o di 0, ci impiegavamo più a fare il numero che a stare al telefono. E poi c'erano le macchine fotografiche analogiche con il loro clac pazzesco. Quindi voi vi ricordate i rumori della vostra infanzia? Anche la radio adesso è digitale, tutto perfetto, tutto pulito, però c'era sempre un po' quel fruscio, ve lo ricordate, analogico? Adesso no, si sente tutto bene, come sentiremo molto bene in notiziario locale su Radio Verona. Conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Prosegue l'ondata di calore in Veneto. La Protezione Civile regionale ha confermato anche per domani l'allerta gialla per disagio fisico su tutto il territorio. Le condizioni di caldo intenso sono destinate a proseguire almeno fino a lunedì, con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle aree montane e localmente anche in pianura, senza però un significativo calo delle temperature. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E giovedì 25 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Maxi controlli sui bus cittadini anche durante l'estate. La polizia locale, insieme alla TV e Civis, ha verificato ieri 45 autobus urbani ed extraurbani, identificando oltre 1000 passeggeri. Secondo il comune sono state levate 127 sanzioni per chi viaggiava senza biglietto e 3 persone sono state segnalate alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno sulle linee più esposte alla microcriminalità. Palestre climatizzate aperte agli anziani durante l'estate. La proposta di Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal, che chiede al comune convenzioni con gli impianti sportivi per offrire agli over 65 spazi freschi, attività motoria e occasioni di socializzazione nelle ore più calde. 48 nuovi infermieri entrano nell'ULS 9 Scaligera. Da oggi laureati del corso di infermieristica dell'Università di Verona, Polo di Legnago, sono ufficialmente in servizio tra ospedali, case di riposo e strutture del territorio. L'ULS 9 sottolinea anche la crescita delle iscrizioni al corso, che oggi conta quasi 200 studenti. E polemica sulla TAV in Veneto. La consigliera regionale delegata alle infrastrutture, Elisa De Berti, sostiene che la scelta di inserire il passaggio da Vicenza abbia rallentato i lavori e che per completare la Verona-Padova potrebbero volerci altri 10 anni. Il presidente Stefani prova a rassicurare, così ieri a Diretta Verona su Telearena.
5: Dopo un anno e mezzo l'alta velocità non ha fatto un millimetro di percorso in avanti,
6: verso Padova,
5: è ferma, dice. Verso Padova è ancora ferma un anno e mezzo fa. Quindi la De Berti dopo un anno e mezzo dice che l'alta velocità arriverà almeno fra 10 anni.
6: Io voglio escluderlo perché noi dobbiamo sbloccare innanzitutto il nodo di Vicenza e lo vogliamo sbloccare nei prossimi tempi, quando dico prossimi tempi intendo prossimi tempi, e poi procedere con l'attenzione sull'alta velocità successiva e quindi a Padova.
5: Io non vorrei essere nei vicentini nei prossimi 12 anni quando inizieranno i lavori dell'alta velocità a Vicenza, perché molto probabilmente andranno in cerca di chi ha voluto a tutti i costi che l'alta velocità passasse da Vicenza, perché voi immaginatevi che l'alta velocità alla fine fa una curva, va a nord e passa dentro Vicenza e poi scende, che se l'alta velocità, come inizialmente era stata ipotizzata, la logica e il buon senso voleva che da Verona andasse direttamente a Padova, molto probabilmente con quello che è stato speso per attraversare Vicenza noi oggi avremo tutte le risorse per arrivare a Padova e, diciamo, l'economia del Veneto ne starebbe in questo momento beneficiando alla grande.
6: Su questo tema sappiamo benissimo che perché si arrivi a Padova bisogna sbloccare Vicenza e siamo al lavoro, e su questo tema prossimamente, a breve, ci saranno importanti novità per sbloccare il nodo di Vicenza con il Ministero e stiamo ovviamente lavorando in questa direzione. Solo dopo aver sbloccato il nodo di Vicenza si potrà procedere con Padova, e quindi questa è, diciamo, la realtà delle cose, e noi corriamo ovviamente per far sì che tutto questo possa venire nel più breve tempo possibile.
4: È stata scelta Peschiera, dove da pochi mesi è operativa una nuova caserma del corpo per la festa annuale della Guardia di Finanza. 12 mesi ricchi di attività e di operazioni importanti. Sentiamo il comandante Italo Savarese.
7: Tante attività, il fronte prossimo che lei intravede dalla sua esperienza di attenzione maggiore, quale potrebbe essere?
8: Ma io credo che uno dei fenomeni che va attenzionato con maggiore coinvolgimento è probabilmente la lotta appunto contro l'infiltrazione della criminalità organizzata. Io rammento che secondo le ultime rilevazioni la provincia di Verona è la prima nel Veneto per reati spia dell'infiltrazione mafiosa, e il Veneto è la terza regione d'Italia. Le nuove organizzazioni criminali non operano più come quelle di un tempo, adesso sono chiaramente operative attraverso reati fiscali, attraverso quindi il cybercrime, e non più con l'intimidazione visibile.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

concorso. Insomma, scansioni lo scaffale, bzz, bzz, bzz. Lo sguardo è puntato lì, 10-20 secondi, cerchi più in là e non lo trovi. Chissà, magari l'hanno spostato, pensi, oppure l'hanno terminato. Poi passa il commesso e dici, scusi, dov'è l'ammorbidente con bianco zip, eccetera, eccetera. Lui in una frazione di secondo allunga la mano e prende la confezione esattamente dove stavi guardando tu, quindi davanti al tuo naso. Bene, non ti preoccupare, è tutto ok, be quiet, tutto a posto. Si chiama disordine visivo, che manda quindi in crisi quella che è la ricerca, quindi non si riesce a trovare esattamente il prodotto che stiamo cercando, la cosa che stiamo cercando. E questo sapete perché? Perché si parla di affollamento visivo di una scena. Quindi l'affollamento è anche quello che magari incontriamo se troviamo un sacco di gente, entriamo in un locale, stiamo cercando qualcuno in particolar modo, guardiamo a destra, a sinistra, non lo troviamo mai, e poi invece lui è lì davanti con la manina che ti dice ciao, guarda che sono qua, eh. Si chiama affollamento visivo, non siete fuori di testa, state benissimo.

Non dovresti mangiare il termometro, no, fa male, poi il mercurio va giù, insomma, dopo si incasina tutto, vero? Però misurare la temperatura corporea con un termometro sotto l'ascella o in bocca potrebbe presto diventare un lontano ricordo, sì, perché pensate che un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, il famoso MIT, insomma, ha sviluppato questa capsula minuscola ingeribile, cioè ve la magnate proprio, in grado di monitorare continuamente la temperatura dall'interno del tratto gastrointestinale e anche cosa fa? Trasmette tutti quanti i dati in modalità wireless. È fantastico, no? È una cosa piccolina, non abbiate paura, cioè non è un termometro intero. È grande 6 mm come diametro, alto 4 mm, diciamo più o meno come un mirtillo, ecco. Speriamo che sappia anche da mirtillo. E poi direte, ma caspita, e poi come faccio a buttarlo fuori? Beh, si sa, con la nostra amica, quella che tutti i giorni ci fa, speriamo, compagnia, insomma, attraverso le feci. Ecco, diciamo che avrà una grande utilità, perché individuerà anche le infezioni, farà il monitoraggio su pazienti sottoposti ad anestesia, seguirà l'ovulazione di una donna che vuole avere un bambino e prevenirà anche

0: porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

successo della grande Amandoli, una donna molto discussa, però non c'è che dire, una grande donna molto intelligente che ha una certa età, perché ha 86 anni mi sembra, portati bene, caspita, in effetti è ancora bella e ancora scaltra, però è single da un sacco di tempo, però a quanto pare dopo i 70 anni essere single sembra che possa rendere più felici le persone, soprattutto le donne. Ma cosa dicono gli studi? Allora, l'idea della donna, diciamo, di una certa età, un po' âgée, sola e infelice, sembra quindi un po'

sempre di più al passato. Tra gli over 70 le donne single sono ormai più di una su due e diverse ricerche suggeriscono che vivere senza un partner, una palla al piede, non significhi comunque necessariamente essere meno felici, anzi degli studi internazionali evidenziano come molte donne sulla settantina, single per scelta o magari dopo una separazione consapevole, riportino elevati livelli di serenità, autonomia e anche soddisfazione personale. Pensate un po', un fenomeno che invita anche a ripensare quelli che sono i tradizionali stereotipi sulla vita di coppia nella terza età, eh. Ma sì, stiamo insieme, che dopo invecchiamo, cosa vuoi mai? Invece di spendere i soldi per la badante, c'ho te, no?

0: Eccoci arrivati al momento delle notizie nazionali ed estere qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È salito ad oltre 20.000 dispersi il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riportano i media locali come il Diario, secondo cui le segnalazioni di persone disperse sono arrivate a 20.320. I morti ufficiali sono 164 e i feriti quasi 1.000. Il Papa ha inviato in Venezuela un primo aiuto da 100.000 euro. Il presidente americano Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO. Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia ci hanno mollato. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Tajani intanto parla al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e assicura: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra. Tragico incidente sulla pedemontana veneta nel Vicentino. Donna Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio diretto ad un parco divertimenti quando dentro una galleria hanno tamponato un tir. Scesi per controllare e scusarsi con il camionista, sono stati travolti e uccisi da un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida un quarantenne di Pordenone. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano, il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6° Lorenzo Marcfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: I heard what you said.

0: radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

dice una: mamma mia, devo andare a casa a lavare i piatti. Sì, questo per introdurre un articolo che ho letto su Focus, veramente interessante. Cosa non dovremmo mai buttare nel lavandino? Perché ci sono dei nemici che distruggono i tubi e anche l'ambiente. Stiamo parlando per esempio di sostanze, ecco, composti che magari si possono gonfiare, che non si degradano e che possono creare dei seri problemi, tipo il latte e i prodotti lattiero caseari, che appunto aumentano il carico organico nei depuratori e danno origine al Fatberg. Voi sapete che cos'è il Fatberg? L'ho imparato adesso. Praticamente è una massa, diciamo, grassa che si va così ad attaccare ai tubi, che hanno dei problemi non indifferenti, quindi poi sono cavoli amari. Poi attenzione a non buttare le medicine, sciroppi, residui di antibiotici, ormoni, analgesici, perché sono stati trovati nei fiumi e nelle falde e hanno creato dei problemi ai pesci. Quindi se non volete mangiare una trota modello aliena, ecco, dovete stare attenti a non gettare assolutissimamente quindi dei prodotti farmaceutici nel lavandino. Grassi e oli da cucina si sa, perché quelli solidificano, quindi aderiscono alle pareti e formano i cosiddetti Fatberg, che sono, vi dicevo, questi enormi blocchi che intasano anche le fogne, non soltanto i lavandini. I fondi di caffè, perché tendono a sedimentare, ad aggregarsi. Gusci d'uovo, vabbè, quello voglio sperare. Il riso, sapete, quando scolate va giù, e anche lui cosa fa? Massa densa, Fatberg, ecco, non dimenticate questa parola. Farina, impasti, perché si sa, la farina, una volta i nostri nonni ci facevano la colla con la farina, o no? Acqua e farina, veniva fuori la colla, e comunque poi avanzi di cibo, etichette e quant'altro. Quindi mi raccomando, quando stasera buttate i piatti nel lavandino per poi lavarli, dateci un occhio, ecco, che non ci siano queste cose dentro. My Love Goes On, James Morrison su Radio Verona.

pazzesca è stata quella lì, un'esplosione poi della nostra Ivana, è stata una, è stato un grande successo questo Easy Lady. Abbiamo parlato un po' di vacanze oggi, vacanze slow, vacanze dove la noia tra virgolette fa da padrona, proprio perché il relax è totale, lontano da tutto, dai telefoni, dalla TV, dagli stress, insomma immersi totalmente nella natura. Però c'è chi ama invece le vacanze un po' fashion, no? Quelle un po' da belli figheiri, quindi nei famosi beach club. Che cosa sono? Questi beach club sarebbero praticamente queste spiagge che sono adattate in una maniera quasi un po' caraibica, ecco, da sogno, quindi questi lettini col baldacchino piuttosto che altre cose, ombrelloni fatti in una maniera che sembra appunto di essere ai Caraibi. E si parla tanto di Francia, di altri luoghi, insomma, distanti, ma ce l'abbiamo anche noi, i beach club, quelli belli, giusti, come pensate voi, dove gustarsi l'aperitivo, dove poter mangiare in riva al mare e stare in questi famosi letti a baldacchino che piacciono tanto. Non vi dico ovviamente il nome della spiaggia, però vi dico che è a Caorle, quindi non è tanto lontano. So che anche meta spesso di noi veronesi andare a Caorle a fare a passare una giornata anche magari di sole, di mare. Questo beach club tra l'altro ha una particolarità: oltre ad avere 500 ombrelloni e 1000 lettini, ha ottenuto la bandiera blu per la qualità dell'acqua e gli standard ambientali, quindi ecco, diciamo che è un'eccellenza veneta ed è per quello che ho voluto nominarlo. Poi tra l'altro anche Best Beverage Beach Club Veneto 2024, quindi come bar è entrato nella guida nazionale dei migliori beach club d'Italia. Vedi, noi veneti siamo sempre al top, non c'è niente da fare, siamo bravi dappertutto, ovunque e comunque, e offriamo sempre delle estati bellissime, ovviamente temperatura a parte, ma quella non è colpa nostra assolutissimamente. Mike Towers, Una Namas, Radio Verona.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: scivola addosso.
1: Irrecuperabile, Ermalmente a quest'ora di Verona. Amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi do appuntamento comunque domani dalle ore 14 alle ore 18 in via del tutto straordinaria. Però vi lascio con una frase bellissima. È la frase, l'ultima frase di Vasco Rossi. Per amore si può anche sbagliare, ma tutto quello che fai con amore è giusto. E lui ha detto, mi raccomando, riflettete però sul per e sul con, perché sono due cose diverse. Quindi ricordate, per amore si può anche sbagliare, ma tutto quello che fai con amore è giusto. Vi dedico quindi questa frase e vi do appuntamento a domani qui su Radio Verona.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente questa mattina in via Palazzina a Verona. Un motociclista è rimasto incastrato sotto un'auto in sosta dopo una fuoriuscita autonoma avvenuta poco prima della cavalcavia. Sul posto sono intervenuti il SUEM 118 con automedica e ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i soccorsi e i rilievi dell'incidente. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È giovedì 25 giugno, ancora un saluto dalla redazione. La Ronda della Carità compie 30 anni, 30 anni vissuti sulla strada con chi non ha una casa, un impegno sociale che continua con un altro obiettivo, sistemare una casa acquistata destinata a diventare un luogo sicuro che permetta l'accoglienza. Nel servizio il presidente Enrico Giacomini.
7: 30 anni fa sono partiti pochi amici, nelle loro case preparavano pasta calda da portare a chi dormiva in stazione. Ora sono 514 volontari attivi impegnati nei vari servizi, che non sono solo servire pasti e colazioni. Un impatto sociale da 1,5 milioni di euro, quello della Ronda della Carità, con il dato significativo del rating sociale, per cui per ogni euro ricevuto in donazione la Ronda ne restituisce 2,76 a Verona. Un moltiplicatore di bene che trasforma le risorse in speranza. Ma ora la Ronda ha un sogno, si chiama Casa Ronda, questa palazzina con annesso capannone in via Pacinotti, acquistati da sistemare.
8: Casa Ronda è un sogno che abbiamo realizzato un anno fa con l'acquisizione di un immobile nella zona storica della ZAI, grazie a un'importante donazione, e che vogliamo trasformare in un luogo di accoglienza. Oltre ai servizi legati al centro cottura e al magazzino di abbigliamento, inseriremo una zona di co-housing che quindi darà risposta per almeno una decina di persone al problema del trovare un alloggio, ambulatori, docce, servizi, un deposito bagagli, una cosa che per chi è senza dimora al momento è una cosa che non esiste in giro, e potremo distribuire colazioni e cene.
7: Casa Ronda esiste, ma l'associazione non può farcela da sola. Ogni donazione, grande o piccola, sarà un mattone fondamentale per dare un tetto a chi non ce l'ha. Potrebbe essere anche una risposta per interrompere il circolo di marginalità che spinge persone con disturbi psichiatrici a fare quello che ha fatto domenica un afgano che ha tentato di appiccare fuoco alla ciclofficina e al tendone della ronda, fermato poi dalla polizia in centro mentre lanciava San Pietrini. I primi mattoni potrebbero arrivare già sabato sera a Villa Venier, andando a uno spettacolo musicale, un concerto. Alberto Bertoli si esibirà in un duetto virtuale con il padre Pierangelo.
6: Era ricercato dalla procura di La Spezia ed è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Legnago. La polizia ferroviaria ha rintracciato un cittadino nordafricano di 37 anni, già pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione. Dovrà scontare quasi 4 anni di reclusione e pagare una multa di 17.000 euro. Al termine delle procedure è stato trasferito nel carcere di Verona. È una donna di 38 anni, la persona soccorsa nella tarda serata di ieri in Valla Galina, sulle colline di Avesa. Dopo essersi allontanata da casa nel pomeriggio, è stata ritrovata dai vigili del fuoco in una zona impervia, ferita probabilmente in seguito ad una caduta. Stabilizzata sul posto con il personale del SUEM 118, è stata recuperata con l'eliambulanza e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Ed è stato identificato il giovane trovato senza vita mercoledì nelle acque del Mincio a Peschiera. Si tratta di un marocchino di 27 anni, senza fissa dimora in Italia, riconosciuto dalla polizia grazie alle impronte digitali. Il magistrato ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'ipotesi è che si sia tuffato nel fiume, dove è vietata la balneazione, per cercare refrigerio dal caldo. Intanto non si ferma proprio l'ondata di calore su Verona, che resta la città più calda del Veneto. Il picco è atteso nel fine settimana, con temperature fino a 39 gradi, e lunedì si potrebbero toccare i 41 in pianura padana. A Borgo Trento, nelle ultime 48 ore, registrati 40 accessi in più al giorno al pronto soccorso per disidratazione, tachicardia e colpi di calore. E il caldo estremo mette sotto pressione anche la rete elettrica. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
0: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
0: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
0: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
3: Meteo.
6: Le previsioni per domani, venerdì 26 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico al mare, domani avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. A Verona domani cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 37 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud, ancora allerta meteo prevista per AFA.
3: Radio Verona, flashback.

0: San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
1: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micifico vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
0: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui
13: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Venezuela in ginocchio dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il presidente francese Macron ha accolto la premier Meloni per il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni. Il summit si tiene a Cap d'Antibes. I due leader avevano poco prima visitato insieme il museo Picasso. Litiga con i coinquilini, li aggredisce, loro lo immobilizzano a terra e gli mettono uno straccio in bocca uccidendolo. È successo all'alba di oggi in un appartamento di via Ghini a sud di Milano. La vittima è un 39enne peruviano. Arrestati in flagranza 5 connazionali. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto nella mattinata con il ministro dei trasporti Salvini. Una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far ripartire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia, Strisciuglio. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi bollino rosso in 17 città. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì 29 giugno con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno, al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
3: Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
3: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
4: Grande attesa per la partita di questa sera.
5: Siamo già qui.
6: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
5: Live dal territorio, tutto il giorno.
7: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
5: Radio Verona aumenta l'informazione.
8: Uno spettacolo come non si era mai visto.
5: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
6: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
5: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Il caldo eccessivo fa chiudere il terzo e quarto piano della casa di Giulietta. Lo ha deciso il comune per far fronte all'emergenza di questi giorni e tutelare così i turisti e guardasala. In quell'area della struttura, infatti, per via dell'ambiente ristretto, dell'esposizione al sole e della costante presenza di visitatori, le temperature arrivano a superare i 35 gradi. Rimarranno disponibili i piani inferiori, dove i condizionatori presenti bastano a rinfrescare l'ambiente. I visitatori verranno avvisati con materiale informativo prima dell'ingresso nella casa. Al Museo di Castelvecchio e al Museo di Storia Naturale al momento non sono state rilevate situazioni anomale.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 25 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. La cronaca è in apertura con un drammatico incidente accaduto sulla Pedemontana. È morto un sacerdote salesiano veronese, Don Francesco Andreoli, e un ragazzo di 16 anni che erano diretti a Gardaland. Don Francesco era cresciuto in Borgo Santa Croce ed è qui che abita ancora la sua famiglia, il papà medico di base con lo studio a Grezzana, la mamma e due fratelli, Laura e Federico, un giovane sacerdote che ha dedicato la vita ai ragazzi e che aveva lo spirito salesiano impresso nel DNA. Ma sentiamo la cronaca dell'incidente.
5: Non resta che un informe ammasso di lamiere di quella che doveva essere un'allegra giornata in compagnia. Stavano andando a Gardaland i due giovani morti nello schianto sulla superstrada pedemontana veneta, all'interno della galleria di Malo. Uno schianto avvenuto attorno alle 9:30 di questa mattina. Sono Don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano attivo a Schio, che avrebbe compiuto 37 anni tra pochi giorni, e un giovane animatore di 16 anni, Alberto Fioretto, anch'egli di Schio. Assieme a tanti altri amici, animatori e religiosi del Grest dell'Oratorio Don Bosco, l'Istituto Scledense dei Salesiani, avevano organizzato auto e pullman per la giornata al Parco Divertimenti. Le due vittime dell'incidente erano sulla stessa auto. Dopo aver banalmente tamponato un camion, avrebbero accostato sulla corsia d'emergenza per chiedere scusa al conducente del mezzo. È in quel momento che un'altra auto è sopraggiunta, travolgendo quella di Andreoli e Fioretto. Un impatto tremendo che non ha dato scampo ai due, rimasti intrappolati tra le lamiere.
4: Un novantenne è morto a Soave in un frontale. L'uomo, residente in zona, pare abbia avuto un malore prima dell'impatto della sua Fiesta con una Tesla. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito invece il conducente dell'altro veicolo, soccorso in codice rosso e trasferito all'ospedale di Borgo Trento. In via Palazzina invece, a Verona, una 23enne alla guida di un Liberty ha urtato un'auto, ha perso il casco ed è finita sotto una macchina in sosta. Anche lei è stata portata in ospedale in codice rosso. E nelle ultime 24 ore la polizia locale ha rilevato 3 incidenti stradali con il coinvolgimento di 3 auto e 3 monopattini. È stata scelta Peschiera, dove da pochi mesi è operativa una nuova caserma del corpo per la festa annuale della Guardia di Finanza. 12 mesi ricchi di attività e operazioni, il comandante Italo Savarese.
6: Tante attività, il fronte prossimo che lei intravede dalla sua esperienza di attenzione maggiore, quale potrebbe essere?
7: Ma io credo che uno dei fenomeni che va attenzionato con maggiore coinvolgimento è probabilmente la lotta appunto contro l'infiltrazione. infiltrazione della criminalità organizzata. Io rammento che secondo le ultime rilevazioni la provincia di Verona è la prima nel Veneto per reati spia dell'infiltrazione mafiosa e il Veneto è la terza regione d'Italia. Le nuove organizzazioni criminali non operano più come quelle di un tempo, adesso sono chiaramente operative attraverso reati fiscali, attraverso quindi il cybercrime e non più con l'intimidazione visibile.
4: Novità allo stadio, il sindaco Tommasi ha incontrato questa mattina i vertici del Verona ed emerge una data per la presentazione del progetto da sottoporre al voto del Consiglio per il giudizio sulla pubblica utilità. Giovanni Salvatori.
8: Si muove e prende forma l'idea di nuovo stadio per Verona. Forse non in tempo per acciuffare l'ultimo tram per entrare nelle sedi ospitanti dell'Europeo di calcio del 2032, ma su quella scadenza, facendo leva per ottenerne tempi certi e un iter spedito. Le ultime notizie raccontano di un incontro a Palazzo Barbieri nella tarda mattinata. Su una delle poltroncine al piano nobile il sindaco Damiano Tommasi, sulle altre la delegazione dell'Hellas Verona, presente anche il presidente Italo Zanzi, che quel rendezvous avrebbe chiesto. In mezzo, sul tavolino, accanto a qualche caffè e tè freddo, viste le temperature tropicali, incartamenti di un certo rilievo sulla nuova struttura, soprattutto per la data che riportano, quella del mese di settembre. È per allora, passata la calura estiva, che il Verona conta di presentare all'amministrazione documenti ad un grado di dettaglio tale da poter essere presentati in vista della dichiarazione di pubblica utilità. La novità si sposa con il sopralluogo avvenuto 24 ore prima allo stadio Bentegodi da parte dei tecnici di Gensler, lo studio di progettazione internazionale incaricato di redigere il piano per il nuovo impianto. L'orientamento dunque è quello emerso qualche giorno fa.
4: Ed è tutto, una buona serata.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
16: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 26 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico al mare, domani avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. A Verona domani, cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 37 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud, ancora allerta meteo prevista per AFA.
17: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
18: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, buonasera dalla Totosi, da
19: Radio Verona,
18: domani di nuovo alla Totosi, questa sera al Morabello, probabilmente calcio.

0: quello che ti lascia le sue soglie.
1: Anche e soprattutto il Cosero, la notizia è quella che il sta guardando verso la moglie Goke, verso il terzino destro, verso il terzino anche discreto sul protagonista una parte di stagione, prendendosi quella spazio che è stata liberata da Bengali, quella faglia che ha occupato moglie Goke alla Belle e Meglio, con le buone partite, con grande fisicità, non esattamente sempre inappuntabile a livello tattico, però Bologna che sta portando verso il gol, vedendo anche una certa insistenza, una certa frequenza, potrebbe anche partire una vera trattativa.

certamente fattibile, se no si vada al giusto prezzo. 335 60 11 610, oltre sms con whatsapp, quindi è un festival, il mercato che riguarda i big, che riguarda soprattutto Bella Kotschap. Per Bella Kotschap c'è questo faccia a faccia con il Venezia, questo faccia a faccia con il Venezia non è per me, la prima vendita importante del mercato, 10 milioni, questa è la valutazione che dà il Verona per Bella Kotschap. C'è anche l'Atalanta per

successo Bella Conscious, la verità è che se partirà Bella Conscious, se partirà Tizio Caio, l'importante è che poi torna posso incamerare quello che deve essere denaro necessario per poter fare un buon calciomercato.

alzata da muraglia alzata per Serbawi, con un giocatore sì, cercato, è cercatissimo, Verona che vuole privarsi del suo attaccato, quindi una bella base probabilmente per il Verona, una base offensiva sicuramente importante, una base che Verona vuole conservare per un centravanti che possa far gol, che possa far da solo, che possa in generale

0: quella cosa su garanzia, soprattutto su ovviamente quello che è il resto del contorno con il Venezia, per Bradaritz, per Monti Bob, intanto il lavoro in corso del Bora Festival con questa intromissione che sta cercando di ridurre e con verso Colas, verso
1: il difensore.
2: Ah, vai, mettilo.
1: Ma passa per

del Verona 335 60 11 610, lo stesso sms naturalmente da questo da parte di Matteo, che si farà per il centrocampo, che si farà soprattutto per Serdà. Allora, per Serdà la situazione è molto semplice, perché Serdà è un giocatore del Verona, perché i tempi del Serdà sono oltre quelli che sono i tempi del mercato, perché Serdà ha un contratto con il Verona piuttosto lungo, quindi 2028 è un giocatore che

c'era un sold out non certamente al meglio, non certamente neanche al 20%, che è un sistema, come un po'

0: di tutto perché Sar possa essere il giocatore comunque appetito nel mercato estero, dove ha comunque i suoi estimatori, e soprattutto poter capire se eventualmente Sar possa far parte del prossimo Verona. Tutte le indicazioni, tutte le strade portano a no, però in questo momento Sar è una questione troppo importante per essere così così liquidata in poche parole, soprattutto all'inizio del mercato, fondamentalmente in un mercato che non è ancora ufficialmente cominciato. Spazio per gli sms, naturalmente, angolo per gli sms 335 60 11 610 per leggo questo per esempio di Fabio, dice: perché in questo momento che non sono le prime candidate alla Serie A? Se non può sapere, Fabio, possiamo sapere se parte se Verona sarà tra le prime, tra le seconde, se sarà in terza, col capire, se sarà questa linea di partenza piuttosto ipotetica all'inizio della stagione, quelle griglie che poi alla fine sono totalmente sconfessate dai valori della carta, dai valori anche del mercato, dai valori del campo, perché poi quelli contro noi vero ci si diverte in questo momento. Normale che in questo momento tutti guardano verso il Palermo, normale che si guardi verso che retrocesse, normale anche che non può non essere tutte in considerazione. Vediamo oggi Borrani è firmato per la Sampdoria, contratto con la Samp per Bernardo Borrani, che si è incontrato dal Milan, dove è venuto in panchina ad occupare, a trovare il padrone, anche quelli forse anzi un parecchio intrigante, ex Leandro del Mantova, con il suo. Ci fai un attimo la faccia, poi non diamo.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
1: Su Radio Verona, fuori gioco.

i tempi è un parametro zero, quindi un arrivo anche interessante sotto vari profili per il Verona. E la questione Bella Coccia, perché poi scioglierà tutto, no? Che poi farà partire davvero il mercato del Verona. 10 milioni, da lì non scende il Verona, è in questo momento il solita partita tattica, no? Tra chi deve vendere e chi deve acquistare. Il Verona ha necessità di vendere, ha necessità il Venezia di acquistare. È chiaro che in questo momento il Venezia è un po' guardingo, perché sa che il Venezia comunque ha bisogno di una barra due plus Valenza da qui a fine mese, e temporeggia proprio aspettando che il Verona possa anche, dico, accontentare il Venezia, non scendere un attimo a compromessi rispetto alla prima, ovviamente ferma posizione da parte di Sogliano. Niente di particolarmente nuovo, niente di particolarmente sconvolgente rispetto a tutto quanto non si sia già visto in tantissime sessioni di calcio mercato, però rimane in questo momento così la tattica tra chi vorrebbe spendere il meno possibile come Venezia, chi vorrebbe monetizzare il più possibile la cessione di Bella Coccia. Bella Coccia che ha trovato anche un freno piuttosto consistente, è stato riscattato per 4 milioni e mezzo dal Southampton, un riscatto che è arrivato a gennaio, quando il Southampton concedeva proprio uno sconto sul riscatto se il riscatto fosse stato anticipato, così come ha fatto il Verona. Sicuro all'epoca che Bella Coccia sarebbe diventato un nuovo mercato, non è diventato un nuovo mercato fino in fondo, perché anche lui tra infortuni, scadimenti,

0: partita con questa stagione con il Venezia, sono 20 presenze in tutto, 18 di campionato, più di 2 di Coppa Italia, è in questo momento però secondaria, la questione Corazza in questo momento è una questione primaria, riguarda soprattutto la gestione della Corazza, riguarda soprattutto quello che dovrà essere il mercato in uscita. Qual è il muro per Barbi? Chiede questo amico, non che ci sia un muro particolare da parte di Soriano. C'è da dire che però il Bologna non è esattamente interessato a Barbi così come per tanti è sembrato. Il Bologna ha visto Barbi, per carità, naturalmente gol di Sartori e tutto quello che volete, non è mai stato però veramente, non è mai cominciato un vero e proprio dialogo tra il Verona e il Bologna per Barbi, tra il passatore e Soriano, perché comunque il Bologna ha questioni interne da risolvere, ha la, così, la questione Dallinga eventualmente da sciogliere prima di arrivare a un'altra punta, però sapete benissimo come Sartori, quanto Sartori abbia un panorama di mercato un po' meno allargato, sia soprattutto attento sul fronte attaccanti, non è una bellissima scelta del Bologna Barbi, forse se ne è parlato troppo rispetto a quello che è il reale intendimento del Bologna, rispetto a quello che è l'interesse reale da parte del Bologna per Barbi, la verità è che non è lì ad aspettare, insomma, senza avere tanta voglia di ricevere offerte per Barbi. Questa è la verità. Barbi, ripeto, è per il Verona elemento centrale per quello che sarà il prossimo Hellas, elemento che dovrebbe tanto tenersi Soriano, poi chiaro nei limiti è possibile, se arriverà una super offerta allora sì, se non dovesse arrivare allora il Verona si terrebbe volentieri Barbi. Barbi è una questione che non preoccupa, che non è esattamente di sul tavolo, sarebbe sul tavolo semplicemente se la società offrisse veramente tanti soldi, quello che probabilmente neanche vale Barbi, ancora così un discreto rendimento in Serie A, sì, un veloce apprendimento nel calcio di Serie A, senza essere particolarmente così tipo. Ben presto ha imboccato la strada della Serie B. Leggo gli altri messaggi, ce ne sono tanti, quello per esempio di Alessandro dice abbiamo bisogno sicuramente di un portiere, chissà se può essere Leali, dice e questo amico, vedremo, è uno dei tanti Leali, non esattamente il portiere, uno dei tanti con quello che è in questo momento il parco portiere legato intanto all'uscita di Montipò. All'uscita di Montipò, perché Montipò deve uscire, Montipò non è un portiere che vuole studiare per la prossima stagione, ha un contratto per il 2024, solo uno, ma è un contratto che Montipò dovrà in un certo senso così fare in modo che si possa.
1: Come potrà essere quella con il Torino, che ha manifestato il gradimento per Montipò. La verità è che Soriano sta guardando destra e sinistra per un altro portiere, può essere anche Leali, potrà essere anche Leali, è un nome, ce ne sono tanti in questi casi, poi scattano il valzer, al di là del valzer dei portieri scatta proprio l'effetto domino con i portieri, potrebbe muoverlo prima di tutti proprio Montipò. Chiaro che il Verona spinge per una soluzione veloce per Montipò, per l'uscita di Montipò, per poi poter incamerare eventualmente quello che sarebbe in questo momento un numero uno, non esattamente identificato fino in fondo. Chiaro che piace Leali, chiaro che Leali sarebbe occasione, anche perché potrebbe essere preso a zero da qui al 30 di dicembre. Lui ha una proposta di rinnovo, ha una opzione, pardon, di rinnovo fino al 2028, da esercitare entro il 30 giugno. Vedremo se il Genoa la eserciterà, chiaro che altrimenti uscirebbe a zero, sarebbe un'occasione che afferrerebbe al volo il Verona, che afferrerebbe al volo Soriano, che ha già guardato verso il Genoa, sondato la fattibilità della cosa, ha avuto buone garanzie, buone aperture,

0: Vedremo se poi la questione si concretizzerà. Una delle tante, perché poi ce ne sono tante altre che riguardano anche e soprattutto le uscite. Torna dal Casa Pia Livramento, tanti Livramento sì, tanti Livramento no. Vedremo come giocherà Baroni, 4-3-3, 4-2-3-1. Sono moduli che ha sempre alternato Baroni, mai veramente così schiavo di un modulo tattico. Tre attaccanti, tre mezze punte, vedremo. Fatto sta che Livramento potrebbe anche far parte del Verona, meno Mosquera, che ha mercato anche nell'MLS, che ha mercato in Sud America, dovrebbe essere divorzio fra virgolette con Mosquera che ha dato il meglio evidentemente l'anno scorso, no? Quando segnò gol anche sorprendenti, no? Anche quel bottino di 5 gol sovradimensionato forse rispetto a quello che è il suo effettivo valore, quel valore che poi è emerso piuttosto chiaramente nella seconda stagione, in quella seconda stagione in cui sono emersi nitidi i limiti di Mosquera, insieme ai limiti di tutto il Verona. Poi dice Christian, è vero che Mosquera ha dei limiti, è vero anche che non è stato così tanto aiutato dalla manovra d'attacco, può essere, però fatto sta che Mosquera quando è stato chiamato in causa non è che ci abbia messo tanto del suo. È un attacco che deve e che vuole Sogliano riparta da Bawi, è un attacco che sicuramente incamererà una o due punte, poi tutto il resto in questo momento è mercato in uscita, perché necessariamente deve essere così, al di là della data del 30 giugno, manca poco, insomma entro martedì il Verona firmerà almeno una plusvalenza, potrebbero essere due, quella di Bella Kocep in questo momento è quella più gettonata, è quella più probabile. Non è un modo per fare bilancio, non è un modo per parlare finanziariamente e non calcisticamente, è semplicemente così. L'anno scorso fu venduto Coppola, prima ancora altri sulle mani, è stato così per tutti gli anni, sarà così anche per quest'anno. Questo è, da qui a martedì un'uscita verrà fatta, insomma, senza che nessuno credo si metterà a piangere, insomma, per quello che è stato il Verona dell'anno scorso può uscire credo chiunque proprio nome, insomma tanti della rosa. News nazionali fra poco ancora qui dal Mura Festival per la seconda parte di Fuorigioco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Solidarietà internazionale al Venezuela dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Il vice premier Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Sbloccato l'accesso alla Social X per l'emergenza. Tra Italia e Francia ci sarà cooperazione anche per la difesa, a dirlo ad Antibes in conferenza stampa a chiusura del 36° vertice intergovernativo Italia-Francia, e il presidente francese Macron che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Roma e Parigi. Nella notte della tragedia di Capodanno a Cramontana l'uscita di sicurezza dell'internato del Constellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello ma anche da una catena. Il particolare è stato rivelato oggi a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso ieri a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio Mirko di 24 anni. Pare che l'uomo non accettasse la sua omosessualità. L'assassino è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario, ma c'è l'ipotesi della premeditazione. Pallavolo e Nations League, sconfitta netta 3-0 per gli azzurri contro l'Ucraina dopo lo stop con la Bulgaria. Terza sconfitta in 6 gare per l'Italia e si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno c'è la Slovenia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Servizio, torniamo insieme per la seconda parte di Fuorigioco, scusandoci per i problemi d'audio della prima parte della trasmissione. Insomma, quando si è in diretta, quando si è in esterna, soprattutto può capitare, ce ne naturalmente scusiamo. Notizia di servizio, insomma, servizio fino a un certo punto, è che il Verona non giocherà quest'anno una delle amichevoli più comunque romantiche, no? Di tutto quello che è stato il percorso dell'Hellas, ma anche del Chievo prima ancora, quello legato in generale alla top 22 del calcio veronese, col selezionatore Sandro Cherubin, che ha ricevuto una così telefonata dal Mantova, da Fabio Brutti, suo vecchio portiere ai tempi della top 22, convocato storico, no? Per le amichevoli della top 22. Brutti, adesso il direttore sportivo del Mantova, il veronese Fabio Brutti, non si è dimenticato di Sandro Cherubin e ha proposto a Cherubin un'amichevole con la top 22, i migliori giocatori, una selezione dei talenti delle categorie dilettantistiche veronesi raggruppate da Sandro Cherubin. 30 anni insomma di un grande percorso, per il 17 di luglio alle 17:30 volta mantovana, quindi amichevole di prestigio anche per la top 22, che non avrà la soddisfazione di affrontare il Verona. Pare che Baroni nella prima settimana voglia semplicemente lavorare sul campo senza amichevoli. Sono previste poi altre, naturalmente, tre amichevoli per il ritiro del Verona con il Rovereto, insomma amichevoli in via di definizione anche per orari, per giorno di gara, per i campi. Fatto sta, insomma, che non ci sarà quello che è sempre stato un appuntamento piuttosto fisso, no? Fra il Verona il Verona e la top 22 di Sandro Cherubin, foto con Juric, con tanti allenatori. Insomma, Mandorlini era un po' più reticente nel fare le amichevoli, nelle ultime annate semplicemente Cioffi ha un po' dribblato questo tipo di test, così come ha fatto, come farà quest'anno anche Marco Baroni. Per la questione del mercato legato ai centrocampisti, perché dice per esempio Maurizio, uno fra Bernede e Arrui deve restare, potrebbe restare più Bernede, vedremo però le valutazioni intanto della società, perché poi è vero che il Verona è in Serie B, è vero che la prospettiva è un'altra, è vero anche che poi sono giocatori che sono retrocessi in Serie B, quindi sono anche loro dei giocatori di Serie B. In questo caso è facile dire sono retrocesso e voglio andare o restare in Serie A. La verità è che la dimensione di tanti giocatori in questo momento non è la dimensione della Serie A che magari tutti vorrebbero, anche gli allenatori stessi. Lo stesso Zanetti, che ha rifiutato il Modena, che ha rifiutato il Pisa, ha rifiutato Pisa e Modena perché vuole una Serie A. Poi non sarà una Serie A immediata, non partirà con una società di Serie A, però potrebbe subentrare ad ottobre. Ormai gli allenatori ragionano anche così, quindi chissà che magari a settembre, chissà che magari a ottobre o novembre mi capiti l'occasione giusta e vado in Serie A. Quindi questo è stato un po' l'orientamento di Zanetti. Siamo tutti quanti chiesti, no? Perché ha detto no al Pisa, perché ha detto no al Modena. Erano trattative assolutamente concrete, tra l'altro il Pisa che voleva Zanetti anche l'anno scorso. Zanetti ha semplicemente deciso di restare fermo o di aspettare una società di Serie A. Comodo, devo dire, in questo momento tutti quanti vorrebbero la Serie A. La Serie A sono 20 squadre, quindi sono 20 banchine, non può capitare sempre di essere in Serie A. Zanetti ha scelto questo, insomma, ha scelto così. Vedremo poi quello che sarà, vedremo se veramente ci saranno panchine libere subito disponibili, vedremo se soprattutto chi libererà le panchine e poi si affiderà a Zanetti. Questo è quanto per quanto riguarda il contratto di Baroni. Tanti a chiederci se per esempio il biennale vuol dire, l'abbiamo già affrontato questo discorso, no? Che comunque il Verona si è dato tempo 2 anni per andare in Serie A, sono semplicemente garanzie che ha voluto Baroni. È chiaro che la classica opzione 1 più 1 diventa un po' semplicistica, soprattutto per chi come Baroni ha dato tanto al Verona 2 anni fa, insomma quella salvezza bella, quella salvezza anche afferrata con carattere, con personalità, con quella rivoluzione di gennaio. Baroni ha chiesto e ottenuto questi 2 anni di contratto ad un ingaggio alla fine modesto, perché è un ingaggio di 600.000 euro per il primo anno. Poi Baroni, attraverso anche quella che è la buona uscita dal Torino, percepirà quel 1.200.000 che era quello che gli sarebbe aspettato fosse rimasto al Torino, con cui era legato da un altro anno di accordo. Ci sono dei premi a salire in base ai risultati, normale, no? che in questo momento il contratto di Baroni sia anche, come si dice, possa essere anche il termometro di quelle che sono le ambizioni più o meno a breve termine, più o meno a medio termine da parte del Verona. Sulla questione legata allo staff tecnico non dovrebbe esserci Colucci. Si è liberato Del Rosso dal Lecce, non farà più parte dello staff di Francesco, potrebbe anche riunirsi la coppia. Devo dire che si è data anche molta importanza a Del Rosso, insomma tutti quanti a pensare che Del Rosso fosse il vero segreto delle fortune di Baroni, il tattico di turno, no? Chiaro che il primo tattico è l'allenatore, è chiaro che ci sono poi dei secondi particolarmente affidabili, particolarmente bravi. Abbiamo detto tante volte quanto sia difficile fare il secondo, quanto sia complesso fare il secondo, quanto non sia facilmente incastrabile il ruolo di primo e secondo. Quindi io faccio l'allenatore e tu fai il vice. Paro e Juric, per esempio, no? Mi viene in mente, così come tanti altri, sono binomi importanti, però insomma adesso non sacralizziamo più di tanto quello che è il lavoro di Del Rosso. Sembra insomma che Baroni possa andare avanti semplicemente se c'è Del Rosso vicino, altrimenti è tutto un disastro. La verità è che tutto quanto dipenderà da quella che sarà la rosa, di una rosa che poi alla fine sarà in via di formazione anche durante il ritiro. Bello vedere sui social, insomma a destra e a sinistra, che tanti hanno già prenotato le proprie vacanze estive dal 12 al 26, non credo dal 12 al 26, sono 2 settimane di ferie per andare a seguire il ritiro del Verona, però insomma tanti andranno a vedere il Verona, Folgarie è piuttosto vicina, insomma come l'anno scorso alla fine, no? Magari con quell'entusiasmo un po' da recuperare strada facendo, quell'entusiasmo che magari semplicemente questo periodo di stacco e magari un paio di giocatori di qualità presi prima del ritiro possono magari far tornare anche con una sufficiente leggerezza. Perché? Perché comunque insomma l'abbiamo detto, no? Chi ti fa Verona ha comunque nel DNA quel DNA di sofferenza, insomma quella voglia quasi, no? Quel masochismo sottinteso, no? Quella voglia di farsi del male anche magari soffrendo, soprattutto stando vicino al Verona, soprattutto nei suoi momenti più difficili. È stato così per l'anno di Serie C con Martinelli, 12.000 abbonati con Martinelli, insomma l'entusiasmo per il gol di Zeto Live a Busto Arsizio, insomma, senza che debba essere io a ricordare insomma quelle che sono state le tappe del vostro vissuto da tifosi del Verona. Quindi sì, basterà poco magari per riaccendere la fiammella, magari quella fiammella che non si è neanche troppo spenta. Chiaro che è stata una stagione, come dice per esempio Vittorio, particolarmente negativa e soprattutto una stagione passiva. Voglio sottolineare, scrive Vittorio, proprio la passività di questa stagione, quella passività che è sconfinata ben presto in rassegnazione, quella rassegnazione che ha portato per esempio il Verona dopo il no di D'Aversa ad andare da San Marco direttamente, insomma senza scegliere una prima opzione come poteva essere un simile D'Aversa, quindi quasi arrendendosi davanti all'evidenza, davanti alla classifica, senza neanche far troppo per poter rivoltare come un calzino il Verona, che poi è puntualmente retrocesso. Non c'è nulla di pianificato, questo amico azzarda questa ipotesi, Fausto dice magari abbiamo volontariamente voluto la Serie B per il paracadute, ma insomma abbiamo detto tante volte quanto il paracadute sia semplicemente, come dice proprio il termine, un qualcosa che attutisce soltanto quello che è il disperato volo verso il basso, no? Disperato perché veramente retrocedere è un fallimento sportivo, è un fallimento anche economico. Verona che sta cercando di pianificare quello che è il suo futuro anche economico, lo sta facendo anche attraverso lavori a lungo termine, con la visita ieri degli architetti della Gessler per lo stadio. Avete sentito anche il servizio di Giovanni Salvatori nella edizione del 19 dei nostri notiziari, un servizio che verrà ulteriormente approfondito durante il telegiornale di Telearena. Chiaro che quello dello stadio è uno snodo particolarmente incidente, è chiaro che però va prima pianificato quello che è l'immediato futuro, quindi quella che è la stabilizzazione economica di quest'estate. Vado da Belgali, perché su Belgali si è fatta avanti veramente la Fiorentina, che potrebbe cedere Dodò a Pioggia dopo il no di Palestra all'Inter. Si sta innescando così un alternarsi di terzini destri che potrebbe anche toccare Belgali. Il Verona in questo momento è assolutamente sereno su Belgali, ne sta registrando le prestazioni non esattamente clamorose, però comunque giocatore di primo livello, no? Per la nazionale algerina, aspettando la terza partita, aspettando poi di chiudere eventualmente i conti o di lasciarli aperti in caso di qualificazione dell'Algeria. La valutazione è assolutamente in evoluzione, una valutazione che si aggira attorno ai 9-10 milioni, considerato che Belgali è stato pagato veramente poco. Sarebbe comunque una plusvalenza 5-6 volte rispetto a quanto sia effettivamente costato per costo del cartellino, quindi una bella operazione. Belgali più bella coccia saranno sicuramente due operazioni in uscita che permetteranno al Verona di respirare un po'. A me sono concesso, voi lo direte immediatamente, che c'è da respirare se comunque arriva il paracadute, se comunque sono arrivati i diritti televisivi e tutto il resto, però è così, senza dover in questo momento inoltrarsi, senza dover pensare di poter far gli economisti, noi per primi, no? E ritenere che il Verona abbia mezzi sufficienti per poter non cedere a nessuno, andare avanti per la propria strada senza nessun sacrificio. Sono sacrifici poi sempre molto relativi, tutto è piuttosto relativo in questo caso, anche e soprattutto dopo una retrocessione. Quanto vale veramente Bella Coccia, per se veramente il Venezia dovesse spendere 10 milioni sarebbero, credo, ben presi. Se veramente la Fiorentina andrà su 9-10 milioni per Belgali saranno ben presi. Belgali non è Cafu, Bella Coccia però non è Nesta, tutto è piuttosto così regolarizzato e normalizzato rispetto a quella che è stata la stagione del Verona, quindi tutti sul banco degli imputati, tutti colpevoli, tutti a fare un passo indietro anche a livello economico, e questo vale chiaramente, nonostante il Verona voglia massimizzare il profitto da certe cessioni, sono operazioni che inevitabilmente devono essere calmierate verso il basso. È chiaro che non si può pretendere che Bella Coccia sia quello delle partite più scintillanti giocate con il Verona, non è possibile pensare che Belgali venga valutato per tutto il campionato, perché poi gran parte del campionato non l'ha giocato, fra Coppa d'Africa, il ritorno dalla Coppa d'Africa, tornato infortunato, rispetto a quelli che sono stati gli standard di inizio stagione, in cui veramente Belgali sembrava un giocatore d'alto livello. Quindi tutto quanto andrà a normalizzarsi, a calmierarsi, e il Verona ragionerà poi di conseguenza in base a quello che riuscirà ad ottenere da queste due cessioni inevitabili. Parliamo di cessioni perché comunque da qui al 30 giugno sono soprattutto le cessioni a tenere banco. È inevitabile che sia così, poi dal 1 luglio potremo dovremo per forza parlare di mercato in entrata, però intanto il Verona sta lavorando per le uscite del 30 di giugno, questo è scontatissimo e normalissimo, lo è anche per tante società che magari stanno molto meglio del Verona, però un bilancio non è mai così a posto veramente, e non c'è bilancio che non possa essere ulteriormente migliorato. Questa è la verità anche del Verona e soprattutto del Verona. Per il resto è contro la rovescia verso la verso l'inizio della preparazione, 12 luglio, i primi giorni, qualche giorno prima ci sarà il ritrovo con i primi test fisici, test atletici, le visite mediche, tutto il resto, insomma le facce, vedremo quante facce vecchie, no? Resteranno, credo tante ancora, perché poi Verona partirà con una veste e uscirà con... confermato Niasse Norwich, scrive questo amico. Sì, è una trattativa piuttosto ben avviata. Niasse è un giocatore di quantità, il Norwich lo ha cercato. Ripeto, ci può essere qualsiasi tipo di rimbalzo fatto da procuratori, agenti, tutto il resto. Niasse ha dimostrato anche di essere un discreto giocatore. Chiaro che i piedi non sono quelli di Pirlo, neanche quelli di Modric. Però insomma, contestualizzato in un sistema che funziona, può dare il suo, lo ha fatto per tante partite, non lo ha fatto per altre, è caduto anche lui in quella che è stata la depressione calcistica in cui è cascato anche il Verona. È chiaro che non è Niasse che ti risolleva se le cose vanno male, è chiaro che Niasse ti può far andare meglio le cose nel momento in cui le cose vanno non benissimo, come è stato di fatto per tutta la stagione. Resta da capire quello che sarà di Gagliardini, quello che sarà di Akpak Pro, sono tutti e due in scadenza di contratto. Resta da capire quello che è un equivoco fondamentalmente per il Verona, che è quello di Gagliardini, un equivoco magari col sorriso, perché Gagliardini ha dimostrato di essere un buon giocatore, perché Gagliardini è stato uno fra i meno peggio del Verona, perché Gagliardini è protetto ancora, no, da quello che è stato il suo essere stato giocatore, quindi essere stato per tanti anni giocatore dell'Inter, giocatore d'alto livello nel giro della nazionale. Però la posizione di Gagliardini da centrale di metà campo è al vaglio del Verona, perché comunque ci vuole anche energia, ci vuole anche temperamento, ci vuole anche quella fisicità alla Duda, no? Quel carattere alla Duda, giusto per, insomma, parliamo sempre di Duda semplicemente perché poi il Verona non l'ha mai veramente sostituito, è la verità, per cui adesso ancora si, non dico rimpianga Duda, ma perché ancora si pensi a trovare un altro Duda. È passato un po' di tempo da quando Duda ha lasciato il Verona, ora siamo sempre qui a cercare un altro Duda. Certamente non poteva essere Gagliardini, poi è chiaro che si può giocare anche senza un giocatore alla Duda, però Baroni vuole un giocatore così, potrebbe essere Bega, attenzione, perché è un giocatore di qualità ma anche di quantità, di fisicità, e quindi Verona che sta guardando anche a quello che può essere il reale peso specifico da parte di Bega. Ciao Ale, pensi che con la presenza di ieri allo stadio degli uomini dell'azienda scelta per il nuovo Bentegodi, pensi sia partita davvero l'intero iter per avere un nuovo stadio a Verona? Sono tempi però a questo punto non compatibili con i mondiali del 2032, o difficilmente compatibili, come ha detto anche Giovanni Salvatori nel servizio che è andato in onda nell'edizione delle 19 di Radio Verona, che probabilmente riproporrà la nostra redazione anche per quello delle 20, così come per il telegiornale di Telearena. I tempi sono quelli, i tempi sono un po' andati per quello, no, che doveva essere la candidatura del Verona per gli europei del 32, però fatto sta che il Verona, lo stadio vuole farlo. Le ultime notizie raccontano, ripeto, di questo, anche di un incontro a Palazzo Barbieri in tarda mattinata, propedeutico a quello che è stato quella che è stata la visita degli architetti allo stadio di ieri. Insomma, c'era sindaco, c'era Damiano Tommasi, le delegazioni del Verona, c'era anche Italo Zanzi, insomma, con la volontà di andare avanti, la volontà di mettere ulteriori basi su quello che è un progetto che Presidio Investor vuole portare a termine, no? È il progetto che, come per tutti, no, chiuderebbe il cerchio della proprietà americana, come tutti vorrebbero fare, come non tutti riescono a fare, anzi come pochissimi sono riusciti a fare in tutti questi anni. Chiaro che i tempi sono piuttosto lunghi, chiaro che però sono due indizi, insomma, la visita ieri degli architetti, così come oggi il tavolo con Tommasi, con la delegazione del Verona, con la stessa Gensler, con Zanzi, a far intendere come il Verona voglia fare sul serio. Poi con quali fondi lo vedremo. Chiaro che uno stadio costa, chiaro che si tratta di un investimento pesante, normale che quel passo il Verona voglia farlo, bisogna vedere con quali coordinate e soprattutto capire quanto lo stadio si affiancherà a quello che è il progetto prettamente sportivo, quindi dei risultati, non necessariamente quello dei conti, che sono prioritari per ogni società di calcio, l'abbiamo capito ormai in questi anni, chi non lo capisce ancora ancorato a un calcio che purtroppo, ahimè, non c'è più. Per il resto tutto nelle mani di Sogliano, nelle mani di Baroni, fra poco con la ripresa della stagione il 12 luglio e naturalmente con la musica anche di Mura Festival. Ci fermiamo ovviamente proprio per da spazio alla musica qui a Mura Festival, la nostra Nadia Di Nicolò pronta a lanciare le news nazionali con la nostra redazione edizione delle 20. Grazie a voi tutti, domani ci ritroviamo per l'ultima puntata della settimana con Nicola Rigoni, con tante questioni di cui dibatteremo, parleremo insieme. Rigoni, nuovo allenatore del Legnago, ma soprattutto giocatore d'alto livello in Serie A, al Chievo, ma non soltanto al Chievo, quello che doveva essere l'allenatore del Verona della primavera del Verona al posto di Paolo San Marco, bloccato in extremis proprio dal Verona, che poi ha voluto semplicemente un rimescolamento delle panchine e quindi lasciare da parte Luca Rigoni. Insomma, tanti temi, tanto mercato, anche con le ultimissime. Seguite ovviamente anche la nostra pagina Facebook, quella di Fuori Gioco. Grazie a voi tutti dal Mura Festival, buona serata da Alessandro Lopez.
3: Su Radio Verona, Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Radio Verona.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Corre vanno 2006, Sergio Mendez con i Black Eyed Peas, Mascherata su Radio Verona. Grazie al nostro Alessandro Di Pietro per averci accompagnati finora con tantissima informazione calcistica, con l'appuntamento di Fuorigioco che torna domani sempre su Radio Verona a partire dalle ore 19. Ora un'oretta da vivere insieme. Sono Nadia De Nicolò, buona serata a tutti quanti voi, ma prima torniamo in redazione per aggiornarci su tutto ciò che è accaduto e sta accadendo, non solo a Verona ma anche in provincia, edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Il caldo eccessivo fa chiudere il terzo e quarto piano della casa di Giulietta. Lo ha deciso il comune per far fronte all'emergenza di questi giorni e tutelare così i turisti e guardasala. In quell'area della struttura, infatti, per via dell'ambiente ristretto, dell'esposizione al sole e della costante presenza di visitatori, le temperature arrivano a superare i 35 gradi. Rimarranno disponibili i piani inferiori, dove i condizionatori presenti bastano a rinfrescare l'ambiente. I visitatori verranno avvisati con materiale informativo prima dell'ingresso nella casa. Al Museo di Castelvecchio e al Museo di Storia Naturale al momento non sono state rilevate situazioni anomale.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 25 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. La cronaca è in apertura con un drammatico incidente accaduto sulla Pedemontana. È morto un sacerdote salesiano veronese, Don Francesco Andreoli, e un ragazzo di 16 anni che erano diretti a Gardaland. Don Francesco era cresciuto in Borgo Santa Croce ed è qui che abita ancora la sua famiglia, il papà medico di base con lo studio a Grezzana, la mamma e due fratelli Laura e Federico, un giovane sacerdote che ha dedicato la vita ai ragazzi e che aveva lo spirito salesiano impresso nel DNA. Ma sentiamo la cronaca dell'incidente.
6: Non resta che un informe ammasso di lamiere di quella che doveva essere un'allegra giornata in compagnia. Stavano andando a Gardaland i due giovani morti nello schianto sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo. Uno schianto avvenuto attorno alle 9:30 di questa mattina. Sono Don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano attivo a Schio, che avrebbe compiuto 37 anni tra pochi giorni, e un giovane animatore di 16 anni, Alberto Fioretto, anch'egli di Schio. Assieme a tanti altri amici, animatori e religiosi del Grest dell'Oratorio Don Bosco, l'Istituto Scledense dei Salesiani, avevano organizzato auto e pullman per la giornata al Parco Divertimenti. Le due vittime dell'incidente erano sulla stessa auto. Dopo aver banalmente tamponato un camion, avrebbero accostato sulla corsia d'emergenza per chiedere scusa al conducente del mezzo. È in quel momento che un'altra auto è sopraggiunta, travolgendo quella di Andreoli e Fioretto. Un impatto tremendo che non ha dato scampo ai due, rimasti intrappolati tra le lamiere.
4: Un 90enne è morto a Soave in un frontale. L'uomo residente in zona pare abbia avuto un malore prima dell'impatto della sua Fiesta con una Tesla. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito invece il conducente dell'altro veicolo, soccorso in codice rosso e trasferito all'ospedale di Borgo Trento. In via Palazzina invece, a Verona, una 23enne alla guida di un Liberty ha urtato un'auto, ha perso il casco ed è finita sotto una macchina in sosta. Anche lei è stata portata in ospedale in codice rosso. E nelle ultime 24 ore la polizia locale ha rilevato 3 incidenti stradali con il coinvolgimento di 3 auto e 3 monopattini. È stata scelta a Peschiera, dove da pochi mesi è operativa una nuova caserma del corpo per la festa annuale della Guardia di Finanza. 12 mesi ricchi di attività e operazioni, il comandante Italo Savarese.
7: Tante attività, il fronte prossimo che lei intravede dalla sua esperienza di attenzione maggiore, quale potrebbe essere?
8: Ma io credo che uno dei fenomeni che va attenzionato con maggiore coinvolgimento è probabilmente la lotta appunto contro l'infiltrazione della criminalità organizzata. Io rammento che secondo le ultime rilevazioni la provincia di Verona è la prima nel Veneto per reati spia dell'infiltrazione mafiosa e il Veneto è la terza regione d'Italia. Le nuove organizzazioni criminali non operano più come quelle di un tempo, adesso sono chiaramente operative attraverso reati fiscali, attraverso quindi il cybercrime e non più con l'intimidazione visibile.
4: Novità allo stadio, il sindaco Tommasi ha incontrato questa mattina i vertici del Verona ed emerge una data per la presentazione del progetto da sottoporre al voto del Consiglio per il giudizio sulla pubblica utilità. Giovanni Salvatori.
9: Si muove e prende forma l'idea di nuovo stadio per Verona. Forse non in tempo per acciuffare l'ultimo tram per entrare nelle sedi ospitanti dell'Europeo di calcio del 2032, ma su quella scadenza facendo leva per ottenerne tempi certi e un iter spedito. Le ultime notizie raccontano di un incontro a Palazzo Barbieri nella tarda mattinata. Su una delle poltroncine al piano nobile il sindaco Damiano Tommasi, sulle altre la delegazione dell'Hellas Verona, presente anche il presidente Italo Zanzi, che quel rendezvous avrebbe chiesto. In mezzo, sul tavolino, accanto a qualche caffè e tè freddo, viste le temperature tropicali, incartamenti di un certo rilievo sulla nuova struttura, soprattutto per la data che riportano, quella del mese di settembre. È per allora, passata la calura estiva, che il Verona conta di presentare all'amministrazione documenti ad un grado di dettaglio tale da poter essere presentati in vista della dichiarazione di pubblica utilità. La novità si sposa con il sopralluogo avvenuto 24 ore prima allo stadio Bentegodi da parte dei tecnici di Gensler, lo studio di progettazione internazionale incaricato di redigere il piano per il nuovo impianto. L'orientamento dunque è quello emerso qualche giorno fa.
4: Ed è tutto, una buona serata.
10: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 26 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico al mare, domani avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. A Verona domani, cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 37 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud, ancora allerta meteo prevista per AFA.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona Flashback.

Dopo il flashback si torna insieme ancora. Buona serata, 20 e 13 minuti on air in diretta Radio Verona dal Mura Festival, per vivere un'oretta con la musica più bella del Mura Festival e la musica più bella di Radio Verona e anche tanti tantissimi ospiti che si alterneranno ai nostri microfoni. Ancora buona serata, siete con Nadia De Nicolò. 335 60 11 610 se volete scriverci. Bastione di San Bernardino a due passi dal cuore della città di Verona se volete venirci a trovare di persona. Arriva Betta Lemme, bambola.

0: La voce e la sensualità di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, su Radio Verona, 20 e 20 minuti, ancora ben trovati on air in diretta dal Mura Festival. Siete con Nadia De Nicolò, ma non sono da sola, sì, lo so, ho rubato questo spazio al nostro Matteo Sambugaro, che annuncia sempre grandi artisti, però grandi artisti arrivano ugualmente, infatti ho l'onore di avere con me Leo Leonardo Frattini. Buona serata Leo, ben ritrovato ai nostri microfoni.
1: Beh, ma che bella presentazione, io mi aspettavo Matteo, invece guarda, sono stato accolto da una bellissima ragazza, per cui sono anche felice di questa cosa.
0: Dunque Leo, io ho un po' curiosato nella tua vita, ho visto che tu sei un cantautore, ma davvero hai tantissime esperienze, nettamente diverse anche tra loro, perché si passa tra un San Scemo fino ad arrivare fino ad arrivare comunque a delle collaborazioni davvero di spessore. E infine anche ai bambini, cioè raccontaci un po', se tu dovresti in qualche modo descriverti, come nasce in primis la tua passione per quello che è il cantautorato, perché comunque sì, sei davvero bravissimo, noi siamo orgogliosi perché sei del nostro territorio, sei della provincia veronese, se
1: esatto,
0: non era di Legnago.
1: Vengo da Legnago. E beh, allora hai già messo come in un sogno tutta la mia vita in pochi secondi. E allora sto cercando di adesso mentalmente di pensare a un filo comune che lega tutte queste esperienze a cui tu un po' hai accennato, e pensandoci penso che sia un po' la leggerezza, perché bene o male ho sempre ritenuto la musica leggera un genere importante, e in quanto leggera spesso sottovalutato, perché

0: parti e
1: no, dai, facciamo un passino alla volta, perché tanto io non ho fretta, ti tengo con me in questa serata. Iniziamo dai nuovi Cedrini, racconta, incominciamo proprio dall'apice, da inizio, per poi arrivare, tra poco ascolteremo anche la tua ultima fatica discografica che rende partecipi anche i bambini.
0: Esattamente.
1: Allora, iniziamo proprio dall'inizio.
0: Allora, beh, in realtà nasco con come bassista punk in qualche modo insomma, una cosa totalmente diversa.
1: Bello,
0: però
1: deciso.
0: Ma devo essere banale, non sapendo suonare gli inizi ti butti su un genere dove conta più che altro l'energia, le idee e appunto anche un certo slancio proprio fisico. Ero giovane, potevo permetterlo.
1: E tu di energia e slancio ne hai da vendere.
0: Oh, grazie.
1: Quindi te ne sei un po' approfittato di questo. Hai trovato la tua caratteristica, hai detto ecco qua, questa è la mia strada. Poi hai cambiato idea.
0: E dopo, no, ma da lì poi sono nati anche con la compagnia del batterista di De Bandello, sono nati i nuovi Cedrini, e che tutto sommato all'inizio partivano da questa carica irruenza punk. Era appunto le canzoni cercavano di avere un po' di quella che ho detto prima, un po' di leggerezza. I nostri concerti erano spesso per buona parte improvvisati, soprattutto improvvisate la scaletta, le battute tra una canzone e l'altra, era proprio totalmente improvvisato, un po' l'improvvisazione arboriana, visto che siamo in radio. E da questo nascevano anche parodie di canzoni, per cui questo ha fatto sì che il pubblico crescesse fino appunto all'apice con il 2002, che vincemmo il Festival di San Scemo, che all'epoca era un concorso comunque a livello nazionale, per cui
1: raccontaci non dirla così, ce non è proprio una cosa da ogni giorno. Raccontaci un po' il percorso, come sei arrivato a San Scemo, quali sono state le tue emozioni.
0: San Scemo è stata tra l'altro una giornata che ricordo adesso piacevolmente, perché piove tutto il giorno, per cui era sicuramente molto fresca, e anche se appunto un po' ha penalizzato lo spettacolo e la presenza della gente a Torino in piazza Vittorio Veneto a Torino.
1: Non parlare male di Torino, perché io sono di Torino, ti avviso.
0: No, io parlo benissimo, solo che piove tanto tonò che piove.
1: Ha portato fortuna, non
0: però
1: sei stato caldo.
0: Perché non so se ti ricordi, ma una caratteristica del Festival San Scemo è che il pubblico lanciava gli ortaggi sul palco,
1: ecco,
0: ed era un po' un indice di gradimento. Più ortaggi venivano, ricevevi, più il pezzo era piaciuto.
1: Sei andato a venderli poi il giorno successivo al mercato?
0: No, non tanto, anche perché appunto col palco tutto bagnato erano piuttosto marci, ma appunto questo ha reso ancora più drammatica questa situazione tra ortaggi e palco scivoloso. Comunque è stato bello, perché appunto contro ogni pronostico c'erano i Gem Boy all'epoca che erano un po', imperversavano nel genere della musica demenziale, e appunto vincemmo con Ragazzo Selvaggio. E è stata quindi anche una bellissima esperienza. Ciò ci ha fatto conoscere un po' l'ambiente dello Zelig. Siamo andati nel locale a Milano a suonare, un po' di cabarettisti di quel giro, con cui anche qualcuno sono rimasto in contatto, per cui da lì sono nate, non so, amicizie con Nicola Savino, anche perché ci trasmettevano su Ciao Belli Radio DJ, anche se la concorrenza, ma vabbè, citiamola.
1: No, la puoi dire.
0: E per cui insomma contatti che sono anche rimasti ancora, con cui appunto.
1: Allora Leo, io visto che hai una parlantina che potresti davvero trasmettere al posto mio, al posto di Matteo Sambucaro in questa serata, annuncia a noi brevemente la tua ultima fatica discografica, perché l'ascoltiamo prima di andare in fascia, per poi tornare nuovamente insieme.
0: Dopo torniamo. Beh, allora intanto l'annuncio, il primo verso della canzone è "Che calor", per cui credo sia appropriata con questa giornata, ma il pezzo è appunto una canzone del coro Cellule, dopo ne parliamo,
1: sì,
0: e si intitola El Reggaetonto.
1: Andiamo.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio Verona.

0: La voce che sta cantando è quella di Giuseppe Ferreri, che conosciamo tutti, colui che stava gridando.
1: Ah sì, che vedo gli amici qua di chiamo, non sapevo io. Non c'ho le cuffie.
0: Hai ragione, colpa mia, avevo già aperto i microfoni. No, però è bello sentirti nella tua spontaneità. A proposito di spontaneità, continuiamo la nostra intervista. Spontaneamente, ecco, spiegaci perché hai deciso di dedicarti a questo nuovo singolo con il coro. Spiegaci un po' tutto, dai.
1: Ecco, allora, lavoro già da qualche anno con cori e bambini, e questo è nato perché una decina d'anni fa mi è uscito un ritornello bizzarro, che vado ad Hong Kong, gioco a ping pong contro King Kong, che è molto strong.
0: Bello.
1: Ne è nata una canzone che ho inviato con un provino, ma veramente fatto malissimo, proprio registrato con chitarra e voce semplice, allo Zecchino d'Oro, ed è stato preso e partecipò allo Zecchino d'Oro di quell'anno. Da lì un po' di scuole hanno iniziato a chiamarmi per raccontare l'esperienza.
0: Bello.
1: Per cui è nata una collaborazione con le scuole, con il mondo dei bambini, che adesso è diventato per me veramente, diciamo, l'attività principale. Per cui, insomma, i bambini del coro Cellule, che prende il nome da una canzone che si chiama Cellule, che scrissi e che portai nelle scuole proprio quando iniziò anche il conflitto in Ucraina, perché parla di pace, perché tutto sommato dice che le cellule, se stanno unite, vicine, fanno qualcosa di grande, per cui insomma è un po' la metafora anche della pace, che è una cosa grande e si può ottenere solo se tutti veramente la vogliamo. Per cui insomma Coro Cellule prende il nome, l'hanno scelto loro, da questa canzone, e per cui appunto abbiamo detto cantiamo di pace, cantiamo anche canzoni sull'ambiente, però adesso finiscono le scuole, mi sembra giusto anche pensare a una cosa che è un diritto dei bambini, cioè quello dello svago. Per cui ho pensato a questa canzone, che insomma in realtà è stata in lavorazione per molti mesi, perché appunto avendo i bambini una volta alla settimana va tutto a rilento, però i bambini partecipano attivamente alla creazione. Io arrivo lì con la chitarrina, un'idea, e pian piano, volta dopo volta, prova dopo prova, nasce insieme.
0: Cioè, sono proprio protagonisti anche del testo.
1: Sono proprio protagonisti, e quindi hanno piacevolmente partecipato a questa canzone estiva, che appunto si intitola Il Reggaetonto, che è una parodia. Come detto, anche coi cedrini erano
0: bellissimo,
1: spesso,
0: cioè anche il titolo è il reggaeton,
1: esatto, un reggaeton un po' tonto, e per cui anche il balletto che è associato, se andate a cercare il video lo trovate, è anche simpatico, l'hanno fatto volentieri da subito, per cui insomma l'abbiamo registrata, arrangiata, è registrata, e insomma mi sta dando belle soddisfazioni, perché appunto a chi arriva piace, per cui
0: la troviamo quindi tranquillamente online.
1: La troviamo su tutte le piattaforme, anche quelle petrolifere, e anche su YouTube c'è il video, e la potete ascoltare e anche condividere.
0: Quindi basta che cerchiamo Il
1: Reggaetonto. Coro Cellule e Il Reggaetonto. Esatto. E poi potete trovare anche altre canzoni, perché abbiamo già un bel repertorio sulle piattaforme di canzoni, e ne stanno anche arrivando altre, perché siamo sempre in lavoro. Stiamo oggi, perché vengo direttamente dalle prove.
0: Ok.
1: È il 25 di giugno, per cui il giorno più distante dal Natale, no? Da quello precedente.
0: Si sente
1: dal
0: caldo.
1: Però noi abbiamo provato Natale facile, perché
0: bene,
1: sarà la prossima canzone natalizia che registreremo e canteremo.
0: Ok, abbiamo scoperto dove trovare il reggaetonto, abbiamo scoperto che sarà facile per noi vivere le emozioni che tu vuoi regalarci con questi splendidi bambini, ma se vogliamo trovare Leonardo Frattini, dove lo troviamo? Hai qualche data, qualcosa in programma? Raccontaci un po' di te.
1: Allora io appunto sui social come coro lo trovate, appunto Coro Cellule, perché abbiamo tutto, Instagram, TikTok, Facebook, ci siamo. E Leonardo Frattini lo trovate ormai prevalentemente sui
0: social,
1: su Instagram Leonardo Maria, e lì comunico sempre ciò che farò, sia col coro, adesso qua a Verona posso anticipare che siamo il 20 settembre nell'ambito del Toccati.
0: E infatti io volevo sapere quali sono i tuoi progetti, cioè non voglio sapere la tua agenda perché devo anche chiudere questa serata, ma quali sono i tuoi progetti principali per il prossimo periodo, quindi al Toccati?
1: Allora al Toccati, poi farò sempre un po' di serate in giro anche da solo, una collaborazione con Nicola Monti che suonò qua ieri sera il jazz, però con me suoniamo due ukulele e ci chiamiamo Ukurukuku.
0: Ukurukuku.
1: E abbiamo una data in agosto, due date in agosto, e quindi saranno comunicate, ma soprattutto abbiamo parlato prima dei nuovi cedrini, c'è stata recentemente per la sagra delle golosine una reunion, perché noi non l'abbiamo chiamata reunion ma una reunion, nel senso reunion. Che ci siamo trovati,
0: è detto poi in Veneto questo,
1: esatto,
0: cioè,
1: diciamo che tu sei di Torino però
0: io
1: insomma,
0: sì,
1: dai. E praticamente invece di fare la reunion ho detto ci siamo prima trovati attorno a una tavola e ho detto facciamo una reunion, e dalla reunion è nata la reunion, per cui faremo un concerto a Legnago, perché appunto noi siamo anche prevalentemente di Legnago anche con i nuovi cedrini, e in piazza Garibaldi il 30 luglio.
0: Perfetto, quindi segnatelo, 30 luglio piazza Garibaldi, potrete stringere la mano a Leo Frattini, davvero un gran personaggio, cantatore, ma non solo, l'avete già scoperto in questi minuti ai nostri microfoni. Dunque Leo, io ti lascio alla tua fresca serata al Mura Festival, hai visto che si sta popolando il Bastione San Bernardino, ci sono tantissime persone, poi questa sera ascolteremo anche una cantante importantissima, ne parliamo insieme tra poco, e ti auguro una splendida serata, appuntamento quindi al Toccati e non solo, e ti ringrazio per essere stato ai microfoni di Radio Verona.
1: Io ringrazio te, tutti gli ascoltatori e in particolare tutti i coristi che sono a casa, che saranno cenando.
0: E li abbraccio anch'io a tutti i bambini. Grazie ancora ai microfoni di Radio Verona, Leonardo Frattini. Arriva anche Giovanotti, l'estate addosso.

Anche giovanotti le state addosso, forse un po' troppo addosso in questi giorni. Ancora buona serata, siete con Nadia De Nicolò Neir in diretta in questa caldissima serata al Mura Festival sul Bastione San Bernardino. Bentrovati a tutti quanti voi. Una serata che si riscalderà ancora di più tra poco. Vi parlo della musica, quella bella che potremo ascoltare al Bastione San Bernardino. Infatti arriverà Tara, che porterà sul palco uno spettacolo importantissimo che metterà al centro le sue sonorità con le percussioni arabe, le tastiere, la sua voce bellissima e cristallina. E dopo il featuring con i Subsonica nel singolo Straniero, questa sera accompagnerà tutti quanti noi nell'ambito di questa bella kermesse che è il Mura Festival. Mura Festival che ci emozionerà come non mai fino a tarda notte. Arriva Farrucco sulla prima unica radio di Verona, l'ultimo singolo per l'estate 2026.

e la musica targata estate 2026, nuovo singolo anche per Farrucco su Radio Verona alle 20:50. Ancora ben trovati in diretta dal Mura Festival, siete in compagnia di Nadia De Nicolò. Ultimissimi minuti da trascorrere, vi parlo proprio di Tara, artista italo-palestinese, che è tra le voci emergenti più interessanti proprio del panorama musicale contemporaneo. Questa sera potremo ascoltarla proprio qui al Mura Festival. Ti va ad ascoltare la sua voce bellissima, io ho avuto l'occasione di sentirla durante le prove e non merita ulteriori presentazioni perché la conosciamo già, proprio lei che ha aperto anche i vari concerti dei Subsonica, ha partecipato come featuring nel singolo straniero, cresciuta in Italia e profondamente legata alle proprie origini palestinesi. Tara sta conquistando pubblico e critica grazie a un progetto musicale personale capace di unire R&B contemporaneo alla sua forte e fortissima identità sonora. Quindi appuntamento questa sera qui al Mura Festival per ascoltarla live dal vivo. Tra poco ci risentiamo per i saluti, subito arriva Irama Mediterranea.

0: Prima l'estate 2020, Rama Mediterranea su Radio Verona 20:54 minuti. On air in diretta, Bastione San Bernardino, Mura Festival, tra poco live con tutti quanti noi ci sarà la voce bellissima di Tara. Io sono giunta ai saluti, noi ci ritroviamo come sempre domani mattina, sempre su Radio Verona, dopo l'informazione delle ore 9 per vivere la mattinata della prima unica radio di Verona. E veniteci a trovare qui al Mura Festival Bastione San Bernardino, no, in questa serata sì calda, che però il fresco qua sulle mura della città di Verona e con la bella musica proposta proprio dalla programmazione del Mura Festival con la voce di Tara sembra più fresca. Vi aspetto domani mattina, un abbraccione radiofonico da Nadia Di Nicolò.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
2: Cosa fai tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 26 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico al mare, domani avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. A Verona domani, cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 37 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud, ancora allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona, flashback.

due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: A Verona, The Dolls Strip Club. Per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.

0: tutto il giorno.
1: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
0: Radio Verona aumenta l'informazione.
2: Uno spettacolo come non si era mai visto.
0: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
3: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
0: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
4: Grande attesa per la partita di questa sera.
5: Siamo già qui.
6: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
5: Live dal territorio, tutto il giorno.
7: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
5: Radio Verona aumenta l'informazione.
8: Uno spettacolo come non si era mai visto.
5: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
6: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
5: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: cosa mi fai? Sono le 22 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona.
1: Che noche hermosa.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia.

se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo,

0: dire.
1: Ti informa,
2: ti informa,
1: ti diverte,
2: ti diverte.
1: È la tua musica,
2: è la tua musica.
1: Radio Verona,
2: Radio Verona,
1: l'unica radio di Verona.
3: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.